0: maniacali. Uccido io la quiete col veleno che produco per restare nei miei piani. La deficienza è sotto tiro, la tengo appesa a un filo. La sua risata è insopportabile se premo il cito. Non ho tempo da sprecare, zero sprechi, niente giochi, mi ho da fare. Quello che mi spetta non lo voglio più, non serve più. Anche se ci fosse non mi calma più, ormai ci sono e resto. Mi nutro di fastidio e mi innesco, tipo losco, ho il fermo immagine sul programma guaio. Sono stronzo ma non ti invidio, bravo perché studio. Sgarbato di fronte a tanta cortesia, quello che faccio è roba mia, solo roba mia. Come mia sta poesia imparata sulla strada, un pavimento freddo dove gira la mia schiena nuda. Tengo un pazza bada, perché se no ti cago addosso, sicuramente io ti stresso.
1: La quiete

There's Aretha Franklin.

We're gonna review this. Review the story of two sisters.

little love.

Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM ad DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: La rassegna stampa di Radio Onda d'Urto tutti i giorni alle ore 8:30, la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
3: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
4: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Riascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.

Più di 40 anni di radio senza un secondo di pubblicità, senza sponsor, senza padroni. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 02084620174. Se la memoria non aiuta, basta andare su Radio Onda d'Urto.

forma breve l'agenda dei comunicati degli appuntamenti, e alle 8.30 la rassegna stampa dei quotidiani nazionali, a seguire la rassegna stampa dei quotidiani locali, la compagnia dei gatti neri condotta da Laura Pescatori, che ci farà compagnia poi fino alle 11, quando ci sarà una nuova edizione del Radio Giornale, e immediatamente dopo lo spazio approfondimenti del mattino.

Andiamo ad ascoltarci un breve brano musicale per poi andare a leggere invece le prime pagine dei quotidiani. Lui è Mezzosangue con Never Mind.

Le 8 e 5 minuti Radio Onda d'Urto, andiamo a leggere i quotidiani, le prime pagine dei quotidiani di questa mattina, lunedì 24 di agosto, e iniziamo dal Corriere della Sera. Il titolo di apertura: Zelensky, due punti, un piano di pace con Europa e USA, Russia code ai distributori.

0: elettori. Situazione tesa. Il presidente ucraino annuncia un piano di pace, la proposta elaborata con Washington e Bruxelles. Intanto per l'inverno Kiev chiede 300 Patriot. Il leader ucraino ha ribadito che votare in tempo di guerra sarebbe uno tsunami. Il presidente Pezeshkian, Iran, l'ha spinta al negoziato. La nostra gente fa fatica, l'Iran non può continuare il conflitto per sempre. L'avvertimento arriva dal presidente Masoud Pezeshkian. Il leader ha riaperto al memorandum d'intesa firmato a giugno con gli Stati Uniti, malgrado le riserve della guida suprema Khamenei. Non c'è una sola clausola che equivalga a una capitolazione, ha detto. Poi ancora la leader moldava Sandu: contro Putin servono ancora più sanzioni. Poi in taglio medio la battaglia delle accise. Il gasolio oltre i 2,2 euro al litro, le misure del governo caccia le risorse in vista del controesodo. Taglio prorogato per soli 2 giorni, fino al 26 di agosto. Schlein: tassare subito gli extra profitti. Poi, a 10 anni dal sisma, oggi Meloni a Amatrice, Boeri: ridare vita agli spazi storici. Il caso in cella, il titolare della Constellation. Lei è finita in ospedale. Kranz: Moretti arrestato per violenze sulla moglie. Sulla colonna di destra, Piantedosi ferma la nave dell'ONG, stop e multa a Sea-Watch, nuove tensioni con Berlino. Poi parla Angelo Bonelli: Ranucci candidato a VS, un'invenzione. In taglio basso il filmato shock del clochard ucciso, Caserta, la morte di Guido picchiato in piazza, le immagini pubblicate sui social. E poi il sassofonista Lu Marini: alla Papa ho dato gli occhiali, stile blues brother. Andiamo a vedere le prime pagine di Repubblica. L'apertura: l'Europa a Kiev, gli USA no. Oggi l'Unione Europea e i volenterosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza disertano i delegati USA. Zelensky rilancia il piano di pace e si blinda sul voto: sotto le bombe sarebbe uno tsunami. Poi Sea-Watch: stop e multa, l'Italia sfida le ONG tedesche. In taglio medio Kranz-Montana: Moretti arrestato per violenze sulla moglie Jessica. Poi ancora gasolio, misure da controesodo, arriva un micro decreto sconto prorogato di un giorno. In taglio basso Friday for Future, la metamorfosi degli ecoattivisti, il racconto di Viola Giannoli. Poi basta wok estremo, ma mi tengo stretto ciò che ho imparato della cultura wok, che mi ha immediatamente convinto l'aver evidenziato quanto le battaglie per i diritti non potessero procedere in serie, cioè un diritto prima di un altro, ma in parallelo, cioè un diritto insieme a un altro, meglio un diritto dovere insieme a un altro diritto dovere, così Chiara Valerio nella Spazio delle Idee sulla prima pagina di Repubblica. Andiamo a vedere la prima della stampa, il titolo di apertura: petrolio, un pieno da 18 miliardi per le compagnie, record di extra profitti. Schlein: tassatele. La richiesta di 6 paesi all'Europa. Accise: lo sconto scade, ma il governo lo proroga per 2 giorni, 17 centesimi in meno sul diesel. il dossier nei primi sei mesi dell'anno, utili più che raddoppiati rispetto al 25, la benzina vola oltre i 2 euro. Poi sulla colonna di destra, Zelensky apre un piano di pace, no alle elezioni, o sarà tsunami, la guerra in Ucraina. Poi in taglio medio, Kranz ha arrestato Moretti per le botte alla moglie, entrambi sono indagati per la strage di Capodanno. Ancora il caso del 19enne ferito, troppe baby gang, volevano uccidere mio figlio o Matteo. L'ipotesi dell'intelligence, fabbriche di armi, sospetti sui russi per gli attentati. La Russia ha iniziato un'ondata di attacchi contro aziende europee che producono armamenti, negando il proprio coinvolgimento, lo sostengono fonti di intelligence occidentali che lo hanno riferito alla Telegraph. In taglio basso, Artico, il caldo apre la nuova via della seta, un reportage, polpi e calamari invadono il mare del nord. Infine, in Val d'Aosta, un filologo fa rivivere il forno di montagna. Andiamo a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano, il titolo di apertura, il volantino di Fratelli d'Italia che rivendica il nuovo attentato a Ranucci, soluzione finale, i meloniani all'Unione Europea per preparare la cacciata del conduttore. In taglio alto, ora la flottiglia unifica le coste adriatiche, no alla cementificazione, dalla Puglia all'Albania contro le mire di Kushner. E poi fronte interno, l'ex ministro risponde sulla corruzione, Zelensky contro Fedorov, niente voto, adesso sarebbe uno tsunami. Per quanto riguarda il Fatto Economico, aiuto di Stato ai privati per salvare i prosciutti, e ancora l'ex presidente Rai Zaccaria, il caso è una scusa, si vuole affossare Report, con una la lettera alla vicepresidenza della commissione per denunciare la faziosità di Report e superare le resistenze della Rai, preoccupata per possibili sanzioni, 5 Stelle dice fermatevi. Si torna quindi a evidenziare questa notizia sulla prima del Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere la prima pagina del Domani. Zelensky allontana le elezioni, distruggerebbero l'Ucraina. Intanto in Cina Xi Jinping lancia la sua controriforma, più partito, Stato e controllo. Il presidente replica al suo ex ministro della difesa Fedorov, che insiste per andare al voto anticipato e rilancia: esiste un piano di pace condiviso con USA e Unione Europea, oggi arrivano a Kiev i volenterosi. Sulla colonna di sinistra, il sovranismo scenografico è la strada sbagliata, l'editoriale di Lorenzo Castellani, le destre e i migranti. In taglio medio, urne e televisione, la RAI si prepara alla sfida elettorale, gli effetti delle politiche del 2027, e poi il dibattito sul woke, il dibattito demenziale sul woke di Christian Raimo. In taglio basso, l'analisi, la sovranità affidata a chi non sa cosa farci, e poi Meloni tra migranti e benzina, il paese reale attende risposte. Vi segnalo anche la prima pagina del Quotidiano, il manifesto di ieri, che oggi non è in edicola, il manifesto ieri però siamo rimasti chiusi perché eravamo tutti impegnati allo smontaggio della festa, quindi non abbiamo fatto rassegne stampe e prime pagine. Vi segnalo l'apertura del manifesto, che titola Fossilizzati, altro che transizione ecologica, cresce ovunque il consumo di carbone, l'Italia dimezza gli investimenti pubblici per l'energia pulita, tagli record al Ministero dell'Ambiente, il ministro dice adattiamoci, con un commento di Roberto Della Seta, Climate Change, l'ultima notizia è vecchia di 50 anni. Poi in taglio basso, ingiustizia in Palestina, così Israele si assolve nel silenzio dell'Europa. Centro Italia, 10 anni dal sisma, la rinascita non c'è, con un reportage da Amatrice. E in taglio alto, visti sbloccati, uno schiaffo a Trump, palesemente illegale, via la misura dell'amministrazione USA contro i migranti di 76 paesi, 75 paesi. Anche il manifesto in prima pagina torna sul dibattito woke, lo fa con Andrea Fabozzi, un editoriale dal titolo "Woke e lotta di classe nel paese di Meloni, non ci sono battaglie da abbandonare". Queste le prime pagine dei giornali di oggi, alle 8.30 la rassegna stampa dei quotidiani nazionali, a seguire quella dei quotidiani locali, adesso Storia di classe e poi l'aggiornamento con le notizie.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: ...1917 è l'anno peggiore. 3 anni di guerra hanno portato le condizioni di vita del proletariato urbano al limite, alle quali si aggiunge tra marzo e agosto una costante penuria di pane. Scendono in agitazione e in sciopero in questi mesi decine di fabbriche torinesi, dalle metallurgiche alle automobilistiche. Alle rivendicazioni economiche si intreccia la propaganda per la pace, e poiché proprio in questo periodo giungono gli echi della rivoluzione russa del febbraio, sempre più spesso la parola d'ordine diventa di fare come in Russia. Il 21 agosto la situazione precipita e si contano almeno 80 fornai chiusi. Gruppi di donne manifestano davanti alla prefettura e al municipio, mentre il giorno successivo inizia la battaglia in strada. Nel quartiere Vanchiglia la folla attacca la caserma delle guardie, che sparano ferendo 3 dimostranti. Gli scontri si allargano a macchia d'olio in tutta Torino, mentre più operai scendono in sciopero. Il 23 lo sciopero è spontaneo e chiaramente pre-insurrezionale in tutta la città. I negozi vengono saccheggiati, in tutti i quartieri vengono erette barricate, gli scontri a fuoco si moltiplicano, i roghi cominciano ad essere appiccati in punti nevralgici della città. È in questa giornata che si contano i primi 2 morti della rivolta, uccisi dalle guardie in Piazza Statuto. Il 24 agosto è la giornata culminante dell'insurrezione. Nella mattinata tutti i quartieri operati i periferici sono in mano al popolo insorto, mentre il centro della città è presidiato dall'esercito. Gli operai spingono tutt'intorno al centro, cercando di convincere i soldati tramite manifesti, volantini e donne infiltrate, o perlomeno di disarmarli con un susseguirsi di piccoli combattimenti. I risultati di questo tentativo di fraternizzare con i soldati sono del tutto deludenti, in quanto tra le forze armate è mancato e manca un lavoro di propaganda e un centro ideologico ed organizzativo. Gli scioperi spontanei sono ormai dilagati in tutta Torino, ma gli insorti, male e per niente armati, si scontrano con la forza pubblica, che utilizza mitragliatrici e tank. A sud della città un dimostrante e un soldato restano uccisi in barriera a Nizza, mentre la battaglia continua a San Paolo. Ma è a nord che la lotta è più dura. Sulla Dora e in Corso Vercelli l'esercito riesce infine ad espugnare le barricate erette da rivoltosi, mentre in Corso Novara i dimostranti hanno la meglio, occupano il commissariato di Corso Mosca, superano Porta Palazzo e si dirigono verso il centro.
3: Le parole del cronista di Stato Operaio danno un'idea di ciò che accadde. La folla sente che può vincere la lotta con furore, con eroismo, semina le strade di morti e di feriti. ma la riscossa della forza pubblica è terribile. Entrano in campo le automobili blindate e si scagliano a corsa folle per le vie gremite, scaricando le mitragliatrici all'impazzata sulla gente che fugge, su coloro che resistono, nelle finestre delle case, nelle porte, nei negozi alla cieca. I morti non si contano e l'attacco dei rivoltosi è respinto ancora una volta. In questo momento la folla si spezzetta nel dedero di vie che stanno tra il centro e corso Regina Margherita e lungo questo corso. 100 combattimenti individuali e di piccoli gruppi hanno luogo e gli operai e le donne operaie dimostrano 100 volte il loro coraggio, il loro eroismo.
4: Nel pomeriggio gli scontri continuano e un gruppo di donne disarmate cerca di frenare l'avanzata dei carri armati nel corso Regina. I tank continuano ad avanzare mentre le donne vi si lanciano sopra aggrappandosi alle mitragliatrici e cercando di convincere i soldati a buttare le armi. I carri armati sono costretti ad arrestarsi. Solo verso sera, con carri armati e mitragliatrici, le truppe riescono a fermare gli scontri nelle zone più agguerrite.
5: Migliaia di donne lasceranno le fabbriche per marciare in file compatte nelle vie della città gridando pane, pace, abbasso il re e viva la Repubblica, agitando bandiere rosse come era accaduto nella tarda primavera del 1914 durante la rivolta della famosa e tragica Settimana Rossa. Dopo aver forzato i cancelli degli stabilimenti dove venivano rinchiuse durante sempre più lunghi turni di lavoro quasi coatto, avevano invaso le piazze al canto di protesta delle mondine, in testa ai cortei, le più giovani, le più belle, che di fronte ai cordoni di truppa, subito schierata, sollevavano le lunghe sottane. Davanti alla meraviglia, i soldati di leva si rifiutavano di disperdere i cortei. Vennero subito sostituiti dai reali carabinieri che in diverse città aprirono il fuoco sulla folla, uccidendo

una rivolta a cui sono protagoniste soprattutto le donne, casalinghe, operaie, che sono state sole a battersi per vivere di poco, con figli e vecchi a carico, perché gli uomini validi sono al fronte, di giovani che lavorano con remunerazioni insufficienti in fabbriche che producono sempre di più per l'industria bellica. Ecco i veri protagonisti di questi moti sanguinosi che furono soppressi dalle forze dell'ordine, lasciando a terra più di 40 morti e più di 100 feriti.

8:24, Radio Onda Adulto, l'aggiornamento con le notizie. Apriamo con l'Ucraina. Due bambini sono morti, altri 7 sono rimasti feriti in un centro per l'infanzia privato colpito da detriti di droni ucraini abbattuti sulla città russa meridionale di Krasnodar, lo riportano i media di Mosca, citando le autorità locali. Attacchi russi su Kharkiv hanno provocato invece 5 vittime. Le forze russe hanno colpito infrastrutture portuali e strutture utilizzate per il rifornimento delle forze armate ucraine nella regione di Odessa, riferisce il Ministero della Difesa russo, aggiungendo che nel porto di Yuzhny sono stati colpiti 5 serbatoi contenenti carburanti e strutture portuali utilizzate per lo scarico e lo stoccaggio di carichi militari. Sono appena arrivato a Kiev in occasione del 35esimo anniversario della giornata dell'indipendenza dell'Ucraina. Sono orgoglioso di trovarmi qui in un giorno così significativo, a sottolineare il sostegno incondizionato dell'Unione Europea. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, ha detto il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa in apertura del vertice dei volenterosi. Donald Trump si scaglia contro i detrattori dei data center. Le comunità che non li vogliono stanno commettendo un errore. I data center offrono posti di lavoro e molti soldi, ha detto Trump in una intervista. Nonostante il sostegno della Presidente, i centri dati sono al centro delle critiche degli abitanti che non li vogliono nelle loro aree a causa dell'inquinamento e dell'eccessivo consumo di acqua e elettricità. Città che fa salire le bollette. Molti americani li considerano inoltre un'espressione fisica dei miliardari, dalla quale vogliono prendere le distanze, e della paura nei confronti dell'impatto che l'intelligenza artificiale potrebbe avere sul condizionamento della società. Le navi che violano i protocolli iraniani riguardanti lo stretto di Hormuz saranno soggette a restrizioni nei futuri transiti, tra cui multe, fermo o confisca. Questo è l'avvertimento che è stato lanciato dalla cosiddetta autorità dello stretto del Golfo Persico, istituita dall'Iran, secondo cui alcune navi in transito avrebbero violato le disposizioni iraniane vigenti. Sale a 12 il bilancio dei corpi recuperati dopo il naufragio di un'imbarcazione con migranti tunisini partita dalla zona di Ben Guarden e affondata al largo di Zarzis nel sud-est della Tunisia. Venerdì scorso 2 persone risultano ancora disperse, mentre un solo occupante è sopravvissuto, lo rende noto la Direzione Generale della Guardia Nazionale Tunisina in un aggiornamento sulle operazioni di ricerca. Secondo il comunicato, sull'imbarcazione si trovavano 15 persone, 14 originarie di Ben Guarden e una di Zarzis. 3 corpi sono stati recuperati sabato, altri 9 ieri, portando appunto il totale a 12. Sanzione e stop di 45 giorni per la Sea-Watch. Il Viminale ferma la nave umanitaria battente bandiera tedesca per non aver rispettato la legge durante le operazioni in mare. Le attività di soccorso devono essere gestite dagli stati competenti e non dalle ONG, ha detto Piantedosi. Noi non collaboriamo coi criminali, l'Italia può dire lo stesso, replica la Sea-Watch. La polizia indiana ha usato una forza eccessiva, compresi dispositivi per le scariche elettriche, fucili a pallini, contro le proteste guidate da giovani che il mese scorso hanno portato alle dimissioni del ministro dell'istruzione. Lo sostiene un rapporto di Amnesty International, in contrasto con la versione della polizia secondo cui la forza è stata usata solo dopo che i manifestanti erano diventati violenti. Le proteste nella capitale New Delhi, scatenate dalla fuga di notizie sui test nazionali di ammissione
giovani alla facoltà di medicina erano scoppiate il 20 luglio quando migliaia di manifestanti hanno cercato di marciare verso il Parlamento. Amnesty riferisce di aver verificato attraverso testimonianze e prove visive l'uso di fucili a pallini, lanciarazzi di gas lacrimogeni, granate, manganelli e dispositivi per scariche elettriche contro i manifestanti a Delhi e nello stato orientale del Bihar. È tutto per questa edizione della Radio Giornale di oggi, lunedì 24 di agosto. Qualche istante l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.

0: on, cause you can't take it with you when you go, ow!
1: Torna da oggi il palinsesto estivo di Radio Onda d'Urto, quindi l'apertura delle trasmissioni alle 8 a seguire i vari appuntamenti con le prime pagine, storia di classe, il radiogiornale in forma breve, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, alle 8.30 la rassegna stampa dei quotidiani nazionali, a seguire la rassegna stampa dei quotidiani locali e poi la compagnia dei gatti neri di Laura Pescatori, che ci terrà compagnia fino alle 11 quando andrà in onda ancora il radiogiornale e immediatamente dopo lo spazio approfondimenti del mattino. Ricordiamo poi alle 13 il radiogiornale. Per quanto riguarda gli appuntamenti informativi, il radiogiornale ancora alle ore 16, alle 17:20 e poi lo spazio approfondimenti del pomeriggio fino alle 19:20. Da questo pomeriggio inizieremo anche con i microfoni aperti, in cui daremo spazio a valutazioni di ascoltatori e ascoltatrici su quella che è stata la festa di Radio Onda d'Urto, e vi proporremo anche alcune delle tante interviste che abbiamo registrato ai partecipanti alla nostra festa, nostra e vostra festa. Quanto riguarda le proiezioni cinematografiche, presso l'Arena del Centro, al quartiere della Carmine a Brescia, questo lunedì 24, proiezione del film La cronologia dell'acqua. Mentre per quanto riguarda l'Eden all'aperto, presso il Teatro Santa Chiara, presso il Museo Santa Chiara, alle 21:15 proiezione del film La gioia di Michelangelo o Gelormini. Mi correggo ancora, siamo al Museo di Santa Giulia in via Musei 81B a Brescia.

0: Ed è tutto per questa edizione dell'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Un paio di spot e poi la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
1: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16 e 17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
2: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
3: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
1: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
4: Un taglio differente.

Radio Nodurto, un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Sono le 8:36 minuti e questa è la sigla della rassegna stampa dei quotidiani di carattere nazionale. Di nuovo in diretta con, come di consueto, il lunedì, quotidiani La Repubblica, Il Domani, Il Fatto Quotidiano, Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore. Assente invece Il Manifesto, che la domenica sera non va in stampa. E quindi iniziamo la nostra rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Ci accompagnerà fino alle ore 9:10 circa, per poi passare la linea invece ai quotidiani di carattere locale. Le anticipiamo di qualche minuto le rassegne stampa di questi giorni, per poi passare la linea alla Compagnia dei Gatti Neri alle ore 11. Andiamo a vedere intanto qual è la notizia di primo piano questa mattina, questo lunedì 24 di agosto. Siamo alla fine dell'estate e i quotidiani continuano a parlare in primo piano di guerra. È un'estate 2026 segnata dai conflitti, quelli aperti nel mondo, dalle guerre imperialiste che continuano, anzi si intensificano. In questo caso il primo piano questa mattina è dedicato al conflitto russo-ucraino. Repubblica, Domani, Il Fatto Quotidiano aprono proprio con questo tema. Partiamo dalla Repubblica. Repubblica che in prima pagina titola "L'Europa a Kiev, gli Stati Uniti no". Oggi l'Unione Europea è infatti volenterosi con l'Ucraina per festeggiare la festa dell'indipendenza. Disertano invece i delegati statunitensi. Zelensky rilancia il piano di pace e si blinda sul voto. Sotto le bombe sarebbe uno tsunami. Che cosa succede? Zelensky si sta blindando rispetto al voto elettorale, parla di uno tsunami nel pieno della guerra e rilancia invece il suo piano di pace, tregua, zona franca e ritiro dei soldati. C'è un accordo con gli Stati Uniti e l'Unione Europea, dice. Macron intanto darà i radar, Merz gli intercettori, oggi europei nella capitale. Insomma, lui, Zelensky, parla in questo caso di piani di pace, almeno a parole, di quello che potrebbe essere un accordo sul tavolo con Stati Uniti e Unione Europea. Ovviamente l'accordo non è con il principale contendente, cioè la Russia, e nel frattempo però alle spalle gli europei continuano a consegnare all'Ucraina radar, intercettori, armi per proseguire il conflitto. Abbiamo poi in taglio basso, sempre dalla Repubblica, l'intervista a Ruslan Bornik, in questo caso politologo, direttore dell'Istituto di Politica di Kiev, che dice: Fedorov, il principale contendente in questo caso a Zelensky, alla figura del presidente ucraino, sfida appunto Kiev, però le urne sono pericolose, dice. Tenere elezioni è tecnicamente possibile, ma destabilizzerebbe il paese, aiutando così la Russia, dice appunto il politologo ucraino. Nel frattempo abbiamo i punti sul cessate il fuoco, il punto principale del piano annunciato da Zelensky, elaborato con Stati Uniti e Unione Europea. È un cessate il fuoco tra Ucraina e Russia, e qui diremmo grazie Graziella. Kiev e Mosca faranno gli stessi passi indietro, creando una zona economica franca sotto una forma di guida. Non è ancora chiaro quale, ma si tratterà di una terza parte. Per Zelensky la finestra di opportunità per i negoziati si estenderà dal vertice G20 di dicembre fino alla fine dell'estate del 2027. Poi ci sono anche sullo sfondo i rapporti tesi tra Kiev e Washington. Trump è in stallo e per l'indipendenza disertano Kushner e Witkoff. Il brevetto per costruire i Patriot promesso dal tycoon non è mai arrivato e l'accesso a Starlink è stato negato. Qui si vedono, diciamo, il deteriorarsi dei rapporti tra quelli che erano i principali sostenitori della guerra in Ucraina, al di là dell'Oceano Atlantico, cioè gli Stati Uniti. L'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica e gli unici rappresentanti degli Stati Uniti sono gli ex Mike Pence, che
Il primo mandato era stato il vice del presidente Trump e Keith Kellogg, che nel secondo era stato inviato a Kiev. Già questo basterebbe a confermare lo stallo dei coinvolgimento di Washington nel tentativo di mettere fine all'invasione russa, ma bisogna aggiungere che pure i negoziatori Jared Kushner e Steve Witkoff hanno cancellato o rimandato la missione prevista nelle due capitali di guerra. Resta solo da capire se questa frenata è temporanea, legata all'imminenza delle elezioni di midterm e la distrazione dell'Iran, oppure è un ritorno di fiamma per Vladimir Putin, che potrebbe incontrare nuovamente il capo della Casa Bianca a margine del vertice APEC di novembre in Cina. Bisogna vedere se questa interpretazione del giornalista della Repubblica Paolo Mastrolilli sia confermata, o sullo sfondo ci sia un dopo Zelensky, appunto, con quelle che sono le strizzate di occhio verso Fedorov da parte degli Stati Uniti. Abbiamo poi a pagina 4 sempre della Repubblica: l'Ucraina fa male a Mosca, ha recuperato il terreno perduto, ma il Donbass è a rischio. Da gennaio invece, con una serie di micro offensive, Kiev riguadagna chilometri, ma nelle regioni contese il nemico resta in vantaggio. Sono quelle ovviamente sul piatto degli potenziali accordi. Le brigate del Cremlino infatti hanno iniziato l'attacco finale contro le ultime roccaforti del Donbass. Non solo grazie all'assenza di Patriot, i loro missili balistici stanno infliggendo danni senza precedenti all'industria bellica ucraina. Anche santuari che dal 2022 avevano respinto tutte le incursioni, come gli impianti dell'Antonov alle porte di Kiev, adesso vengono spazzati via dai bombardamenti. Se la conta dei chilometri quadrati restituisce fiducia nelle capacità dei militari ucraini, che stanno compiendo manovre d'assalto coordinato, passando dalla quantità alla qualità dei territori contesi, allora il quadro diventa preoccupante. Le città fortezza del Donetsk sono tutte sotto il fuoco nemico. I generali del Cremlino hanno superato e isolato Kostantinivka, dove restano attivi numerosi nuclei di resistenza, mentre Pokrovsk è stata rasa al suolo da un anno di combattimenti ed è ormai quasi totalmente sotto il controllo russo. Rimane saldamente in mano a Kiev soltanto il triangolo composto da Drugzhivka, Kramatorsk e Sloviniansk, contro le quali si sta scatenando l'inferno. Sono la chiave del conflitto, però, l'ultima parte del Donbass che Putin pretende a tutti i costi e che l'Ucraina intende difendere fino all'ultimo uomo. Lì si stima che ci siano ancora 100.000 civili concentrati a Kramatorsk e Sloviniansk. Ormai le città sono bersagliate pure dai droni e la vita degli abitanti è veramente difficile. I russi le stanno aggredendo da ogni lato, sempre con la stessa tattica. Infiltrano minuscole squadre di fanti che si appostano e tentano di aprire la strada ai rinforzi. Sono sortite sanguinose ripetute anche 20 volte in un singolo giorno. Dopo quasi un anno di assenza sono ricomparse colonne di mezzi corazzati. I difensori le hanno sempre respinte, ma come a Drugzhivka un mese fa, riescono comunque a ricostruire piccole teste di ponte avanzate. Questo è il contesto, anche, scusate ovviamente gli accenti e la lettura delle varie città che compongono il fronte tra Russia e Ucraina, in particolare quello della regione del Donetsk e del Donbass contese, in questo caso dove l'avanzata russa si fa sempre più stringente. E qui abbiamo Dmitry Kuznets, analista militare e redattore della testata russa in esilio Medusa, che parla della battaglia del Donetsk che va verso la fase decisiva, poi possibili negoziati. Putin pensa a una nuova mobilitazione di massa, dal punto di vista politico e sociale non gli conviene, dice, tra le altre cose. Questa notizia, cioè il contesto della guerra russo-ucraina, è riportata anche sulle prime pagine del Domani. Siamo a pagina 1 e 2, qui intanto abbiamo Zelensky allontana le elezioni, distruggerebbero l'Ucraina. Il presidente replica al suo ex ministro della difesa Fedorov, principale appunto concorrente, che insiste per andare al voto anticipato e rilancia. Esiste un piano di pace condiviso con Stati Uniti e Unione Europea. Oggi arrivano a Kiev i volenterosi. Ovviamente le dichiarazioni in tempo di guerra, per quanto riguarda la propaganda bellica, hanno sempre un significato diverso rispetto alla lettura
lettura diretta che ne viene fatta, appunto come in questo caso. Si vede ad esempio il tema dei Patriot, dei missili Patriot che erano stati promessi dagli Stati Uniti, sono fatti articoli su questo tema, ma quando le dichiarazioni restano dichiarazioni e non hanno uno sfondo reale sulla realtà, poi sullo sfondo resta la guerra. Abbiamo qui a pagina 2 l'articolo di Lucia Malatesta che parla proprio di questo: gli ucraini vogliono comprare 300 Patriot perché al momento non è arrivato ancora nulla sul piano militare. Poi l'articolo prosegue facendo riferimento alle elezioni ucraine. Abbiamo anche il Fatto Quotidiano che apre in prima pagina con questo, lo andiamo a vedere velocemente. In questo caso il titolo è Zelensky versus Fedorov, niente voto adesso, sarebbe uno tsunami. E qui si parla intanto di guerra guerreggiata con l'Eliseo. Parigi che invia nuovi sistemi radar, ha deciso di inviare nuovi sistemi per la difesa ucraina, gli invii sono previsti per il prossimo autunno. Questo nuovo pacchetto è il risultato di un colloquio che Zelensky ha tenuto con l'omologo francese Macron. Il leader ucraino ha anche reso noto che l'esercito rimane in attesa di un sistema aggiuntivo, ma tutto dipende dalla produzione. Il presidente ha inoltre parlato della mancanza di a settembre firmeremo i relativi contratti per la produzione di ulteriori missili. Quando arriveranno i fondi europei saremo in grado di pagare questi missili. E abbiamo ancora un articolo firmato da Michela Iaccarino, che in questo caso parla dell'inverno che sta arrivando e sarà il più duro di quelli a cui l'Ucraina ha dovuto sopravvivere fino a qui. Servono Patriot, almeno 300, che sono comunque meno di quelli richiesti dall'aeronautica di Kiev. E gli piacerebbe davvero credere, ha aggiunto il presidente ucraino, che saremmo in grado di trovare la chiave per accedere a una piccola percentuale delle riserve statunitensi, diciamo il 5-10%. Durante una conferenza a Fiume con i giornalisti ha anche chiosato che l'Ucraina non ha partecipato ufficialmente ad alcuna operazione per il sabotaggio del gasdotto russo Nord Stream, che a settembre, dopo le elezioni alla Duma, il Cremlino avvierà una nuova mobilitazione per arruolare almeno altri 300.000 soldati, ma non verranno reclutati dalle grandi città come Pietroburgo o Mosca. Nella capitale russa domani intanto non arriveranno né Steve Witkoff né Jared Kushner e rimane improbabile che la visita abbia luogo prima della fine di agosto, si legge sull'agenzia russa TASS. Invece a settembre ad arrivare nella federazione, già raggiunta ieri da Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati, sarà il cardinale Zuppi in quella che sembra una nuova offensiva diplomatica lanciata da Leone. Inoltre Putin potrebbe incontrare Trump in Cina, entrambi sono invitati al vertice APEC che si terrà a novembre a Shenzhen. Ha fatto sapere l'assistente presidenziale russo Yuri Urashkov. Secondo Zelensky, il momento decisivo per avviare la fase più attiva del percorso diplomatico sta per arrivare, va dal prossimo dicembre, quando è previsto il summit G20, fino alla fine dell'estate del 2027, quando ci saranno le elezioni presidenziali americane. Quindi è lecito dedurre che non prevede né la fine del conflitto né nuove elezioni entro quel periodo. Rimane comunque una risposta alla domanda postagli di nuovo ieri da quello che era un suo fedelissimo ed è oggi diventato uno dei suoi avversari, forse addirittura il numero uno della lista, e non è chiaro se a preoccupare il presidente sia solo il futuro dell'Ucraina o anche il suo stesso futuro. Queste sono le domande che si pone il Fatto Quotidiano. Tra le altre abbiamo anche i fondi incassati da Kiev, 2 miliardi di euro al mese di aiuti militari, l'avversario, i volenterosi si riuniscono nella capitale. E poi si parla a pagina 3 del Fatto Quotidiano, ed è direttamente collegato, anche se il tema sembra essere diverso, di caro carburanti che in Italia ha fatto arrivare la benzina oltre i 2 euro, così come il diesel che già si era attestata negli scorsi mesi all'inizio di quest'estate ben al di sopra. Schlein contro Meloni, ora tassi gli extra profitti, un rilancio per mettere in difficoltà il governo e Giorgia Meloni, sul loro fianco più scoperto quello del caro carburanti, ma anche per non
non farsi scavalcare ancora da Giuseppe Conte, il probabilissimo alleato che in questi giorni è soprattutto uno sfidante in chiave primarie. Motivi diversi per un'unica mossa, quella della segretaria del PD Elly Schlein, che esorta il premier, la premier e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti a passare dalle parole dei fatti, introduce ai fatti, penso che ci sia un errore, introducendo subito a livello nazionale la tassa sugli extra profitti delle società energetiche. Ma di fronte al prezzo di benzina e gasolio che schizza sopra i 2 euro, ieri il diesel in autostrada ha toccato i 2,20 euro, l'esecutivo può reagire solo con un altro pannicello caldo, ossia la proroga di 2 giorni, fino al 26 di agosto, dello sconto di 17 centesimi sul gasolio, che, come abbiamo visto, ha già subito l'inflazione. Questi 17 centesimi di fatto sono scomparsi. Proseguendo poi ancora, altre notizie riguardo a questo, all'interno dell'articolo firmato da Luca De Carolis sulle pagine del Fatto Quotidiano, si parla del già leghista Antonio Rinaldi, teorizza la risposta al caro carburanti non può essere una nuova tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere che operano in Italia. Tassare l'extra profitto non garantisce che l'automobilista paghi meno, bisogna invece colpire le eventuali speculazioni dove realmente si verificano, e chissà se non lo fanno già anche le aziende petrolifere. Magari Antonio Rinaldi ce lo spiega meglio lui. È la conferma in diretta che il tema è più di un problema per la destra, quindi per questo, per inverso, un fronte su cui insistere per il centro-sinistra è proprio questo. Così Angelo Bonelli va sulla scia di Schlein: in 4 anni le società energetiche hanno realizzato 80 miliardi di euro di profitti, mentre il governo in 4 mesi ha dilapidato 2,5 miliardi di euro di soldi pubblici per tagliare le accise sui carburanti, regalandoli ai petrolieri. E poi abbiamo sempre sul fronte della politica il corsivo di Giovanni Valentini, che ci ricorda dei giochi del Mediterraneo a Taranto in questi giorni. La Gazzetta dello Sport nel frattempo però intasca i contributi pubblici e i fischi a Giorgia, non li sente. Tra le altre cose, questo weekend si sono aperti i giochi del Mediterraneo a Taranto, ovviamente diciamo che non hanno avuto una grande eco sul piano mediatico e anche per gli appassionati di sport, perché nel frattempo ci sono gli europei e i mondiali di diverse discipline sportive. I mondiali a Taranto hanno visto giocatori di serie B e di serie C parteciparvi per la poco appeal che hanno dato questi giochi. Tra le altre cose ci sono state le inaugurazioni, e all'interno del luogo dove si è svolta la manifestazione sportiva inaugurale, Giorgia Meloni è stata fischiata quando appunto il presentatore l'ha nominata. Nel frattempo però il termine vastaso, ci ricorda Giovanni Valentini, in dialetto pugliese o vastasu in siciliano, significa maleducato, villano, volgare. Deriva dal greco antico bastas, un verbo che vuol dire sollevare, portare o sopportare un peso, e quindi il sostantivo corrispondente equivale a facchino, un insulto che, come tutte le generalizzazioni, può risultare offensivo per gli onesti lavoratori di quella categoria, ma applicato ai tarantini che hanno riservato i fischi forti e ripetuti alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante l'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo, appare inappropriato e ingiurioso per tutta una città afflitta da 70 anni di crisi dell'Ilva, dai miasmi e dai veleni prodotti dallo stabilimento siderurgico più grande e più inquinante d'Europa. Tant'è che la stessa premier ha commentato: comprendo il dissenso, ma c'è il mio impegno. A ricorrere al dialetto per insultare il blocco i fischiatori è stato un campione di trasformismo come l'europarlamentare barese di Fratelli d'Italia Michele Picaro, ex Forza Italia e poi leghista. Ma ancor peggio di lui ha fatto la sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortonè, parlando di ingratitudine e invitando qualcuno a chiedere scusa a nome della città. Fatto sta che i fischi, dallo stadio di calcio al teatro della politica, sono una legittima manifestazione di protesta da parte del pubblico nei confronti degli attori, dei comprimari, delle comparse, e nessuno può negare questo diritto agli spettatori, come il diritto d'opinione e di critica. Il culmine l'ha toccato però la Gazzetta del Mezzogiorno, quotidiano di Bari e della Puglia,
scusate, inizialmente ho detto Gazzetta dello Sport, errore mio, quotidiano di Bari e della Puglia, ignorando il coro dei dissensi all'indomani dell'inaugurazione dei giochi, salvo poi accorgersene con 24 ore di ritardo per parlare di scontro sui fischi. Ma loro hanno 2.432.845,24 ragioni per non sentire e non vedere. Sono i contributi pubblici e le editorie incassati nel 2024 dall'impresa sociale che edita il giornale, naturalmente senza scopo di lucro. E qui ovviamente c'è una sottile e pungente ironia da parte di Giovanni Valentina, che firma questo editoriale sul Fatto Quotidiano. Noi continuiamo sul tema, diciamo, della politica e del caro carburanti sul Corriere della Sera, infatti, che non avevamo ancora aperto, e ve lo citiamo perché apre proprio con questo tema. Il tema è, il titolo è La battaglia delle accise, quello in prima pagina questo lunedì 24 di agosto. Taglio prorogato per soli 2 giorni, Schlein, tassare subito gli extra profitti. E qui abbiamo una serie di dati e anche di grafici sull'andamento dei prezzi della benzina e del diesel in Italia. Lo abbiamo però in questo caso per quanto riguarda i primi mesi, diciamo, del 2026, dal 28 febbraio, giorno in cui Stati Uniti e Israele hanno deciso di attaccare l'Iran, anche se l'andamento interessante sarebbe vedere da quanto è iniziato lo scoppio della guerra tra Ucraina e Russia, anche perché poi l'Unione Europea ha chiuso i rubinetti delle materie energetiche provenienti dalla Russia, e anche qui l'aumento dei prezzi è stata una conseguenza. Abbiamo però questi grafici interessanti che ci fanno vedere come lo schizzo dei prezzi degli ultimi mesi è arrivato proprio quando la guerra imperialista dell'asse Israele-Stati Uniti ha iniziato a colpire l'Iran, e poi proseguendo anche con una serie di curve che sono segnate anche proprio dall'apertura e dalla chiusura dello stretto di Hormuz in questi mesi. L'andamento del petrolio in Brent, i dati in euro rispetto agli ultimi mesi da febbraio a agosto. Abbiamo il prezzo medio in autostrada del gasolio a 2,2 euro e della benzina a 2,087 centesimi di euro. I produttori globali, intanto, delle Big Low Oil, ci ricorda il Corriere della Sera, hanno intascato 148 miliardi di utili in questi primi 6 mesi del 2026. Abbiamo poi l'intervista a in taglio basso Daniel Yergin, vicepresidente di SMP, premio Pulitzer, e tra i maggiori esperti di petrolio e autore, tra gli altri, di The Price, che dice: il prelievo sui petrolieri frena gli investimenti e indebolisce l'Europa. La vera emergenza è la carenza di raffinerie. E poi c'è il micro decreto Giorgetti-Picchetto che proroga di soli 2 giorni la copertura del taglio delle accise, e poi ci ricorda sempre il Corriere della Sera come ci sia stata una serie di scelte nella storia recente italiana rispetto a questo tema. Uno dei primi interventi sulle accise risale a fine 1999, quando il governo D'Alema le ridusse per compensare il maggiore gettito IVA prodotto dal rincaro del petrolio. Con un nuovo intervento nel 2000, lo sconto fiscale sulla benzina arrivò a 50 lire al litro, circa 2,6 centesimi di euro. Nel 2008 il governo Prodi utilizzò 162 milioni di extra gettito IVA per ridurre il prelievo. Il beneficio fiscale fu di 2 centesimi al litro per benzina e gasolio, 1 euro su un pieno da 50 litri. Fu la prima applicazione concreta dell'accisa mobile. E poi nel 2022, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, il governo Draghi ridusse di 25 centesimi al litro le accise su benzina e gasolio. Il beneficio raggiunge i 35 centesimi, ovvero oltre 15 euro su un pieno da 50 litri. Quest'anno, dopo il blocco dello stretto di Hormuz, dal 19 di marzo il governo Meloni ha ridotto di 20 centesimi le accise su benzina e gasolio, con un beneficio di 24,4 centesimi considerando l'IVA, 12,20 euro su un pieno da 50 litri. Il taglio è stato prorogato e poi rimodulato. Dal 28 di luglio il nuovo sconto di 14 centesimi, circa 17 centesimi con l'IVA, ha raggiunto soltanto il diesel, viene ricordato.
sulle pagine del Corriere della Sera. Tra poco parleremo di politica di palazzo con le novità che arrivano sempre sul fronte italiano, da quel che è il nuovo piano di propaganda

geografie delle migrazioni italiane, fuga dalle città, gli arrivi dall'estero colmano il vuoto. In 3 anni 97.000 residenti hanno lasciato i capoluoghi dell'Interland, compensano le uscite 328.000 iscrizioni da oltre confine. In questo caso si fa riferimento a quelli che sono 328.000 residenti che arrivano dall'estero e la fuga dalle città verso l'Interland e quelli che sono, diciamo, il ricambio all'interno delle grandi principali città italiane. Si parla di Milano, Roma, Torino, Napoli e Bologna. Nel triennio 2023-2025, infatti, i capoluoghi hanno perso 97.000 abitanti, a vantaggio della provincia ne guadagnano 48.000 da altre regioni. Il saldo interno è però negativo. A compensare le uscite sono le iscrizioni da oltre confine. Ad esempio, a Milano un milanese su 3 è, tra virgolette, nuovo, ricambio per 400.000 dal 2014. In 10 anni un movimento di quasi 900.000 persone, il 31% se ne va in periferia, quindi immaginiamoci che connotati hanno anche a livello economico quelli che si possono permettere di abitare nella città di Milano negli ultimi 10 anni. E poi ci sono gli immigrati, i rientri, gli ingressi sono stabili, più 71% dal Marocco, paese di provenienza, un nuovo abitante su 6 da Bangladesh e Maghreb, stretta su Brasile e Argentina. E poi c'è l'analisi, la mobilità dei più giovani ridisegna le geografie. Francesca Licari, che firma questo editoriale che purtroppo non abbiamo il tempo di leggervi. Ma si parla ancora di diseguaglianze, bonus casa, ripresa guidata dai lavori a primarie, a prime abitazioni, ma anche di ricchezza delle famiglie. Sale il divario dal 2011, metà dei nuclei ha infatti il 7%. In 15 anni la quota del 10% più abbiente è passata da 52 a 60%, asset più 23%, ma l'inflazione erode i valori, soffrono anche le fasce medie, quello che è l'impoverimento della classe media italiana e il divario ricchi e poveri con la forbice che si allarga sempre di più, testimoniato niente di meno che dal quotidiano vicino a Confindustria. Proseguendo poi la nostra rassegna stampa dei quotidiani di carattere nazionale, ci spostiamo a brevissimo sulla politica di palazzo, però facciamo prima una breve pausa rigorosamente non commerciale con uno spot che ci ricorda, dato che siamo alla fine di agosto, come si può continuare a sostenere Radio Onda d'Urto attraverso il 5 per 1000.

Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex ONLUS per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUN.

0: scrivi il codice 020 84 62 01 74. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: In chiusura di questa rassegna stampa dei quotidiani nazionali andiamo a segnalarvi le ultime notizie che volevamo anche porre in evidenza in questa rassegna stampa. Corriere della Sera parla di politica di palazzo dopo il primo piano dedicato al costo energetico dei carburanti, con quello che è il ritorno di Meloni. Kiev e Amatrice, torna Meloni, lo scoglio del deficit al 3% per una manovra espansiva. La call con gli alleati, poi la visita nell'area colpita dal sisma 10 anni fa, e poi c'è l'agenda, i giochi a Taranto, la visita nel Lazio, la video call con i leader dell'Unione Europea, la legge elettorale al Senato e poi i fischi alla Premier sull'Ilva non sono consensi all'opposizione, ci ricorda Michele De Palma, 50 anni segretario nazionale della FIOM CGL. A pagina 5 intanto, per quanto riguarda la politica anti-immigrazione del governo Meloni, l'Italia ferma e multa la Sea-Watch. Piantedosi che dice violazione delle norme, il Viminale accusa l'ONG. Berlino invece dice così distruggete il nuovo sistema europeo di asilo. Circondati e minacciati dalla Guardia Costiera Libica, abbiamo soccorso 6 persone, ci siamo allontanati, è il portavoce per quanto riguarda Giacomo Zorzi, intervistato sulle pagine del Corriere della Sera, da 6 anni del team comunicazione della Sea-Watch. Roma non ci aveva chiesto di contattarli, sottolinea l'attivista nell'intervista. E poi ancora, proseguendo la rassegna stampa per quanto riguarda il Corriere della Sera, pagina 10 e 11, si parla di Conte all'attacco al WOC, i sospetti tra gli alleati su Bettini ispiratore. Il Movimento 5 Stelle dice no, l'idea è del capo, lo storico dirigente del PD, lui ha un valore più alto di tanti politici. Qua c'è l'intervista a Goffredo Bettini del PD, 73 anni, è stato senatore, deputato e parlamentare europeo, che ci ricorda come la figura di Giuseppe Conte, insomma, ha fatto un endorsement a Conte nonostante sia una delle figure chiave del PD. Ci ricorda anche il Corriere della Sera qual è la contesa sulla leadership tra Schlein e Conte, quella che è la controffensiva in questo momento appunto del leader del Movimento 5 Stelle sul piano del WOC, che è stata un po' in realtà non tanto un'idea innovativa di Conte, ma ha ripreso quello che è stato il dibattito lanciato negli Stati Uniti dalla socialista democratica americana Alexandria Ocasio-Cortez, che ha definito folle la prima stagione del movimento WOC. Conte ha provato a lanciare il dibattito italiano per smontare la degenerazione del politicamente corretto nel nostro paese. E poi c'è l'intervista a Bonelli a pagina 11 del Corriere della Sera, che parla del programma. Ma con la contesa sulla leadership si perde alle urne, non vedo eccessi sui diritti sociali. E poi c'è lo scontro perpetuo interno alla Lega, negoziato tra le tensioni, nordisti no all'uomo solo al comando, non c'è una data per l'incontro con il segretario, le mosse sull'associazione. E qui c'è un po' il calo dei consensi e delle elezioni e delle tensioni interne all'interno appunto del partito del Carroccio, guidato in questi anni da Matteo Salvini. Ultima cosa da segnalarvi sul Fatto Quotidiano, abbiamo delle interessanti pagine dedicate al tema ambientale, così come sulla Repubblica. Purtroppo non abbiamo il tempo di leggervele, ma ve le volevamo ricordare. A pagina 10 e a pagina 11 ci sono 2 bei paginoni dedicate all'urbanistica e al clima rovente. Ora i comuni vogliono annacquare il piano di ripristino della natura. Sugli ecoreati, dati ben poco attendibili e molta propaganda. E così anche la Repubblica, a chiudere del tutto la nostra rassegna stampa nazionale, parla in questo caso di movimenti ambientalisti. A pagina 10 e 11 fa un focus di analisi di quella che è stata la storia degli ultimi anni, in caduta libera, dei Fridays for Future. Le nuove battaglie dei Fridays, non solo ecoattivisti ridotti nei numeri, fermati dalla pandemia e colpiti dai decreti sicurezza, i ragazzi del clima hanno cambiato pelle, molti sono nelle piazze per Gaza, studiano l'ambiente e si concentrano sulle sfide urbane, attenti su non siamo spariti dalla scena politica, ci fanno sapere. 9:11 minuti, si chiude con qualche minuto di anticipo la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Le abbiamo anticipate di circa 5 minuti perché poi alle ore 11 arriva, scusate, alle ore 10 arriva la compagnia dei Gatti Neri con l'informazione che torna alle ore 11 con il giornale radio in breve. A tutti e tutte un buon ascolto, a brevissimo la rassegna stampa dei quotidiani locali.

0: su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7:20, 8:20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. Il GR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16:17:20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19:20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
4: Partecipa alla vita di Radio Onda d'Urto. Scrivici e chiamaci. Per intervenire in diretta puoi mandarci un messaggio WhatsApp al 335 122 0759 oppure puoi chiamarci allo 030 456 70. Per comunicazioni o per segnalarci il materiale per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti mandaci una mail a redazione@radioondadurto.org. E se non bastasse, puoi seguirci e scriverci su Facebook, Instagram e Twitter e puoi iscriverti al nostro canale Telegram.

9:14 minuti, buona giornata intanto anche da parte mia ad ascoltatori e ascoltatrici. L'appuntamento con la rassegna stampa è di carattere locale. Iniziamo con le aperture sia del giornale di Brescia che il Brescia Oggi, che riguardano naturalmente la nostra città e provincia. L'apertura del Brescia Oggi ci parla del dissesto idrogeologico e il rischio per gli abitanti della nostra città e provincia, che convivono appunto con il rischio di frane e alluvioni. Siamo a pagina 8 e 9, dissesto idrogeologico, 4 bresciani su 10 a rischio, titola così il Brescia Oggi a pagina 8. Sono 181 i comuni esposti a criticità e alle conseguenze dovute allo smottamento o alle alluvioni. Incubo frane per 87.250 residenti, pericolo inondazioni per 360.518 sempre residenti, e poi ci sono timori concreti per 450.000 persone. Dunque, allora proviamo a vedere insieme che cosa scrive il Brescia Oggi. Ad ogni ondata di maltempo, 4 bresciani su 10 appunto rischiano restano senza fiato o comunque col fiato sospeso. Sono i residenti dei territori della provincia, i territori più fragili e vulnerabili sotto il profilo idrogeologico, quelli che rischiano di sgretolarsi o di essere sommersi dalle acque durante le calamità provocate dal clima. 8 paesi su 10 sono statisticamente a rischio frane, e insomma c'è una percentuale molto alta. Siamo intorno a una percentuale dell'11,4% a rischio di smottamenti, quasi 30% esposto al pericolo di inondazioni. Dalla Valle Camonica alla Bassa sono 181 i comuni che rientrano nelle fasce che abbiamo appunto elencato, e addirittura forse hanno anche entrambi i pericoli. Per rendere meglio l'idea della situazione di emergenza basta dire che sono 12.870 bresciani esposti a rischio elevato o molto elevato di frane, cui vanno aggiunti 74.380 a rischio medio, per un totale dunque di 87.250 persone. Il paese con coefficiente territoriale più a rischio è Limone, con 1.507 persone potenzialmente presenti a rischio frane. Mal di sesto non minaccia soltanto gli abitanti, c'è una platea provinciale di 118.635 imprese, e poi entra nello specifico per quanto riguarda che tipo di imprese e dove sono collocate. Rischi dunque idrogeologici importanti che interessano anche i versanti instabili della Valle Sabbia, come Bagolino e Vestone in testa. Poi ci abbiamo Valtrompia con Bovegno e Gardone Valtrompia, ma anche sul Sebino come Iseo e sul Monte Seresano. Secondo l'ISPRA il triennio 2022-24 è stato caratterizzato da elevate anomalie termiche e da diversi eventi e naturalmente che hanno in qualche modo appunto messo in criticità molti territori. E domani e venerdì pioverà forte, ma l'estate non va in letargo. L'articolo poi che trovate a pagina 9 sempre del Brescia Oggi, che appunto ci parla di allarmi. Vado a segnalare naturalmente anche l'apertura del giornale di Brescia, che apre invece con il costo degli affitti, soprattutto per studenti fuori sede. L'articolo lo troviamo a pagina 8 e pagina 9 del giornale di Brescia, che andiamo dunque a segnalare. Stanze in affitto per studenti fuori sede a Brescia, prezzi saliti del 47% in 5 anni. Il canone medio per una singola stanza è di 478 euro al mese. La nostra città resta nella top 10 delle più care d'Italia.
Per gli studenti fuori sede, dunque, in cerca di una stanza c'è una buona e una cattiva notizia. Quella buona è che dopo anni di aumenti gli affitti a Brescia hanno finalmente tirato il freno. Quella cattiva è che la frenata arriva quando i prezzi sono già molto in alto. Nella seconda puntata che dedichiamo, scrive appunto il Giornale di Brescia, a un tema particolarmente sentito, allarghiamo lo sguardo agli ultimi 5 anni. La città resta saldamente nella top 10 italiana delle città più care. Per una camera singola servono oggi in media 478 euro al mese, 41 meno rispetto ai 519 dello scorso anno, ma ben 152 euro in più rispetto ai 326 euro del 2022, primo anno in cui Brescia è stata inclusa nella rilevazione. E a fotografare il mercato alla vigilia del nuovo anno accademico è l'osservatorio annuale di immobiliare.it. Per Brescia il dato che balza agli occhi è il meno 7,9% registrato dai canoni nell'arco di 12 mesi, un calo netto che fa scendere la città dal sesto all'ottavo posto della graduatoria nazionale. E non è abbastanza però per trasformarla in una piazza a buon mercato. Siamo davanti a noi c'è Milano, Firenze scusate davanti a noi c'è Milano, Firenze, Roma, Bologna, Bergamo e Padova, nonché Torino, e poi appunto al decimo posto abbiamo Brescia. Il contrasto quindi salato, soprattutto se si allarga lo sguardo agli ultimi 5 rilevamenti nel 2020, per una singola Brescia bastavano, si fa per dire, 376 euro al mese e la città era 14esima tra le più costose d'Italia. Nel 2023 il prezzo era già salito a 385 euro e Brescia aveva guadagnato 4 posizioni, entrando nella top 10 nel 2024, un nuovo rincaro, 399 euro, con l'11esimo posto, poi appunto l'impennata che ci ha condotto a 519 euro nel 2025. C'è la testimonianza, taglio basso, vivere lontano da casa, il bivio tra libertà e servizi, appartamenti con vitti, vantaggi e limiti messi sul piatto della bilancia. È Francesco che parla, studente naturalmente, e intanto a pagina 9 invece abbiamo dei dati che riguardano la disponibilità dei posti letto, sempre nella nostra città. In residenze studentati circa 1300 posti letto, ne servirebbero il doppio. Nonostante nuove aperture, la nostra città resta ancora scoperta una fetta consistente della domanda. L'ultimo tassello è arrivato appena un mese fa nell'area degli ex magazzini generali con l'inaugurazione del campus Brescia La Marmora. Il nuovo studentato affiancato sulla strada che è collega a via Salgari a via Ischia, 252 posti letto che saranno a disposizione degli universitari a partire dal mese di settembre. La struttura realizzata con un investimento di circa 20 milioni di euro conta 122 camere singole e 65 doppie. Il 30% dei posti è destinato a studenti provenienti da famiglie a basso reddito, con tariffe calmierate. Per gli altri la retta indicativa è di circa 720 euro al mese per una singola e 526 per un posto in una doppia, insomma, beh, piuttosto caruccio direi. Pagina 9 poi appunto ci ricorda quelli che sono i dati e le disponibilità per quanto riguarda naturalmente le strutture. In totale nella nostra città ce ne sono a disposizione 1300 posti, ma secondo il Giornale di Brescia ne servirebbero almeno il doppio. Questo a pagina 8 e 9 questa mattina, l'apertura dunque del Giornale di Brescia. Io torno sul Brescia Oggi a pagina 10, dedicata invece
alla situazione in Valle Camonica dopo l'ubifragio di giovedì. Sonico che ha aperto la statale 42, ma l'emergenza non è finita. Dopo l'alluvione è tornato percorribile il tratto colpito dall'esondazione di Rabbia e dell'Olio, limite di 50 km all'ora e divieto di sorpasso, prevista una sorveglianza 24 ore su 24 per monitorare il versante e la strada. Dunque, dopo i giorni difficili dell'alluvione in Valle Camonica, la Valle Camonica stessa prova a rimettersi in movimento. Dalle 12 di ieri è tornata percorribile la statale 42 del Tonale e della Mendola nel tratto interessato dagli effetti dell'ondata del maltempo che il 20 agosto ha colpito in particolare il territorio di Sonico. La riapertura arriva dopo gli interventi di emergenza che si sono resi necessari per liberare la carreggiata dal materiale trascinato dall'esondazione del torrente Rabbia e dal fiume Olio. Secondo il prefetto ci sono almeno 4 elementi che ci impongono di mantenere alta comunque l'attenzione. Innanzitutto la frana che continua ad essere in movimento, poi il livello dell'Olio cresciuto anche in ragione dei materiali che sono scesi a valle e sono confluiti nel fiume, e a questo si aggiungono condizioni meteorologiche che possono nuovamente diventare avverse. Infatti è prevista per domani e per venerdì molta acqua. Questo a pagina 10, anche il giornale di Brescia a pagina sempre 10 ci ricorda la situazione in Valle Camonica, statale 42 riaperta e sorvegliata, paura piogge. E ancora anche qui abbiamo la testimonianza che viene riportata, o comunque evidentemente era, come dire, la conferenza stampa del prefetto che fa il punto della situazione. In Val Camonica appunto la sorveglianza è alta, i cantieri aperti a Sonico Vione, intanto è stato ripristinato il passaggio delle auto sulla 42, resta l'allerta per le nuove piogge. Mentre in taglio basso, sempre sul giornale di Brescia, ci ricorda che ad Anfos e alloggi sono ancora off limits dopo la frana appunto dei giorni scorsi e le previsioni appunto che danno invece rovesci e temporali nelle prossime giornate. Dopo però dovrebbe tornare il grande caldo. Così a pagina 10 anche il giornale di Brescia. Visto che siamo sul giornale di Brescia, come il Brescia Oggi, come terza notizia, invece ci ricorda un fatto di cronaca, purtroppo riguarda ancora la violenza nei confronti delle donne, perseguita la ex a calci, prova a sfondare la porta, è stato arrestato. L'intervento congiunto in via Russo Vega, della volante della locale, la donna si è difesa dall'ex marito con lo spray urticante. L'intervento dunque tempestivo e coordinato tra polizia di Stato e polizia locale, che ha interrotto così l'ennesima aggressione delle 35enne ai danni della moglie, dalla quale da qualche mese era separato, ma che, stando alle denunce presentate dalla stessa donna, continuava a perseguitare. L'uomo stava prendendo a calci con violenza la porta dell'abitazione dell'ex, e il rischio che l'ennesima escalation di violenza potesse sfociare in conseguenze tragiche è stato per fortuna scongiurato dal rapido intervento delle pattuglie. La cosa è avvenuta purtroppo al Carmine. Così il giornale di Brescia, la stessa notizia la troviamo, come dicevo, a pagina 12 del Brescia Oggi, la segnalo, e poi andiamo a segnalare invece altri argomenti. Intanto appunto perseguitava da mesi la moglie, arrestato per stalking, nonostante l'ammonimento del questore, il 35enne ha cercato di sfondare la porta di casa della donna. È così la notizia che trovate sul Brescia Oggi a pagina 12. A pagina 13 invece iniziano oggi, qualche liceo per la verità inizierà anche domani,
Tempo di recupero, esami per 10.000 studenti. Alle superiori si parte oggi, ma fra i licei non mancano eccezioni. L'Arnaldo inizierà infatti domani, il Bagatta ha anticipato invece a luglio. Fra i 9.500 e 10.000 studenti, 70.000 in tutta la Lombardia, che rientreranno per tentare appunto di recuperare i debiti dalla prima alla quarta superiore, che cominciano più o meno oggi, ricorda appunto a pagina 13 Brescia Oggi. Mi soffermo invece sempre sulle Brescia Oggi. Difesa senza armi, continua la raccolta di firme. Il progetto di legge di iniziativa popolare punta ad intercettare 50.000 adesioni entro il prossimo 15 settembre. Continua dunque la raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per una difesa civile non armata, che punta a 50.000 adesioni entro il 15 settembre per dire no all'aumento della spesa militare, no al riarmo, al ritorno nucleare e all'economia di guerra. Promossa dalla Italiana Pace e Disarmo, Conferenza Nazionale degli Enti del Servizio Civile, e ancora la proposta può essere sottoscritta anche online su il sito www.difesacivilenonviolenta.org e sulla piattaforma chiaramente del Ministro della Giustizia, per sostenere appunto la mobilitazione, diffondendo la notizia della campagna e soprattutto sensibilizzando sui valori alla base di questa proposta di legge. Il concetto che sta alla base è l'idea stessa di difesa, non è l'uso di armi, della violenza e della sopraffazione, bensì difesa come protezione dei diritti, della vita, del futuro di chi abita, vive e costruisce la patria. Scusate. A pagina 13 dunque la notizia, proseguiamo con a pagina 14, forse qualcuno si sarà accorto ieri, perché a un certo punto si è sentito per qualche minuto suoni di clacson in tutta la città. Comunità ucraina in corteo, il nostro sogno è la pace. L'iniziativa voluta dall'associazione Nalida ha portato decine di veicoli nelle vie della città. Allora, il cielo sereno sopra i campi di grano, la bandiera dell'Ucraina da più di un secolo rappresenta un simbolo di pace, scrive appunto il Brescia Oggi a pagina 14. Il giallo e il blu sono stati i protagonisti assoluti del corteo organizzato dall'associazione Nalida ieri pomeriggio. Una carovana di 50, circa 200 partecipanti ha fatto il giro della città ricordando l'indipendenza di uno Stato che non conosce più quella pace che porta nella sua bandiera. Era il giorno della bandiera, festeggiato appunto ogni 23 agosto, che anticipa le celebrazioni del 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'URSS. Questo a pagina 14. A pagina 14, sempre sulle Brescia Oggi, ci ricorda il Brescia Pride. È tutto pronto per il 5 settembre. A Campo Marte sarà realizzato il villaggio. Si avvicina dunque sempre più il giorno del corteo del Brescia Pride, in calendario il prossimo 5 settembre in città. Non si tratterà di un semplice corteo, bensì di una giornata intera da vivere insieme, precisa il comitato organizzatore. Dalle 12 alle 20.30 sarà attivo il parco Pride di Campo Marte, che rimarrà attivo anche durante il corteo, che comincia e finisce durante il pomeriggio. Nel parco Pride ci saranno zone e attività di vendita di cibo, bevande, così come la zona bianca attiva e presidiata per tutta la giornata, zona per bambini e bambine, banchetti delle associazioni, in realtà LGBTQ, alleate del territorio e a quello di autofinanziamento di Brescia Pride con il Trucca Queer. Sarà attiva anche l'area salute e prevenzione, con i vaccini gratuiti dell'ASL Ospedali Civili di Brescia, vaccinazioni contro le liste e
promozione della salute e il punto informativo di Brescia Checkpoint e della cooperativa Il Calabrone. Non mancherà un'area bagni e ci saranno anche punti acqua. Questo per quanto riguarda il Brescia Pride del prossimo 5 settembre. Proseguiamo con il Brescia Oggi. Casa di riposo extra large, il costo è insostenibile. Siamo nel comune di Concesio. Ci vuole un investimento di 4-5 milioni di euro per ampliare l'RSA, la residenza sanitaria assistenziale per anziani, con il solo progetto che avrebbe un costo di circa 400.000 euro. E questo è uno dei nodi tornati al centro del dibattito in Consiglio Comunale a Concesio, dove il tema è stato sollevato dal consigliere di minoranza Emiliano Gallina, insieme alla situazione degli alloggi comunali di via Cottinelli. Sul fronte dell'RSA l'amministrazione spiega che, vista la complessità dell'intervento, ad oggi non è possibile indicare i tempi. Nel documento unico di programmazione e nelle previsioni di bilancio fino al 2029, infatti, non sono previsti finanziamenti per l'ampliamento. L'ipotesi sul tavolo riguarda un intervento consistente, con la possibilità di realizzare circa 49 posti letto, ma l'intervento rende necessario individuare risorse esterne. Nessuna previsione quindi per l'avvio dei lavori. Al palo anche i progetti per le case popolari. Siamo sempre a Concesio. Nel corso della stessa seduta del Consiglio Comunale di Concesio è tornata sotto i riflettori anche un'altra questione tanto importante quanto delicata, sempre in riferimento all'onerosità dei costi da sostenere, quella degli alloggi comunali di via Cottinelli, destinati alla housing sociale e popolare, ma bisognosi di interventi straordinari. Per finanziare questa operazione il Comune va predisposto un progetto partecipato a un bando pubblicato nel 2021, senza però riuscire ad ottenere il finanziamento, lasciando dunque tutto in sospeso per forza di cose. Anche in questo caso, nelle previsioni attuali fino al 2029, non sono ad oggi presenti risorse in bilancio. Questa a pagina 15 per quanto riguarda Concesio. Parliamo di rifiuti, ma siamo a Leno, a pagina 16. Rifiuti, troppi pirati in circolazione. Al centro del problema i cassonetti Green Service, nei quali buttano di tutto. Il Comune sta valutando di toglierli di mezzo. Così è l'articolo che trovate a pagina 16 in taglio basso. Se i furbi della spazzatura continueranno, saremo costretti a fare come molti altri comuni che hanno abolito i cassonetti per la ramaglie, lasciando per questo tipo di materiale solo il centro raccolta. Così a pagina 16. Chiudo con il Brescia Oggi, soffermandomi però a pagina 42, siamo nelle pagine degli spettacoli. C'è un bilancio per quanto riguarda la festa di Radio Onda d'Urto, di cui parleremo peraltro oggi pomeriggio nel corso del microfono aperto, che dovrebbe iniziare intorno alle 18. Festa radio supera quota 100.000, oltre le più rose aspettative. Il direttore artistico Taffurelli, Caparezza, grandi numeri sul podio, anche i Noi Narcos, 99 Posse e Agenda Foundation. Dunque la 34esima festa di Radio Onda d'Urto va in archivio con un bilancio fortemente positivo, nonostante l'intoppo di giovedì 20 con l'annullamento del concerto dei Subsonica. L'affluenza ha confermato i numeri record dello scorso anno, con un numero di presenze complessive volato anche questa volta oltre quota 100.000 in 17 serate. È un risultato che va ben oltre le più rosee aspettative della vigilia, assicura il direttore artistico Luciano Taffurelli. Stiamo felicemente sorpresi, perché questo successo non era scontato, considerate le temperature elevate ed il caldo torrido che ci hanno accompagnati fin dall'inizio e che certo non lasciavano prevedere questo afflusso di massa registrato fin dai primi giorni
giorni. Invece abbiamo ripetuto l'exploit del 2025 con una festa che si conferma amata, apprezzata e ben frequentata. I re di questa edizione 2026, intitolata La memoria di Jean-Luc Stott, si è confermato ancora una volta Caparezza, che peraltro ha dedicato il suo concerto di giovedì 13 agosto proprio al compianto redattore di Radio Onda d'Urto e animatore culturale di origine francese, scomparso prematuramente lo scorso 30 settembre a soli 72 anni. È stato l'unico sold out di quest'anno, al punto che alle 19 abbiamo dovuto chiudere i cancelli, spiega Tafurelli. Caparezza si conferma artista di grande spessore che qui da noi fa sempre grandi numeri. Sul podio, dopo di lui, sicuramente Enoi Narcos, altro grande king dei nostri invitati, e la binata 99 Posse Asian Dub Foundation, entrambi con oltre 5.000 spettatori. Benissimo anche le altre tre serate rap e trap con Ernia, Ensi di Sgaccia, che hanno richiamato parecchie migliaia di ragazzi, dimostrandosi funzionali al nostro progetto di offrire concerti a prezzi popolari e alle generazioni più giovani. L'articolo prosegue di Andrizzi, appunto il bilancio di quello che è stata la 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che ha superato le 100.000 presenze in 18 giorni. A pagina 42 lascio, mancano 20 minuti per devo chiudere, lascio il Brescia Oggi e segnalo invece anche alcuni articoli dal giornale di Brescia. Siamo già a pagina 12, voglio segnalare semplicemente un articolo interessante dedicato all'orologio e ai match delle ore che trovate in Piazza della Loggia. Chi è passando per Piazza della Loggia non ha mai alzato lo sguardo con meraviglia verso il grande quadrante incastrato sopra i portici rinascimentali, il fondo azzurro, le decorazioni dorate, i quattro serafini agli angoli, il volto del sole, i segni dello zodiaco fanno subito capire che non si tratta di un orologio qualunque. Quello in Piazza della Loggia è infatti un orologio astrario. È una potentissima macchina del Cinquecento, capace di indicare contemporaneamente l'ora, la data, la posizione del sole e della luna nello zodiaco e persino le fasi lunari. Un piccolo cosmo meccanico costruito in un momento di passaggio della nostra storia dell'astronomia. Copernico aveva appena collocato il sole al centro del sistema solare, ma il modello geocentrico con la Terra immobile intanto alla quale intorno alla quale nuotava il cielo era ancora quello generalmente accettato. Così a pagina 12 l'inizio di questo articolo. Siamo sul giornale di Brescia. Ancora Arcicremlino riapre i battenti, lo ricorda sempre il giornale di Brescia a pagina 16. Un'altra difesa è possibile, riapre l'Arcicremlino. Dopo la pausa estiva anche l'Arcicremlino, Casa del Popolo, è pronta a riprendere la propria iniziativa e attività con numerose iniziative culturali e non solo. La riapertura del circolo è fissata per domenica 6 settembre con un incontro sulla campagna Un'altra difesa è possibile, con la presentazione della proposta per una difesa civile non armata e non violenta. Così a pagina 16. Parliamo di Oliveti sociali, lo facciamo con pagina 18, oltre 400 olivi da adottare, il comune cerca custodi, siamo a San Felice sul lago di Garda. Il comune cerca dunque custodi, le domande sono da presentare entro il 1° settembre, l'assegnazione fino al 2030 e due lotti riservati alle scuole. Forbici da potatura,
concime, cura costante, a San Felice si cercano nuovi custodi del paesaggio, o meglio, degli olivi che più di ogni altra pianta lo caratterizzano. Il comune ha infatti pubblicato un nuovo bando per l'assegnazione degli oliveti sociali, un progetto che fino al 2030 affiderà ai cittadini, associazioni e aziende la gestione di oltre 400 piante distribuite tra San Felice, Portese e Cisano, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio pubblico e prevenire situazioni di abbandono. Così a pagina 18, e così lascio anche il giornale di Brescia. Oggi è lunedì, abbiamo il Corriere della Sera dedicato al capoluogo Milano, così come Repubblica. Andiamo dunque a segnalare invece gli articoli. Repubblica apre con strade più strette e nuovi alberi, così zona 30 saranno efficienti, efficaci, secondo uno studio internazionale firmato anche da Ratti. Con i cartelli si rallenta solo di 2 km/h tra le misure da adottare l'allargamento dei marciapiedi e delle ciclabili. Cambiare dunque il cartello da 50 a 30 km/h fa rallentare le auto in media di appena 2 km/h. Per ottenere una vera città da 30 bisogna cambiare anche la strada, restringere la carreggiata, allargare i marciapiedi e piantare alberi. Così le ricerche di Sensible City Lab, è firmato appunto dall'architetto Claudio Ratti. Questa è l'apertura questa mattina. Intanto poi a pagina 2, pronti parcheggi e strade, ma l'Arena Santa Giulia resta senza metro tranvia. La prima fase dell'opera di accessibilità al Palazzetto Olimpico chiuderà a settembre. Rotonde e svincoli, strade a misura di bus, parcheggi per la stagione dei concerti che parte a ottobre, è quasi tutto pronto. Si lavora attorno all'Unipol Dome, ex arena di Santa Giulia, per sistemare la viabilità che dal provvisorio assetto olimpico sta assumendo una forma sì definitiva. Manca però il piatto forte, quello indispensabile del collegamento, che potrà cambiare decisamente al meglio l'accessibilità della zona, la metro tranvia Rogoredo-Santa Giulia. La realizzazione dell'opera, che nei piani doveva essere pronta in tempo per i giochi per i giochi di Milano e Cortina, è stimata appunto per i giochi che sono già passati, e non sarà pronta prima del 2028, ricorda. Tra le altre cose complica la partita per il trasloco della finals di tennis di Torino a Milano, racchetta a parte, è il quartiere che sta aspettando questa opera, soprattutto appunto la metro tranvia. Così a pagina 2. Proseguiamo con l'università, se ne parla anche su Repubblica, ma in questo caso rispetto agli iscritti. Posti in aumento, studenti in calo, torna il semestre filtro di medicina. Dunque il primo settembre 4.468 aspiranti camici bianchi comincerà in statale e in bicocca il percorso che deciderà chi potrà diventare e davvero entrare poi a medicina. Dopo il debutto dello scorso anno torna il semestre filtro, che ha sostituito i vecchi test d'ingresso. Ci si iscrive senza una selezione iniziale e al termine si affrontano gli esami che, attraverso una graduatoria nazionale, determineranno chi potrà proseguire. Una formula che quest'anno viene riproposta con una nuova organizzazione che parte con più posti disponibili. Ma a fronte dell'aumento dell'offerta, gli iscritti diminuiscono. In Italia sono circa 52.300, il 4% in meno dello scorso anno. La stessa tendenza si ritrova anche a Milano, alla statale appunto, in una bicocca, dove ci saranno i primi esami per poter entrare a medicina. Così a pagina 5 lasciamo Repubblica Milano per il Corriere della Sera, sempre dedicato al capoluogo lombardo.
andiamo all'apertura e ci parla della dipendenza, soprattutto giovanile, ai social network. Dipendenza da social network, lo psicologo, disturbi dal sonno e peggioramento scolastico, i sintomi più frequenti. Già trattati 9.000 pazienti. All'Ambrate c'è il centro che cura le patologie comportamentali. Più colpiti hanno tra i 13 e i 18 anni. Così il titolo. Andiamo a vedere. L'articolo che troviamo a pagina poi 2, quello dei social, è un Truman Show universale, un mondo fittizio governato da algoritmi programmati per cercare e per creare dipendenza. Il successo di Facebook, Instagram, TikTok non è fortuna ma neurobiologia. Così Gabriele Zanardi, psicoterapeuta e docente universitario a Pavia, da anni si occupa di diverse patologie, tra queste, oltre alla depressione, disturbi d'ansia e comportamentali e comportamenti ossessivo-compulsivi, ci sono anche le dipendenze comportamentali, in primis quella dai social network. Ne conosce le cause organiche più profonde, quelle che si annidano fra i circuiti cerebrali. Sono piattaforme costruite per creare un'abitudine e rafforzarla fino a non riuscire più a staccarsene, continua a dire e continua a ricordare il medico. Se nella tossicodipendenza è la sostanza ad alterare i circuiti nervosi, nel caso della dipendenza dei social la causa è il comportamento stesso, cioè ciò che facciamo, soprattutto se riteniamo plasma la nostra attività cerebrale. E poi naturalmente in tutto, dice, abbiamo trattato circa 9.000 pazienti, racconta appunto il medico, grazie all'induzione di un magnete detto Goil si va ad accelerare o a rallentare alcune aree cerebrali specifiche. È una terapia trasversale valida anche per i disturbi di ansia. E poi qui viene spiegato naturalmente da un punto di vista medico che cosa prevede. Segnalo poi l'intervista che trovate a pagina 3, oggi è l'utilizzo del mondo digitale a scatenare i conflitti familiari, a parlare è Alberto Pellai, uno psicoterapeuta cognitivo. Negli ultimi 15 anni i preadolescenti sono stati completamente risucchiati dal mondo digitale in una fase della vita dove il confronto con la realtà è fondamentale per la costruzione di sé. Così appunto dice Alberto Pollai, psicoterapeuta dell'età evolutiva e docente alla statale. Da tempo si batte contro l'uso incontrollato dei dispositivi tecnologici fra i più giovani e durante le sedute raccoglie le testimonianze sia dei ragazzi che dei loro genitori. La prima richiesta, dice, di aiuto è l'insuccesso scolastico. L'uso eccessivo del digitale ha un impatto negativo sulle capacità cognitive dei più giovani. L'intervista poi prosegue. Ve la segnalo a pagina 3 del Corriere della Sera Milano. In taglio basso c'è una testimonianza. Gestivo 8 profili diversi fino ad avere una crisi di identità, lo studente di 25 anni, mi gratificavano i like ai miei post e moltiplicavo le personalità, ero sub, cuoco e bibliografo. Questo a pagina 3 appunto lui racconta come è diventato di fatto dipendente. Chiudo con pagina 7, precipita dalla finestra di casa al vaglio la relazione con il partner, è a Cesano Maderno, indagine d'un bivio. I testimoni litigavano spesso e lui la insultava, dunque la voce rabbiosa di lui, dai provaci, poi il tonfo secco. Uno schianto a terra, alcuni testimoni pensano ad un mobile, invece è un corpo. Dopo qualche minuto di silenzio si alzano le grida dello stesso uomo che chiama i soccorsi davanti alla compagna dolorante al suolo dopo essere precipitata dalla finestra del bagno a circa 3 metri di altezza. Ma è ancora presto per archiviare il caso come un tentato suicidio, perché allo studio attuale le indagini dei carabinieri della compagnia di Desio
pur mantenendo la massima cautela, restano aperte tutti gli scenari, a partire quello dell'ipotesi che il partner, cittadino italiano, sulla cinquantina possa aver avuto un ruolo attivo relativamente a quanto capitato alla donna. Così a pagina 7, appunto, non è possibile ancora, ancora violenza, una possibile violenza nei confronti delle donne. E io a questo punto termino qui la rassegna stampa di carattere locale.

Sono le 9:54 minuti, una breve pausa musicale. Poi la linea passerà con Band dei Gatti Neri. Tanto auguro a tutti e a tutte un buon ascolto, ci risentiamo per lo spazio approfondimenti.

0: Quella che avete appena sentito era Doesn't Somebody Want to Be Wanted. Poi seguirà Love Grows Where My Rosemary Goes degli Edison Lighthouse. Siete sempre sintonizzati su Super Sound degli anni 70 con il vostro K-Billy.
1: No, negli anni 70 non c'eravamo, ma dal 1985 sì. Da 40 anni e più Radio Onda d'Urto trasmette informazione dal basso in maniera indipendente per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Aiutaci a farlo ancora di più. Nella sezione 5 per 1000 della tua dichiarazione di redditi scrivi il codice 020 84 620174. Se non te lo ricordi, basta andare su radioondadurto.org.

0: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
1: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR è formato breve nel pomeriggio e alle ore 16 e 17 e 20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19 e 20.
2: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
3: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
1: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
4: Un taglio differente.

ancora via che si parte immediatamente. 24 agosto 1981 i Rolling Stones pubblicano

cambiamo sonorità andando al 24 agosto del 2004. Viene pubblicato Initiation, il secondo album della band americana The Start, pubblicato in casa Nitro Records. Noi ci ascoltiamo l'ultimo brano di quest'album, You, Me and Nif.

E noi proseguiamo e andiamo al 24 agosto del 1916. Cambiamo nuovamente sonorità, nasce a Monte Carlo Léo Ferré, cantautore francese. Assieme a Georges Brassens e Jacques Brel compone lo storico nucleo dei grandi della chanson francese. Morì il 14 luglio del 1993, lo ricordammo infatti anche il mese scorso. Ci ascoltiamo Les Anarchistes, un vero e proprio inno libertario.

E questo appunto era Leo Ferré. Noi proseguiamo e andiamo al 24 agosto del 1938. E andiamo a fare gli auguri anche a David Freeberg, cantante e chitarrista statunitense. Nel 65 fonda i Quicksilver Messenger Service. Nel 72 entra nei Jefferson Airplane, partecipando tra l'altro all'ultimo periodo di attività della band prima dello scioglimento. E poi successivamente dalle ceneri di questa formazione fonderà i Jefferson Starship. Noi dei Quicksilver ci ascoltiamo The Fool.

24 agosto 1943 nasce in California John Cipollina, chitarrista statunitense. Restiamo in casa Quicksilver Messenger Service. Ne parlavamo prima, tra i primi esponenti della scena di High Tashbury, assieme a leggende come Grateful Dead e Jefferson Airplane. Morì il 29 maggio del 1989 e noi andiamo a ricordarlo con questa Who You Do Love Me, brano di Do Diddley, ripresa proprio dai Quicksilver Messenger.

Riandiamo al 24 agosto del 1945. Nasce a Montrose Malcolm Duncan, sassofonista scozzese. Nel 72 fonda la Average White Band assieme ad altri musicisti scozzesi. Assieme al compagno formava la sezione fiati di questa formazione. Noi ci ascoltiamo Piak de Pisis. Ricordo solo che Malcolm morì l'8 ottobre del 2019.

noi proseguiamo e andiamo da tutt'altra parte. 24 agosto 1945 nasce a Londra Ken Ashley, cantante e musicista inglese. Anima creativa e principale autore degli Uriah Heep durante i loro anni d'oro nel 1970. Noi lo ricordiamo perché scomparve il 4 novembre del 2020 con il brano Lady in Black.

E andiamo al 24 agosto del 1948 e facciamo gli auguri a Jean-Michel Jarre, tastierista e compositore francese. Il successo planetario per lui arriva nel 1976 grazie alla pubblicazione dell'album Oxygen, registrato in un laboratorio casalingo, così, utilizzando sintetizzatori analogici. Da qui ci ascoltiamo Oxygen Part 4.

siamo al 24 agosto del 1963 e facciamo gli auguri anche a John Bush, cantante statunitense dal 92 al 2005 e poi ancora dal 2009 al 2010 voce degli Anthrax, nonché storico frontman degli Armored Saints. Lo troviamo anche in casa Category 7, formazione heavy metal. Noi da Rising Fear, terzo album degli Armored Saints, ci ascoltiamo una cover dei Lynyrd Skynyrd, like a black cat do. Saturday Night Special.

E andiamo quasi a chiudere, ultimi 8 minuti abbondanti per noi. 24 agosto 1968, auguri anche a Andreas Kisser, chitarrista brasiliano, lo troviamo in casa Sepultura, entra in band nel 1987 andando a sostituire J-Ro Getz. E beh, insomma, ridefinì il suono del gruppo, a partire dall'album Schizofrenia, da cui ci ascoltiamo To The Wall.

andiamo a salutarci con il 24 agosto del 1978. Muore Louis Prima, cantante e trombettista statunitense. Nell'arco della sua carriera, seppe reinventarsi, seguendo e spesso anche anticipando le tendenze musicali americane. Ci ascoltiamo sulle note di Jump, Jive and Whale. Ricordo solo che Louis nacque il 7 dicembre del 1910. Dopodiché noi ricordiamo che la Compagnia dei Gattinieri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
1: Celerini a piedi, seguite dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza, perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
2: C'è un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
3: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
4: No.
3: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto? Barbero.
5: Siamo qui davanti al Tribunale di Brescia, dove è in corso il presidio.
6: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
7: Un buon pomeriggio, ben ritrovate alle ascoltatrici, ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
8: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
9: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
10: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro lo scrittore Palestina Libera, e urlando blocchiamo tutto.
11: Hanno occupato il binario, adesso vedo che ci sono persone che stanno intravendo anche i binari di stesso.
0: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30, nella sezione 5 per 1000, scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.
12: Fuori onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.
0: Radio Onda d'Urto, sono le 11 in punto, in onda ora il giornale radio in breve di questo lunedì 25 di agosto, 24 di agosto. Iniziamo il giornale radio ricordandovi e ricordandoci che si è conclusa anche quest'anno una straordinaria edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Mentre compagne e compagni sono al lavoro in questi minuti per lo smontaggio presso l'area feste di Via Serenissima, chiediamo invece a chi ha attraversato la festa, chi ha partecipato a concerti di iniziative in queste 18 giornate, cosa ne pensa, quali sono commenti, suggerimenti, idee per la prossima edizione. Oggi pomeriggio su Radio Onda d'Urto un primo microfono aperto per raccogliere i vostri consigli a partire dalle ore 18 di oggi. Scrivi un messaggio WhatsApp al 335-122-0759 o chiamaci in diretta allo 030-45670, oppure ancora lascia un commento sui nostri canali social. Tutte le informazioni come sempre sul nostro sito www.radioondadurto.org. E veniamo ora con le notizie. Oggi a Kiev, in Ucraina, la riunione della coalizione dei cosiddetti volenterosi, con i leader in presenza in videocollegamento. Il premier britannico è a Burnham, atteso nella capitale ucraina in occasione anche delle celebrazioni della festa dell'indipendenza del paese.

Delle guerre perpetue e della speculazione continuano a galoppare i prezzi delle energie anche in Italia. Il gasolio non ferma la sua corsa e arriva a 2,2 euro. Il governo intanto è silente, incassa sulla pelle degli italiani in vacanza e la proroga dello sconto sulle accise già fagocitate dall'inflazione è arrivata di soli due giorni, cioè fino al 26 di agosto. Giorgetti ha firmato infatti un decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. Dall'opposizione Elly Schlein chiede di andare oltre le misure tampone e propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Meloni intanto prosegue la sua perenne campagna elettorale. Oggi pomeriggio sarà infatti ad Amatrice a 10 anni dal sisma. La commemorazione delle vittime del terremoto del 24 agosto 2016 rischia di trasformarsi quest'anno nell'ennesima passerella istituzionale, ha dichiarato in una nota il comitato Amatrice Frazioni, ricostruiamolo insieme. Lo scorso anno il comune di Amatrice non aveva invitato nessuno, quest'anno incoerentemente organizza uno show con inviti, locandine e requiem che vanno contro la propria ordinanza, hanno aggiunto. Sanzione stop di 45 giorni per la nave di soccorso Sea-Watch nel Mediterraneo. Il Viminale infatti ha fermato l'imbarcazione umanitaria battente bandiera tedesca per non aver rispettato la legge durante le operazioni in mare. Le attività di soccorso devono essere gestite dagli stati competenti e non dalle ONG, ha fatto sapere Piantedosi. Noi non collaboriamo con i criminali, l'Italia può dire lo stesso, ha replicato invece la Sea-Watch. E ancora dal mare, con il ritorno oggi della delegazione della Global Sumud e Flottiglie Italia, partita i giorni scorsi alla volta dell'Albania, dove si è unita alle proteste della rivoluzione dei fenicotteri, la mobilitazione popolare contro speculazione e corruzione per rovesciare il governo di Edi Rama. Oggi presidio a Santa Maria di Leuca, dove approderanno le barche di ritorno da Sazan. In serata un incontro aperto per ascoltare le testimonianze di chi ha partecipato alla missione. Parliamo ancora di migranti e sfruttamento. Il cadavere di Saddam Hussein, bracciante di 32 anni, scomparso il 4 agosto scorso, è stato trovato ieri nel bagagliaio della sua autovettura a pochi chilometri dal ghetto di Borgo di Mezzanone, ad una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva per essere sfruttato durante la stagione nei campi. Si ipotizza l'omicidio. CGL Puglia denuncia: lo Stato e questo governo fingono di non vedere. Non è il primo morto di un cosiddetto villaggio informale, dove la dignità affonda tra i cumuli di rifiuti, temperature al suolo che arrivano in questo periodo a 60 gradi, fango e freddo in inverno. Tocca ripetere cose già dette fino a seccarsi la gola, sottolinea la CGL locale. Come i 200 milioni persi per affrontare l'emergenza ghetti nel paese e 54 di questi che erano destinati proprio a Borgo Mezzanone. 11:06 minuti, è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle ore 13 di questa mattina. La linea invece tra pochissimo allo spazio approfondimenti di oggi. A tutti e tutte un buon ascolto.

0: Dal 1985 su Radio Onda d'Urto trovate informazione locale, nazionale ed internazionale, cultura, musica e intrattenimento. Ascoltaci anche tramite l'app e sul sito radioondadurto.org. Seguici su Telegram, Instagram, Facebook e Twitter. Contattaci allo 030 456 70 e all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Scegli Radio Onda d'Urto, scegli una radio libera.
1: Quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizioni.

Allenamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20 riceverai un'email con tutte le notizie e gli approfondimenti della giornata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Scopri come su www.radioondadurto.org o sui nostri canali social.

0: Sono le 11:10, siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, questo è lo spazio approfondimenti del mattino. Mercoledì 19 la Corte d'Appello di Parigi si è pronunciata a favore dell'estradizione in Germania entro 10 giorni di Gino, compagno antifascista inquisito dall'Ungheria in merito ai fatti del giorno dell'onore, il raduno internazionale che ogni anno richiama nella capitale ungherese neonazisti provenienti da diversi paesi. Vi proporremo stamattina una lunga intervista che ha realizzato proprio a Gino, con il racconto e le riflessioni dopo la decisione della Corte d'Appello francese di accettare la sua estradizione, realizzata da Radio Blackout. E al tema dell'antifascismo, dei fatti di Budapest, è stato dedicato anche un dibattito alla festa di Radio Onda d'Urto, il primo dibattito in apertura della festa mercoledì 5 di agosto, 20 anni senza Renato, a 20 anni dall'assassinio di Renato Biagetti per mano fascista. È stata presentata la fanzina, il fumetto Storie per Renato. Un audio, un dibattito che è stato moderato dal nostro Elia Rosati, storico, esperto di fascismi e di estreme destra. Sono intervenuti compagni di Roma e della campagna Friuli Antifas per ricordare proprio i fatti di Budapest. Vi riproporremo quindi anche uno stralcio di questo dibattito. E andremo poi con Paolo della FOA Boccaccio di Monza a parlare del video documentario 20 di Renato, che verrà presentato proprio giovedì 27 agosto a Focene, il giorno dell'anniversario dell'assassinio di Renato Biagetti, un video documentario che contiene anche gli audio di Radio Onda d'Urto realizzati proprio il 27 agosto di 20 anni fa. Alle 12:30 l'ultima puntata di Libreria in Festa, alle 13 il radiogiornale per un paio di giorni ancora in forma breve. Bene, andiamo quindi ad ascoltare questa intervista a Gino realizzata da Radio Blackout.
1: Collegamento con Gino, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Abbiamo parlato in apertura del fatto che l'Ungheria di Orbán ha accusato te di essere tra gli antifascisti e le antifasciste che hanno preso parte ai disordini legati al giorno dell'onore nel 2023, questo raduno neonazista che celebra i soldati tedeschi e ungheresi sconfitti dall'Armata Rossa durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, partirei dalla fine, cioè dal pronunciamento della Corte d'Appello parigina in merito alla tua estradizione.
2: Sì, in pratica mercoledì 19, dopo circa 8 mesi di battaglie legali, udienze, la Corte d'Appello di Parigi si è finalmente pronunciata a favore dell'estradizione, lasciando bene o male tutti a bocca aperta, con conseguente commento dei nostri avvocati che hanno detto che è una decisione scandalosa, che si aspettavano qualcosa di altro dalla Corte, che tra l'altro l'anno scorso ha preso la coraggiosa decisione di rifiutare l'estradizione verso l'Ungheria, sempre richiesta verso la mia persona. E quindi ora ci resta tentare di andare alla Corte di Cassazione di Parigi nel tentare di ribattere e stravolgere questa decisione, che gli avvocati dicono che viene abbastanza anche da possibili pressioni dell'Unione Europea, dell'Europol, che si sono viste diverse estradizioni di casi politici rifiutate, come tra l'altro è stata rifiutata un paio di anni fa quella di Gabriele a Milano.
1: Dall'Italia.
2: Sì, dalla corte di Milano, esatto. E,
1: scusami se ti interrompo, giusto per dare anche un po' di contesto rispetto alla tua estradizione. La corte di appello di Parigi appunto aveva negato l'estradizione in Ungheria per un motivo, no?
2: Sì, è stata giustificata il rifiuto dell'estradizione verso l'Ungheria con delle ragioni che si basano chiaramente sulla situazione legale dell'Ungheria ai tempi di quando Orban era primo ministro e quando tutto il suo partito in pratica aveva i pieni poteri nelle varie istituzioni ungheresi. A quei tempi la Corte d'Appello di Parigi ha infatti detto che l'Ungheria non era uno stato democratico perché non rispettava i vari principi di democrazia e di separazione dei poteri e che i sistemi giudiziari erano controllati dai poteri politici, che i pubblici ministeri, i giudici, c'era il rischio che questi fossero spinti o controllati appunto dalle forze politiche. C'è il fatto della situazione delle prigioni che bisogna dire che oggi non è cambiata anche con la nuova amministrazione e poi c'è il motivo piuttosto politico di dire che sì, questo mandato d'arresto e l'estradizione sono spinti dal voler reprimere tutte le forze di dissenso, quindi tutte le forze a sinistra, le forze antifasciste, anticapitaliste, che non andavano bene al governo di Orban e che adesso possiamo dire anche non vanno a genio alle forze politiche in Germania.
1: E con questa decisione la Corte d'Appello di Parigi, aprendo alla tua consegna alla Germania, dopo aver negato le selezioni in Ungheria per il rischio di un processo non equo e di trattamenti disumani, aggira la sua stessa decisione, perché poi la Germania ha già estradato Maya, che si trova in condizioni disumane nelle carceri ungheresi.
2: Esatto, l'ultima decisione della Corte d'Appello di Parigi è piuttosto è molto pericolosa anche per il fatto che si contraddice in tutto quello che si è ragionato in quelle aule di tribunale, in cui ovviamente noi abbiamo esposto anche la grave problematica delle istituzioni tedesche nel illegalmente estradare tra l'altro una loro stessa cittadina della Germania verso l'Ungheria, e quindi c'è anche abbiamo anche posto il problema che se io dovessi finire in Germania io rischierei abbastanza di essere io stesso estradato in Ungheria, perché se già non viene fornita alcuna protezione, non vengono fornite, non c'è nessun interesse legale nel proteggere i propri cittadini, figuriamoci se poi vogliono fare questo con cittadini che non sono tedeschi. Quindi c'è questo aspetto, e l'aspetto che c'è comunque che tuttora Germania e Ungheria hanno piuttosto collaborato in questa caccia agli antifascisti e in tutta Europa. Quindi c'è questo pericolo, appunto, abbiamo parlato di Maya in sede di tribunale, e è strano, durante tutti questi mesi comunque i giudici hanno ascoltato bene le nostre proposte, i nostri ragionamenti, tutta la nostra strategia difensiva, e francamente ci aspettavamo una decisione diversa da quella che è stata presa mercoledì 19, e per questo che ho anche detto che è stata un po' una brutta sorpresa sentire questa decisione, perché tra l'altro è una decisione che i giudici avrebbero potuto prendere già diversi mesi fa se non volevano sentire la nostra strategia difensiva. Avrebbero potuto decidere ben prima dell'estate di approvare l'estradizione, e il fatto che ci hanno tirato in ballo per diversi mesi, noi pensavamo di ok, quindi la nostra strategia difensiva viene accolta abbastanza, c'è spazio per appunto c'è spazio per poter difendersi, quindi dialogare con giudici e far vedere che ci sono effettivamente delle problematiche in cui bisogna fare attenzione, e purtroppo questa cosa non ha funzionato per adesso. Vedremo se in Cassazione ci sarà più interesse nel riconoscere che ci sono delle gravi problematiche a livello legale e politico rispetto a questa domanda di estradizione dalla Germania.
1: Ecco, per rimanere ancora un attimo sull'ambito tribunalizio, prima di spostarci magari a quello della solidarietà a te e tutte le altre antifa processate e inquisite in questa inchiesta, ti volevo chiedere di allargare un pochino il quadro alla tua situazione anche, diciamo, legata alla cittadinanza, no? Per cui tu ti trovi adesso in Francia e la Francia ha per ora accettato, insomma speriamo che questa decisione venga ribaltata in Cassazione, però la tua estradizione in Germania, non sei cittadino tedesco, e quindi se già Maya, cittadina tedesca, è stata estradata e sta subendo tra l'altro un trattamento fortemente iniquo legato anche a, proprio alla sua identità, no? E su questo le istituzioni tedesche non hanno avuto grosse remore e stanno anche nel loro territorio perseguendo fortemente antifascisti e antifasciste, invece appunto in Italia l'estradizione per fortuna per Gabriele è stata negata, insomma ci vuoi un po' parlare del perché la tua situazione non è seguita, gestita in Italia?
2: Allora, prima cosa, io sono stato arrestato la prima volta in Finlandia per via del mandato, grazie al mandato d'arresto ungherese emesso da Budapest, e in seguito io mi sono rifugiato in Francia perché pensavo che a partire dalla Francia potessi avere più possibilità di difendermi, di essere ascoltato appunto dai giudici, cosa che poi è successa in effetti, che grazie anche al lavoro, l'immenso lavoro degli avvocati e del movimento Compagni e le Compagne, a partire dal Comitato di Solidarietà e la campagna che è stata tirata su da loro, il mio caso è stato fortemente sentito e appoggiato in Francia come anche poi in Germania e in Italia. E sì, io non sono cittadino italiano, quindi ho anche pensato che l'Italia non avesse veramente l'interesse di proteggere un cittadino albanese, nonostante io sia cresciuto in Italia. Poi con me è arrivato appunto questo problema del mandato d'arresto tedesco meno di un mese o qualche settimana dopo che Parigi ha rigettato l'estradizione verso l'Ungheria, quindi qua c'è un forte interesse possiamo dire politico da parte della Germania di voler assolutamente perseguire e condannare gli antifascisti e gli antifasciste del caso Budapest, come poi si è visto anche negli altri casi, cioè il caso dell'Antifa Ost, quindi un processo simile a quello di Budapest ma che riguarda le attività di militanti in Germania.
1: Secondo te, una cosa che mi viene così in mente, sulla quale forse non ho fatto grandi ragionamenti collettivi, magari tu sì, o insomma all'interno dei vari comitati, cioè perché la Germania ha un ruolo in questo processo e si prende la briga di perseguitare le persone che lottano contro il nazismo e fascismo?
2: Bella domanda. Allora, in Germania negli ultimi decenni si sono susseguiti governi di centrodestra e di centrosinistra, governi della CDU, quindi il partito conservatore di destra, e governi dell'SPD, quindi socialdemocratici tedeschi, e in entrambi i governi si è visto nei vari anni una costante è addirittura anche in crescita, repressione verso i movimenti di sinistra, movimenti antifascisti, anticapitalisti o i movimenti ecologisti, come anche poi in particolarmente negli ultimi 3 anni il movimento pro-palestinese. Si è vista una repressione appunto molto forte, e è questo l'interesse della Repubblica tedesca, di voler assolutamente reprimere ogni forma di dissenso, e a partire da Antifa Ost e Budapest c'è l'interesse delle istituzioni tedesche di voler punire ogni persona che si prende la responsabilità e il dovere di opporsi a tutte le forme di fascismo e di neofascismo emergenti in Germania e Europa. Quindi persone che non fanno più appello alle forze statali e delle autorità tedesche, perché si è visto che queste non avevano l'interesse e la voglia di porre un fine al fascismo che riemerge e che cresce. Si è visto questo a partire negli anni 2000 con gli attentati terroristici dell'NSU, che è un'organizzazione terroristica neonazista, dove appunto i militanti nazisti andavano a uccidere persone che secondo i loro standard non erano tedeschi, quindi andavano a mirare piuttosto a persone di colore, migranti in zone dove c'erano magari diaspore differenti che vivevano e lavoravano in questi quartieri. Poi questo caso dell'NSU si è sentito molto in Germania, ha fatto scalpore, c'è stata anche poi una enorme risposta da parte delle forze antifasciste, e non c'è mai stato una vera fermezza delle autorità di Stato tedesche nel porre fine a tutti questi movimenti di estrema destra. Si vede tra l'altro che oggi l'AfD, Alternative für Deutschland o Alternativa per la Germania, il partito di estrema destra tedesco, ha raggiunto delle cifre di consenso nei sondaggi enormi, a volte viene anche sondeggiata come primo partito, e si è visto anche che hanno vinto anche diverse elezioni a livello statale, cioè a livello degli stati
1: dei Länder tedeschi,
2: dei Länder tedeschi, sì, non a livello federale, nazionale, ecco. Però, e molta gente ha paura che l'AfD riesca a vincere ancora di più o assumere posti e incarichi istituzionali ben pesanti con maggiori poteri politici.
1: Ecco, sia questa scalata dell'AfD, sia altri segnali, no? Nel settembre del 2025 l'amministrazione di Trump ha firmato un ordine esecutivo per designare il movimento Antifa come organizzazione terroristica interna. Anche Orban, sempre nel settembre del 2025, aveva fatto la stessa cosa, e insomma non ho notizie che questa decisione sia stata in qualche modo revocata dopo l'insediamento del nuovo governo in Ungheria. Ora, al di là del fatto che tutti gli esperti legali abbiano evidenziato i limiti giuridici di un'etichetta di terrorismo in riferimento a una categoria di persone come l'Antifa, assolutamente eterogeneo, cioè coloro che non vogliono il ritorno del fascismo, del nazismo, dopo che questi hanno ucciso un numero direi sufficiente di persone in Europa e nel mondo, si vede un'opposta invece tendenza proprio appunto alla criminalizzazione dell'antifascismo, secondo me perché il fascismo sta facendo grandissimi passi avanti appunto sia in Europa sia oltreoceano, e direi anche con tutte le recenti elezioni nel continente americano, quindi non solo negli Stati Uniti. Non so un po' se hai fatto dei ragionamenti anche magari su questo, sulla denominazione di Antifa come organizzazione terroristica negli Stati Uniti.
2: Sì, su questo io tra l'altro ne ho parlato in altri interventi pubblici qui in Francia o in altre interviste online o in podcast che ho già fatto, e in cui sono stato invitato, e io qui come altre persone, altre compagne e compagne e analisti sostengo che ormai da diversi anni ci sia una seria costruzione di quella che si può chiamare un'internazionale fascista. I movimenti neofascisti non solo in Europa ma anche a partire dagli Stati Uniti, l'America del Nord e per poi arrivare anche fino in America Latina o il Sud America. Ci sono movimenti e forze politiche e devo aggiungere obbligatoriamente forze economiche che spingono per prendere i poteri, raggiungere i poteri politici e comandare nazioni intere tra i vari continenti. Abbiamo visto appunto, come hai già detto tu, appena dopo che il governo di Orban ha etichettato Antifa, che non vuol dire niente perché Antifa non è un'organizzazione, ma per loro questo basta, è semplicemente questa etichetta che a loro fa paura e deve essere utilizzato come capro espiatorio per tutti i loro problemi. E Antifa è stata etichettata come organizzazione terroristica. Dopo gli Stati Uniti hanno inquadrato nelle persone che sono accusate nel processo Antifa Host e nel processo Budapest l'organizzazione terroristica antifascista più altre organizzazioni inquadrate di cui non ricordo il nome, e questo va nella direzione di voler sopprimere qualsiasi forma di opposizione al neofascismo. Questo va anche strettamente in parallelo nella repressione verso ogni altro tipo di movimento che si oppone ad altre problematiche, quindi non dico strettamente antifasciste, ma ogni movimento anticapitalista o ecologista o tutti i movimenti pro-Palestina, viste le gravi crisi che continuano a sormontare in ogni angolo del mondo. C'è una sempre più grande risposta verso questi problemi da parte delle forze progressive, anticapitaliste, ecologiste. E questa è una cosa che ovviamente mette i bastoni tra le ruote ai movimenti neofascisti, come anche ai poteri economici che collaborano con i movimenti neofascisti, tutti questi governi dove l'estrema destra o la destra che cerca di tenere una buona immagine, insomma, ma che comunque con le varie nuove legislazioni impongono sempre più delle strette sulle libertà personali, le libertà politiche, le libertà sociali.
1: Ti volevo ringraziare per queste riflessioni che hai condiviso con noi. Nel tuo discorso hai citato ovviamente anche le persone lì a Parigi, c'è un comitato molto attivo in solidarietà a te e tutto lo Antifa. Ci vuoi un po' dire che cosa stiamo avendo in questi giorni a Parigi e quali sono le prossime iniziative?
2: Sì, allora c'è il comitato di solidarietà Budapest a Parigi che si è mosso immediatamente in supporto al mio caso e sono già usciti diversi comunicati in cui si spiega la situazione e c'è una chiamata di mobilitazione in cui viene chiesto alle persone di mostrare la loro solidarietà, di protestare alle ambasciate francesi, tedesche, e c'è una mobilitazione anche mediatico, quindi cercare di parlare il più possibile online, nei giornali, e mobilitare come già si è stato fatto in passato un po' per tutti noi accusati a Budapest. E la solidarietà non è mai morta, si è vista con tutte queste campagne che il movimento risponde efficacemente a queste chiamate. E ecco, ci sono poi anche i comitati di solidarietà a partire dalla Germania e dall'Italia che rispondono a questa chiamata e che quindi stanno mobilizzando il movimento in questi paesi.
1: E appunto quella di recarsi, insomma, di fronte all'ambasciata è un'indicazione che ha già trovato seguito anche per esempio a Berlino. Oggi alle 5 ci sarà un'iniziativa davanti all'ambasciata francese. Volevo ricordare anche l'assemblea di sabato 5 settembre ad Acrobax per quanto riguarda invece appunto l'Italia. Ti ho interrotto, forse c'erano altre cose che volevi aggiungere?
2: No, al momento non mi viene in mente nulla da aggiungere. Grazie dell'invito e anche del supporto visto questo brutto periodo.
1: Guarda, grazie a te, io cioè, so che forse spero di non farti un torto, ma prima è un po' dribblato una domanda che riguarda tutto il tuo iter giudiziario, che però secondo me è una cosa che va detta, perché riguarda moltissime persone che nel territorio italiano sono cresciute, vivono, hanno fatto le scuole e anche hanno lottato, no? Rispetto al grande ricatto cui sono sottoposte, cioè tu a 18 anni hai partecipato a un picchetto contro uno sfratto, hai ricevuto una denuncia in quell'occasione e questo ti ha impedito di ottenere poi la cittadinanza italiana, cosa che per fortuna invece è stata riconosciuta a tutta la tua famiglia, no? Fratelli, sorelle, genitori, proprio perché avevi a tuo carico una denuncia che tra l'altro poi si è conclusa con un proscioglimento, giusto?
2: Effettivamente sì, tutto quello che hai detto è giusto e sì, purtroppo è andata così con la mia storia e per noi migranti quindi è stato sempre un po' più difficile rispetto alle altre persone e c'è sempre il ricatto dalle istituzioni, in questo caso italiane, c'è sempre questo ricatto dove si gioca un po' con le vite delle persone migranti. Se sei migrante e provi ad opporti alle ingiustizie sociali e politiche, stai attento, perché se fai qualcosa che nuoce alle autorità o agli interessi economici dei padroni, finisce che vieni riconosciuto come un soggetto pericoloso per la società e quindi non ti verranno garantite i diritti come i vari cittadini italiani e europei. Insomma, questo ricatto è sempre vivo e io purtroppo l'ho vissuto sulla mia pelle, ma bisogna ricordare che ancora oggi i migranti e le migranti in tutta Italia, come anche in altri paesi europei, rischiano e vivono sotto questo ricatto. Si vede moltissimo, tra l'altro, nella logistica, dove moltissimi migranti lavorano, e in queste lotte i migranti hanno spesso paura nel dover parlare, alzare la voce per difendere i loro diritti e si è visto tantissimi episodi dove la polizia ovviamente arriva per sopprimere gli scioperi e tutte queste proteste per proteggere gli interessi dei padroni e si rischia che tutti questi lavoratori non si vedono magari rinnovati i permessi di soggiorno, si vedono negati la cittadinanza proprio perché hanno lottato e quindi si sono contrapposti agli interessi dello Stato che ovviamente l'interesse dei padroni.
1: Sì, e quindi c'è anche una grande aggressione per tutte le persone in Italia che lottano per difendere i propri diritti e delle persone che lavorano insieme a loro. Insomma, questo per parlare anche della complessità che il tuo caso porta come questioni aperte che abbiamo toccato e poi a tutta la riflessione che abbiamo fatto anche prima della messa al bando dell'antifascismo, non l'abbiamo detto, ma c'è stato anche un vero e proprio defunding bancario di tutte le associazioni.
2: Rotilf, l'associazione che offre aiuto economico e giudiziario per gli imputati di casi politici, ad esempio, si sono visti congelare il loro conto e sono ancora in battaglia legale, però sì, effettivamente ci sono delle pressioni addirittura che vengono a partire dagli Stati Uniti, quindi si vede come con le sanzioni l'influenza fascista degli Stati Uniti arriva anche in Europa, non solo in altri continenti dove fanno cose ben peggiori come guerre attive verso altre popolazioni.
1: insomma, io ti ringrazio molto perché abbiamo parlato sì del tuo caso specifico, ma in realtà di una deriva autoritaria che è già realtà. Rinnovo l'invito a moltiplicare tutte le iniziative per evitare in tutti i modi la tua estradizione in Germania e niente, grazie mille.
2: Grazie mille, grazie ancora dell'invito e a presto.

Ricordiamo quindi che mercoledì scorso la Corte d'Appello di Parigi si è pronunciata a favore dell'estradizione in Germania di Gino, provvedimento che dovrebbe avvenire entro 10 giorni. Il compagno antifascista inquisito dall'Ungheria in merito ai fatti del giorno dell'onore, il raduno internazionale che ogni anno richiama nella capitale ungherese neonazisti provenienti da diversi paesi europei. Gino era stato arrestato una prima volta in Finlandia, era stato fermato a Parigi per via del mandato d'arresto europeo spiccato proprio dall'Ungheria di Orbán. Aveva trascorso 4 mesi nel carcere di Fresnes in Francia. La sua condizione, grazie anche a mobilitazione di collettivi comitati antifascisti, ha sollevato un dibattito pubblico e molte le persone che hanno manifestato contrarietà alla sua estradizione in Ungheria, dove rischia fino a 24 anni di carcere. La Corte d'Appello di Parigi aveva respinto la richiesta di estradizione avanzata da Budapest per il rischio di trattamenti inumani o degradanti per le condizioni della detenzione e per la mancanza di garanzie relative all'indipendenza e all'imparzialità della giustizia ungherese. Appena 19 giorni dopo quella decisione, a Gino è stato notificato un nuovo mandato d'arresto europeo per gli stessi fatti. Cambiare però era il paese richiedente, non più l'Ungheria di Orbán, ma la Germania. A questo punto la Corte francese, chissà tra quali pressioni, ha quindi ribaltato la sua precedente decisione e ha accettato la richiesta della Repubblica tedesca, nonostante non ci siano garanzie che una volta estradato in Germania Gino non venga successivamente estradato in Ungheria, come è successo con Maya, attualmente sottoposta a condizioni detentive degradanti e sottoposta quotidianamente alla violenza delle guardie carcerarie. Tutta questa questione di Gino, di Maya, dei fatti di Budapest sono stati oggetto anche di un dibattito che si è tenuto alla festa di Radio Onda d'Urto proprio il primo giorno della festa, legando la questione alla ventennale di Renato Biagetti, che è stato assassinato il 27 di agosto del 2006 a Focene. Durante la festa è stata presentata un'edizione speciale, Storie per Renato, speciale antifanzine, una coedizione Cronache Ribelli e Free Ink Comics. Dibattito che è stato moderato da Elia Rosati, storico, esperto di fascismi e di estreme destre, nostro collaboratore. Sono intervenuti appunto anche compagni e compagne di Roma, oltre che Alberto Abbo di Monte dalla campagna Friola Antifa, e andiamo a riproporvi uno stralcio di questo dibattito. Lo trovate integralmente sul nostro portale. Allora, vediamo se riusciamo a recuperare.

0: all'inizio degli anni 2000, appunto, soprattutto a Roma, è stato un po' uno scherzo brutto che ci ha fatto il destino. Soprattutto la comunità politica di Agrobax, che si era radunata intorno ad Agrobax, che praticava interventi sociali sul lavoro, sulla precarietà a Roma Sud, tra San Paolo e Garbatella, si era radunata inizialmente all'intorno delle facoltà universitarie di Roma 3, dove già era abbastanza forte una presenza neofascista, fenomeno assolutamente marginale rispetto al resto della città, ma lì particolarmente virulento. Ecco, quella stessa comunità già nel 2003-2004 doveva raccontare continuamente di quello che era il confronto quotidiano con lo squadrismo, raccogliendo non particolare, come dire, attenzione in giro. Il paradosso è che quella comunità politica è quella che poi è stata colpita direttamente dall'omicidio di Renato nel 2006, e questo in qualche maniera ha permesso di cambiare un po' il passo. Ecco, nel guardare al passato attraverso le nostre narrazioni anche personali, attraverso quelle che sono le tante fonti cartacee, che tra l'altro adesso iniziano ad avere proprio un carattere da fonte storica, che alcuni archivi come il Centro Studi Movimenti di Parma ancora raccoglie manifesti, volantini, dossier cartacei, eccetera. Nel rivedere indietro anche tutte queste pratiche ci ha permesso di guardare al presente con, come dire, una contezza di quello che è stato il percorso che lo ha portato a manifestarsi. Un presente fatto di guerre che ovviamente sempre dettate da un piano molto più materiale, economico, ma sempre più ancora, come dire, che si circoscrivono di una visione ideologica suprematista, e questo lo vediamo dal Medio Oriente, dalla Palestina, lo vediamo in Ucraina, lo vediamo in Russia, lo vediamo in una tensione globale che in qualche maniera riconduce all'esacerbazione del nazionalismo, che poi, come ben sappiamo, si autofagocita sempre e quindi produce continuamente questa condizione. Nei primi anni 2000 quello che vedevamo era quello che succedeva in Italia, quindi uno squadrismo molto diffuso dai piccoli paesi, compreso appunto il Mapello della Bergamasca, come i centri i piccoli paesi del centro Italia, e un'attenzione globale verso alcuni temi che oggi ritroviamo prepotentemente al centro dell'agenda. Ad esempio l'Europa. L'Unione Europea, la tenuta dell'Unione Europea, ricordo che c'era una grande discussione sul fatto che il Parlamento Europeo e le elezioni europee fossero uno dei momenti meno sentiti da un punto di vista, come dire, di consenso elettorale, o anche proprio erano quelli con le percentuali di astensione più basse. Ebbene, il Parlamento Europeo è stato terreno di colonizzazione da parte dei movimenti nazionalisti, e oggi in qualche maniera che guidano la barra del dibattito pubblico intorno all'Europa, lo vediamo su Ceuta proprio in queste ultime ore, guidavano la barra e in qualche maniera hanno, in maniera, come dire, carsica ma capillare, carsica almeno per quello che era il nostro dibattito generale, carsica ma capillare, hanno imposto tematiche che appunto oggi ritroviamo anche nel libro per i 20 anni di Renato, come remigrazione, come l'Europa armata, un'identità europea armata e aggressiva, che ricordo erano tematiche da convegni estremamente residuali tra il 2003, il 2004, il 2005, eccetera. Ecco, si potrebbe iniziare a parlare per ore di questo tema, proprio perché un elemento importante è stata l'internazionalizzazione di questo fenomeno, ovvero il fatto che quello che noi vedevamo localmente in piccole dinamiche, unendo i puntini, creava qualcosa di un pochino più complesso. Ecco, oggi poi non so se è Abbo dopo che interviene, penso che in qualche maniera ti do il là per raccontare, perché poi nell'Europa nell'Ungheria di Orban questo tema in qualche maniera è diventato anche elemento di repressione per gli antifascisti e le antifasciste.
1: Sì, allora appunto andiamo con Abbo della campagna Frillo Antifas, con lui parleremo, ci sarà anche poi l'intervento dal palco prima del concerto questa sera appunto sulla campagna, lì trovate sullo striscione i riferimenti, ma insomma anche in radio è più volte passata. Appunto con te uno sguardo anche da quest'ottica, perché è vero, in quegli anni si andava, come dire, a strutturare uno sguardo anche su quello che sarebbe stata una riorganizzazione della destra, sulle sinergie europee, su quello che era anche quella contaminazione che con l'apertura dell'Unione Europea a Est nel 2004 in poi andava a portare dentro nuovi movimenti di destra e partiti particolarmente disponibili al legame con quei partiti, ed è stata poi appunto la storia anche di Viktor Orbán dell'Ungheria fino a pochi mesi fa. Quindi a te chiederemmo appunto uno sguardo anche da questo punto di vista, collegato ovviamente alla campagna, perché ci troviamo oggi in una vera e propria caccia agli Antifa, cioè in cui viene questo spettro, diciamo, che si aggira per l'Europa a caccia, diciamo, di neofascisti, viene inquadrato dal punto di vista proprio di un'associazione terroristica.
2: Sì, un saluto a tutte e tutti anche da parte mia. Io non ho conosciuto Renato, però ho conosciuto Dax e frequentavo 20 anni fa anche l'Orso insieme ad altri spazi sociali, e quindi per me questa storia comincia con una telefonata di Marta che dice: è successo di nuovo dopo l'omicidio fascista di Dax, dacci una mano, organizziamo un treno, insomma un vagone per andare giù a Roma. E quindi il mio primo ricordo di Renato è una manifestazione assurda, che era insieme un corteo, era anche una parade, non è stato un momento luttuoso nei limiti del possibile, è una cosa che ci siamo portati dentro, per noi che venivamo appunto da una vicenda diversa e simile, che era quella di Davide Cesare. E quindi aver scritto un contributo anche all'interno di questo volume 20 anni dopo, provando a creare un ponte tra Roma e Milano, ma anche tra le questioni che affrontavamo, le persone che eravamo 20 anni fa e le persone, le donne e gli uomini che siamo oggi, era importante. Dalla fine degli anni 90, ancora prima appunto di quel processo di integrazione a cui Elia suggeriva, Budapest diventa progressivamente un appuntamento dell'internazionale nera, che nello stesso luogo in cui nei primi giorni di febbraio del 44 l'asse della Wehrmacht, dell'SS, dei nonni dei neofascisti e neonazisti di oggi subivano una delle più sonore sconfitte dopo Stalingrado e prima di Vienna, lì ricominciano a darsi appuntamento, e quindi Budapest diventa uno dei luoghi privilegiati per leggere come stavano cambiando questi movimenti. Negli anni c'è un incedere di episodi, di attacchi ai giornalisti, di piccole e grandi incursioni nei confronti di persone che esibivano costumi non tollerati, che avevano addosso simboli o che segnalavano con la loro presenza qualcosa che a queste persone non andava bene, fino a quando si arriva al febbraio del 23. Nel febbraio del 23 questo gioco si rompe, perché qualcuno comincia ad opporsi in maniera più diretta. Questo è il motivo per cui 17 compagni e compagni in tanti paesi d'Europa, è qualcosa che è un fenomeno che abbraccia l'Ungheria, la Francia, la Germania, l'Italia, ma in qualche misura anche l'Albania, la Siria, si trovano oggi sotto processo. L'esercizio di Friuli Antifas, che è una campagna transnazionale di solidarietà antifascista dal basso, è stato quello di raccogliere lo stimolo che in qualche misura stava nascendo in maniera spontanea anche appunto in Francia e in Germania, a dire: proviamo a trasformare una campagna contro la repressione, e quindi diciamo un percorso di denuncia, informazione, controinformazione, da una parte in un moto di solidarietà attiva e diffusa nei confronti delle persone sotto attacco, al di là di qualunque valutazione innocentista, di rivendicazione, di estraneità. Noi non volevamo fare i conti con una postura da collettivo politico, da gruppo militante, di lettura di quello che andava fatto. Noi volevamo dire e vogliamo dire chiunque si esponga con le ragioni dell'antifascismo non si deve sentire sola o solo, non deve essere lasciato indietro. Cioè, non una campagna contro la repressione, ma un messaggio di fiducia nelle lotte, che permettesse alle persone che si danno da fare, che concretamente attraverso l'antifascismo sociale, quindi non soltanto, non squisitamente un retaggio democratico, costituzionalista, ma attraverso una lettura di quello che è il presente e di come le lenti, gli occhiali dell'antifascismo possono aiutarci a leggere e vivere nel presente, significasse anche esporsi. Questo è il significato impelagarsi in una sfida più grossa di noi, più grossa quantomeno di quelle che avevamo accolto negli anni precedenti, per le difficoltà legate a ordinamenti giuridici diversi, le difficoltà oggettive di comprensione con compagni e compagni che vengono da altri percorsi, da altre vicende culturali, da altre storie, avere a che fare col costo di un processo che, per via delle traduzioni giurate, delle trasferte, del costo degli avvocati all'estero, che nessuno di noi immaginava che potessero arrivare parcelle da 20.000 euro a botta, ecco, ci siamo presi in carico un pezzo di questa sfida, provando a dire che Friuli Antifas non è un gruppo che al servizio di qualcun altro fa questo mestiere, è una campagna, è una chiamata alle arti permanenti, cioè è qualcosa che ciascuna e ciascuno che abbia un gruppo, uno spazio sociale, un sindacato, un collettivo, una comunità intorno, di cui può prendere in carico un pezzetto. C'è chi sa usare la penna, chi il microfono, chi disegnare, chi intervenire, chi ha una radio da mettere a disposizione di queste istanze, e i riferimenti sono quelli che vedete anche ben evidenti al vostro fianco per chi è qui questo pomeriggio, questa sera ad ascoltarci. Però l'idea era scommettere su qualcosa che è di lungo periodo, così come di lungo periodo è stata la resistenza e la contronarrazione delle vicende di Roma di 20 anni fa. In particolare in questo momento siamo in una fase cruciale della lunga vicenda triennale di Budapest, da una parte perché arriveranno due richieste di estradizione, una verso la Germania e l'altra diretta verso l'Ungheria, ma entrambe vanno in qualche misura a convergere verso Budapest per Gino e Said, due delle persone più esposte per via della loro duplice nazionalità. Ma dall'altra, il 30 settembre ci sarà la sentenza di secondo appello di Maia, che è la persona su cui ci siamo particolarmente concentrate in questi mesi, perché è la persona che sta pagando la condanna più alta. Lo ricordo, in primo grado una sentenza di 8 anni, ma con una richiesta iniziale di 24 anni di carcerazione, oltre 40 giorni di sciopero della fame, oltre 2 anni di carcerazione, un'estradizione illegittima dalla Germania in Ungheria nel momento in cui in elicottero, mentre arrivava la carta che diceva non è un posto sicuro per una persona non binaria sotto il governo Orbán. E quindi diciamo questa sentenza d'appello è un momento significativo in cui tante persone saranno presenti a Budapest, ma in cui invitiamo ciascuno e ciascuno, laddove c'è la possibilità, a pubblicare un messaggio, a visitare un consolato, a fare un presidio, ad essere presenti in una manifestazione, perdonatemi, nel tentativo di dare voce, dare fiato alle istanze, diciamo, dell'opposizione al Budapest Complex, all'insieme dei procedimenti di Budapest, non soltanto nei momenti di forte visibilità, perché c'è una donna italiana che riusciamo a tirare fuori dalle grinfie di Orbán, ma perché ci sono tante altre persone che stanno pagando un prezzo molto alto in tante maniere diverse e che hanno bisogno, insomma, di tutta la nostra attenzione. In conclusione, poi sul resto dei suggerimenti di Elia vado sul secondo giro. Quello che ci premeva a dire, che un po' ci ricollega, di cui credo parlerà anche Cristiana, è che la campagna Friuli Antifas si dà anche un primo appuntamento di convergenza nazionale, e non a caso questo momento lo faremo a Roma, lo faremo ad Acrobax, lo faremo il 5 settembre alle ore 11, perché tessere legami, relazioni, empatia, affetto, passione, rabbia, odio, significa anche saper ritornare nei luoghi del nostro, dei nostri lutti, con una capacità trasformativa di mutuarli in una nuova azione, nel nuovo coraggio, nella nuova disponibilità a stare nelle lotte del presente.
1: Ah, Grazie Abo. Adesso a Cristiana. Abo giustamente ricordava quel treno un po' disperato di corsa che radunava compagni e compagni per andare giù a Roma, a quel corteo appunto subito dopo l'uccisione di Renato. Questa mattina ricordavamo in radio, sempre nell'ottica appunto di quello che era stata l'attacco dei fascisti di quegli anni, ricordavamo quando appunto Renato era un ingegnere del suono, si occupava appunto di mixer, della musica, anche dal punto di vista artistico. Renoise era il suo, diciamo, il suo nome artistico, di quando venne, erano momenti appunto di accoltellamenti nell'estate al Conchetta nel 2004, di incendi ai centri sociali, capitolo al Magazzino 47, al Pecipacciana, al Vittoria, al Cantiere, all'Orso. Insomma, erano i primi vagiti di Lealtazione, l'abbiamo visto dopo, uno dei gruppi appunto più attivi, i nazisti del terzo millennio, come spesso un primato milanese e lombardo. Quindi erano appunto

0: a questo tipo di domande, tendenzialmente è disposta a pagare pochissimo per tutelare la propria privacy. Ecco, io faccio sempre questo esempio per dire che se noi tutti insieme collettivamente iniziamo a prendere coscienza di questi meccanismi, noi iniziamo anche ad avere, a poter avere un minimo di dibattito intorno al tipo di modello economico che sta dietro queste aziende, a riconoscere all'interno dello stesso iperproblematico sistema capitalistico e del capitalismo delle piattaforme alcune differenze che però possono, come dire, farci avere un accesso ad un sistema digitale che sia migliore, che non è ovviamente il sistema migliore possibile, che è ben di là da venire, ma che intanto può aiutarci a togliere potere e profitto ad alcune ad alcuni grandi attori, che tra l'altro non sono problematici solo per i motivi che ci stiamo raccontando qui oggi, evidentemente, nel senso che Match.com sta nella lista del boycott Israel, ovviamente, e non c'è, cioè, nel senso, non è niente di nuovo rispetto al fatto che questi grandissimi colossi industriali continuano imperterriti comunque a finanziare ogni sorta di porcheria nel resto del mondo, e diciamo non è inutile che sto a dettagliarlo, però io penso che approfondire questo tipo di meccanismi possa veramente aiutarci intanto a capire che non abitiamo nella notte in cui tutte le vacche sono nere, e che noi possiamo agire anche se all'interno di un perimetro ristretto, iniziare ad agire almeno per quel poco che possiamo fare.
1: Visto che parlavi di privacy, spostiamo il discorso un attimo su un'altra delle merci più preziose per queste aziende proprietarie, letteralmente la miniera d'oro su cui sono sedute, che sono i dati personali di ciascuno di noi, che spesso offriamo con leggerezza a queste piattaforme e a queste aziende. In tema di tutela dei diritti degli utenti e della protezione dei dati sensibili, secondo te che responsabilità hanno le aziende proprietarie in questo senso?
0: Allora, questa è una domanda particolarmente complessa. Grindr è un ottimo esempio di come queste piattaforme sono riuscite, in una sorta di capolavoro giuridico e in qualche modo anche, secondo me, sociale, perché poi sono temi di cui secondo me si parla veramente ancora troppo poco. Tenete presente che Grindr è un'app, allora Grindr è la, non solo, come dicevo prima, è la app storica nella quale si incontra il movimento LGBT, in particolare la comunità gay, ma è anche un'azienda che appunto ha come leadership da sempre persone che vengono dalla comunità omosessuale, che di questo tema ha fatto un elemento valoriale fondante, che di questo tema fa tutt'oggi un elemento di orgoglio, perché non c'è intervista al CEO di Grindr nella quale lui non ricordi che Grindr è l'esempio che anche la comunità gay può costruire dei business di successo. E quindi, come dire, la tutela di quel mondo non è con ogni evidenza un elemento secondario rispetto anche alla strategia con la quale Grindr è un attore sociale del mondo che abitiamo. Ora, l'app stessa di Grindr è stata utilizzata negli anni in diversi paesi che hanno una legislazione che mette l'omosessualità fuori legge, da agenti sotto copertura che la utilizzavano per adescare delle persone omosessuali. Ha avuto una causa con la Norvegia per violazione proprio di come gestiva i dati, perché è accusata di venderli ad altre aziende, e questo evidentemente, insomma, anche su questo, sul tema della privacy bisognerebbe fare tutta una serie di distinguo, no? Perché un conto è quando Facebook vende la mia preferenza per il tappeto di casa rosso o per il tappeto di casa azzurro, un altro conto è quando Grindr vende, sebbene in maniera aggregata, tutta una serie di dati che riguardano, per esempio, le profilassi sull'HIV, ad esempio, o il tipo di rapporti che si hanno, dove si hanno, quando si hanno, eccetera, eccetera. Ora, la leadership di Grindr per tutti questi scandali poi che ha attraversato negli anni non ha mai assolutamente rivendicato alcuna responsabilità. Questo tema sta cambiando, nel senso che per fortuna noi non possiamo sottovalutare quanto sia importante quello che è successo quest'anno con la sentenza in California contro Facebook e contro Meta e contro YouTube rispetto alla

0: allo sviluppo di dipendenza sui minori, perché finalmente la giurisprudenza sta muovendo da un approccio che sostanzialmente diceva le piattaforme non sono responsabili del loro impatto su chi le utilizza, perché la responsabilità è in capo a, appunto, le persone che le utilizzano, e quando sono i minori la responsabilità del minore è dei genitori evidentemente, o degli educatori, insomma, di chi per il minore fa le veci nella responsabilità legale. Finalmente la giurisprudenza quest'anno ha, diciamo, scoperchiato il vaso di Pandora e ha detto: no, attenzione, queste piattaforme utilizzano degli algoritmi e delle modalità di costruzione della tecnologia che sono finalizzate alla creazione della dipendenza, quindi devono rendere conto e avere una responsabilità sociale, politica e morale di come ingegnerizzano questo tipo di ambienti digitali. Un altro elemento molto importante è che noi non ci rendiamo mai, secondo me, abbastanza conto di quanto siamo fortunati a vivere in Europa, perché l'Unione Europea ha 1 miliardo di problemi, anche qui è inutile che io li stia, come dire, a rievocare, ma la legislazione europea è l'unica che effettivamente è una legislazione tendenzialmente tarata sulla privacy dell'utente e non sulla tutela dell'azienda, diciamo, che utilizza quei dati. Non perché, di nuovo, siamo nel migliore dei mondi possibili, ma perché noi per l'Unione Europea siamo dei consumatori, e quindi se c'è un elemento, come dire, sul quale è molto facile da un punto di vista innanzitutto culturale per chi si adopera all'interno delle legislazioni europee, è capire che la tutela del consumatore e quindi anche della sua privacy è un bene da tutelare, e soprattutto può rappresentare quello che per le aziende, e qui torno al punto, è quello che si chiama un vantaggio competitivo. Cioè, il punto è che io mi occupo di etica dell'intelligenza artificiale per lavoro, con tutti i manager con cui noi abbiamo a che fare, uno degli elementi chiave per far sì che queste persone ascoltino alcuni messaggi di responsabilità sociale e far capire loro che c'è un ritorno economico. Ora, questa cosa ha ovviamente un milione di contraddizioni dentro, però questo elemento è un elemento cardine della pressione che si può adoperare su queste aziende affinché cambino qualcosa. Cioè, ovviamente io penso che l'elemento cardine dovrebbe essere avere dei governi di un altro tipo, avere dei sindacati, ok, questo è, diciamo, l'elemento di quadro, ma all'interno degli attuali rapporti di forza, una delle uniche argomentazioni che le aziende, soprattutto le aziende tecnologiche, perché spesso le aziende tecnologiche sono ancora nella fase di startup, perché spesso le aziende tecnologiche sono aziende che lavorano molto B2C, quindi per il consumatore, e quindi hanno letteralmente, appunto, come è successo anche a queste aziende, possono avere più facilmente tutta una serie di problemi anche legali che possono essere oggi ma possono essere anche domani, esattamente come è successo sui modelli dei social media. L'unica argomentazione che loro riescono a capire è quando noi riusciamo a provargli anche con i dati che sviluppare dei modelli tecnologici più etici fa sì che le persone li utilizzino di più e acquistino il tuo prodotto invece che quello di qualcun altro. E guardate che tutto il dibattito, per folle che fosse, tra Claude e tra Anthropic e OpenAI, forse ve lo ricorderete, qualche mese fa a un certo punto c'è stato un grandissimo dibattito negli Stati Uniti intorno all'utilizzo da parte del Pentagono delle tecnologie di intelligenza artificiale all'interno dei sistemi di attacco del Pentagono, della difesa americana. A quel punto Anthropic, che è l'azienda che è nata in polemica con OpenAI esattamente dicendo abbiamo bisogno di sviluppare un'intelligenza artificiale più etica, con maggiore responsabilità sociale e via discorrendo, chiaramente loro sono anche quelli che hanno bruciato i libri perché gli costava meno bruciare i libri dopo averli usati per piratare il contenuto che non mantenerli all'interno dei propri archivi, cioè di questo stiamo parlando in ogni caso. Però ciò che fanno gli Amodei, cioè i dirigenti di Anthropic in quell'occasione, è dire: noi non concediamo l'utilizzo di Claude al Pentagono per scopi diciamo apertamente bellici. Ovviamente tutto questo serve solo ad un dibattito mediatico, perché in realtà loro hanno mandato una nota al Pentagono nella quale dicevano che il loro modello non era ancora tecnicamente adatto a fare quel tipo di operazione, va bene, però loro al pubblico hanno comunicato che loro erano in dissenso con l'utilizzo da parte del Pentagono per scopi militari del loro sistema di intelligenza artificiale. E se persone come Dario e Daniela Modei, che diciamo comunque sono delle persone piuttosto intelligenti, possiamo dirci, e che insomma hanno comunque costruito un business miliardario esattamente sull'idea che esistesse un pubblico per un'intelligenza artificiale sviluppata in maniera diversa da quella che ha sviluppato OpenAI, significa che provare ad utilizzare quella leva, ma non ovviamente come viene fatto all'interno di queste dirigenze in maniera strumentale e solo da un punto di vista che noi chiameremmo di washing, ma provare ad utilizzare seriamente quella leva, cioè seriamente a costruire un audience per una tecnologia che funzioni in maniera responsabile ed eticamente rilevante, e forse è uno degli elementi su cui dovremmo porre attenzione.
1: Allora, io introduco un ultimo argomento, diciamo, perché abbiamo già tanta carne al fuoco, poi se ci sono domande ovviamente siete liberi di porle. Parliamo un attimo di relazioni, visto che è poi l'oggetto di queste app di dating. Nel libro ci racconti come gli utenti utilizzino queste app, ma alla fine non sono soddisfatti. E perché non sono soddisfatti? Perché nella loro esperienza provano fondamentalmente un conflitto di valori, un conflitto fra i valori personali umani, che sono quelli della spontaneità dell'incontro, della serendipità, per esempio, del fatto che possano succedere delle cose senza per forza uno scopo, un ritorno che sia economico o materiale in qualche modo, e invece i valori economici, che sono quelli dell'efficienza, dell'ottimizzazione, del ottenere qualcosa, e tutto ciò genera malessere, e quindi i nostri utenti fondamentalmente sono insoddisfatti, e sono insoddisfatti anche perché vivono questa esperienza in un luogo che è impersonale, che è estremamente individualizzato. Un luogo che è completamente estrapolato dal contesto sociale, che prescinde dall'intermediazione di tutti i corpi collettivi, delle istituzioni sociali come la famiglia, delle reti di amici, di organizzazioni, di tutto ciò che fa parte della società fondamentalmente. Da un punto di vista etico, visto che tu ti occupi di etica aziendale, quanto e come sono responsabili le app del loro impatto sulle nostre relazioni?
0: Allora, su questo in realtà la risposta è univoca, nel senso che è un tema che è stato molto studiato, e mentre non è vero, come anticipavo, che le app hanno avuto un impatto sul tipo di rapporto che noi abbiamo, cioè utilizzare le app di dating non equivale in nessun modo a lasciarsi prima, non lo so, avere degli incontri più sessuali o sentimentali, niente di tutto questo è vero. È vero invece che le app hanno agito in quella che viene chiamata la privatizzazione dei rapporti. Perché? Perché chiaramente hanno sostituito i network sociali, che prima erano appunto il viatico dei luoghi dove ci si incontrava. Questo fa sì che il dating sia diventato un'attività a sé stante. Cioè, mentre prima ci si conosceva all'interno di reti comuni sociali, quindi tu arrivavi all'incontro con l'altra persona con un'identità sociale, non fosse altro che perché eri l'amico, il figlio, la zia, la collaboratrice, eccetera eccetera, di qualcuno che era, diciamo, no, l'interposta persona, oppure ci si conosceva all'interno di, come dicevo, dei terzi luoghi, quindi quantomeno si era accomunati dal fatto di essere entrambi nello stesso partito, nello stesso sindacato. Io dico questo perché dopo 6 anni di dating app il fidanzato l'ho trovato al sindacato, ovviamente, quindi diciamo è chiaro che il benchmark di questa discussione è quello. Però tradizionalmente le relazioni nascevano in ambienti mediati da network sociali e da identità sociali. All'interno delle app le relazioni nascono in maniera del tutto privatistica, cioè noi stiamo sulle app con un'identità che è del tutto altra rispetto alla nostra identità sociale di cittadinanza, di lavoratori, lavoratrici, via discorrendo. Ancora di più, l'atto stesso del dating può diventare un po' come fare yoga, nel senso che tu puoi programmare di scrollare per 2 ore al giorno su una dating app, puoi contare il tempo puoi studiare un algoritmo nel quale tu puoi contare quanto tempo ci metto su questa app per trovare 5 match che mi interessano o su quest'altra app per trovarne 10. E uno degli elementi, diciamo, che è stato studiato di più dai colleghi di sociologia è per esempio molto un fenomeno di anche autosegmentazione, perché le persone sulle app tendono ad avere l'illusione di essere a propria volta, ovviamente, in quel famoso supermercato Esselunga di cui parlavamo prima. Quindi se è vero che noi paghiamo gli abbonamenti per accaparrarci, diciamo, lo scaffale migliore all'interno del supermercato, è anche vero che a prescindere dallo scaffale in qualche modo ci sentiamo in competizione per l'attenzione dell'altro o dell'altra con tutti gli altri profili. Questa, guardate, tra l'altro è un elemento che è stato utilizzato in maniera strumentale e ovviamente, come sempre succede, in maniera assolutamente negativa dalla Manosphere, no? Cioè tantissimi influencer della Manosphere dicono: ah, è ingiusto, perché siccome nel loro sistema valoriale gli uomini sono in competizione per accaparrarsi le donne migliori e le donne migliori cercano gli uomini che in maniera macista sopravanzano la competizione degli altri, perché questo è il sistema valoriale nel quale si muove quel tipo di mondo, e il tema del fatto che le dating app funzionino in maniera così, diciamo, implicitamente concorrenziale per i profili delle persone che ci stanno sopra, chiaramente uno degli argomenti che loro hanno utilizzato per dire: guardate, bisogna avere, no, i muscoli per fare i match all'interno delle dating app, perché anche per come, di nuovo, no, come noi progettiamo la tecnologia delle dating app è progettata in maniera che evidentemente l'aspetto fisico, l'immagine, abbia un impatto prominente rispetto a quello che scriviamo sulla biografia e ciò che poi condiamo, diciamo, di noi. Ora, a chiudere, c'è un elemento però che a me preme sempre ricordare, che è questo. Uno psicologo prestato al marketing diceva, che aveva questo modo di dire molto famoso, che dice: le persone non fanno quello che dicono, non dicono quello che pensano e non pensano quello che dicono. E perché lo rievoco? Perché la cosa interessante delle dating app in ultima istanza è che, se anche fossero progettate nel migliore dei mondi possibili, non potrebbero funzionare mai per trovarti l'anima gemella o la scopata della vita o, non lo so, le amicizie più interessanti della tua esistenza, perché l'essere umano è insondabile a se stesso e la dating app ti obbliga a codificare una serie di desideri che tu non sai di avere. Quindi le dating app, e questo è anche un altro elemento che io trovo molto problematico, cioè noi a volte incolpiamo la tecnologia, in questo caso queste piattaforme, di non farci trovare, di non farci essere felici, di non funzionare per l'obiettivo che ci siamo dati. Però in questo caso, e solo in questo caso, è vero che è un po', cioè, noi sbagliamo l'ottica, perché l'obiettivo delle dating app, anche se non fosse tenere felici, far felici i loro investitori, che è l'obiettivo delle dating app, ma se anche fossero possedute da delle cooperative di radio onda d'urto, comunque il loro obiettivo potrebbe essere al più, al meglio, quello di offrirci uno spazio nel quale provare ad esplorare una serie di discussioni, di incontri, di possibili incastri che altrimenti non avremmo occasione di fare nella vita di tutti i giorni per un miliardo di motivi, ma non sarebbe mai quello di farci trovare effettivamente un partner o l'esperienza che noi stiamo cercando, perché il solo fatto, ripeto, di doverla codificare fa sì che noi continuiamo a pensare di volere delle cose, in questo caso delle persone, che non necessariamente corrispondono a quello che poi noi vogliamo effettivamente nella vita di tutti i giorni e insomma quello che ci fa stare bene e che cerchiamo realmente. Quindi uno, come dire, degli elementi che secondo me rendono interessante capire e analizzare le app di dating, innanzitutto come aziende, come algoritmi, come tecnologie, fa sì che almeno tutto questo grande portato che ci schiaccia, che ci mette in una condizione di infelicità creata da una serie anche di aspettative sociali che noi abbiamo sugli altri e noi stessi possa essere messo da parte. Cioè iniziamo a trattare l'ambiente online e digitale non come un elemento di realizzazione personale, sociale, collettiva, ma come uno di quei tanti luoghi sociali importantissimi, fondamentali e anche necessari alla democrazia, perché purtroppo ormai l'ambiente digitale è anche un pezzo enorme della nostra vita rispetto a come noi formiamo le nostre opinioni, rispetto al declino cognitivo che stiamo vivendo sul come formiamo le nostre opinioni, e iniziamo ad attribuire le responsabilità, insomma, a chi le ha per quello che sono aziende che devono fare soldi, e noi su quelle app e su tutte le altre app siamo dei consumatori, che sono sia consumatori che cittadini, e abbiamo anche il diritto di iniziare a fare un dibattito su come condizionare quelle app in tutti i modi possibili, ripeto, come consumatori, ma anche iniziando, e su questo veramente chiudo, a chiedere alla politica, ad esempio, delle norme che siano più incisive, a riaprire il grande discorso sull'antitrust, che è un'invenzione liberale che però alla fine, come dire, ci tocca difendere a noi, perché evidentemente le big tech hanno costruito dei monopoli tali per cui i liberali li dobbiamo fare noi in questa epoca storica, e chiedere che intervengano delle agenzie per rompere i monopoli, gli oligopoli e le concentrazioni di potere e di ricchezza. Faremo anche questo, e torniamo invece a costruire, diciamo, le nostre aspettative sociali sulle relazioni dove veramente hanno necessità di essere, cioè nelle nostre vite, che sono dentro questo ma anche fuori da questo.

0: Ora credo di avere capito che è tempo di ascoltare un'altra storia, oltre a quella così piccola e crudele, definita da noi umani con il sangue di altri umani. Troppo sangue. È il tempo di imparare dagli alberi e chiedere perdono. Questo è l'incipit del libro Il gelso di Gerusalemme, realizzato dalla giornalista saggista Paola Caridi per Feltrinelli, l'altra storia raccontata dagli alberi, la storia della Palestina, la storia del Mediterraneo, la storia del Medio Oriente, come dice la stessa Caridi, un manifesto di botanica politica. Nel libro Paola Caridi presenta e racconta le storie dietro agli alberi più simbolici di Palestina, Medio Oriente e Mediterraneo. Storie sorprendenti, personali, politiche, che fanno vivere anche la storia delle donne e degli uomini che hanno deciso di abitare la terra dove questi alberi hanno messo radici. Il gelso di Gerusalemme prova a ribaltare la nostra usuale prospettiva di comprensione dell'altro, ci aiuta ad esaminare sotto nuovi aspetti i testimoni inermi e silenziosi del passaggio cruciale nelle vicende del mondo. È la storia, un pezzo di storia raccontata dagli alberi. Dal gelso di Gerusalemme ai sicomori di Rafa, con queste parole Paola Caridi all'inizio del 2025 ha tenuto una lectio magistralis in apertura dell'anno accademico dell'Università per Stranieri di Siena. Un lungo viaggio, un'orazione civile dedicata alla Palestina, ma non solo. Questa trasmissione Radio Onda d'Urto vi proporrà un ampio stralcio di questa Lectio Magistralis di Paola Caridi a Siena. Si parte da Gaza, la città che da almeno 3500 anni ha lo stesso nome e lo stesso i suoi alberi, città che fondano le radici e viceversa. Più di 1000 anni fa, dice la Caridi, pochi anni prima dell'anno 1000, c'erano 1000 sicomori che segnavano a destra e a sinistra la strada che a nord di Rafa andava verso Gaza City. I 1000 sicomori di Rafa, quindi, che si parlano con il gelso di Gerusalemme fra Siena e la carta stampata fra la Lectio Magistralis di Paola Caridi all'Università per Stranieri di Siena al libro Il gelso di Gerusalemme, uscito a fine 2024 per Feltrinelli. Lungo queste tracce si muove questa trasmissione di Radio Onda d'Urto. Fra poco vi proporremo un ampio stralcio della Lectio Magistralis di Paola Caridi, mentre in sottofondo vanno i 47 Soul, gruppo palestinese. La musica, la cultura, la parola e anche la botanica sono infatti un pezzo cruciale della resistenza palestinese e della resistenza del genere umano davanti allo sfruttamento del capitalismo. Buon ascolto a tutte e a tutti. Parola ora a Paola Caridi con la sua Lectio Magistralis, I 1000 sicomori di Rafa.
1: Grazie per essere qui. Prima di iniziare, Suad Amiri mi ha chiesto di leggervi un suo messaggio, un messaggio di ringraziamento e non solo, una vera e propria richiesta di impegno e di responsabilità, perché Suad Amiri è così, una delle persone più coerenti, sorprendenti, coraggiose che ho avuto la fortuna, il piacere e l'onore di conoscere, intellettuale libera, architetta, scrittrice nella seconda parte della sua vita e grande spirito che difende e studia la tradizione architettonica e sociale, metto insieme i due termini perché altrimenti il primo sarebbe vuoto, della Palestina e per ultimo intellettuale palestinese. Do la mia voce alle parole di Suad, che mi ha chiesto di leggerle direttamente in italiano e non leggere prima il testo che lei mi ha inviato in inglese. Desidero ringraziare l'Università per Stranieri di Siena, in particolare il rettore Tommaso Montanari e i docenti, per avermi conferito la laurea honoris causa. Sono davvero lusingata e onorata. Mi scuso di non essere con voi oggi di persona, a causa di ragioni personali, ma spero di essere con voi nell'ottobre del 2025. E ora che finalmente abbiamo un cessate il fuoco a Gaza, vorrei ringraziare tutti coloro tra voi che sono stati al fianco di Gaza durante i suoi 471 giorni bui. Tutti coloro che hanno chiesto un cessate il fuoco e hanno chiesto di fermare il genocidio. Posso assicurarvi che questa guerra non è stata una guerra contro Hamas, ma la continuazione di una pulizia etnica che è iniziata con la creazione di Israele nel 1948 e continua fino ad oggi. Da ultimo, ma non certo per importanza, ricordatevi di Gaza. Ricordatevi che tutto il mondo parla dei 100 ostaggi israeliani a Gaza, ma nessuno menziona le decine di migliaia di prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane. Ricordatevi di Gaza, qualunque sia il vostro campo di attività, Gaza ha bisogno di voi, oggi più che mai. Aiutiamo Gaza a diventare di nuovo abitabile, riportiamo la vita a Gaza. Ricordatevi di Gaza. Devo però anche ricordare a me stessa che questa è l'incantevole città di Siena e che oggi è il giorno dell'inaugurazione del vostro anno accademico. Seguono emoticon che non posso declamarvi. Quindi congratulazioni. In ogni caso vi prego, non smettete di poggiare il vostro sguardo su Gaza. Grazie. Ed è un grazie a cui Suad Amiri tiene molto. Ho l'onore di conoscerla da forse 20 anni e l'ho conosciuta a Gerusalemme, non è un caso. Prendo il testimone dunque da Suad Amiri. Pur non essendo palestinese né volendo sostituirmi a uno sguardo palestinese, conservo il mio sguardo altro, mediterraneo, che è forse la definizione che più mi assomiglia e in cui più mi riconosco. E ringrazio il rettore dell'Università per Stranieri di Siena, professor Tommaso Montanari, per avermi fatto una richiesta che mi ha sorpreso e onorato, tenere questa lezione inaugurale. Ringrazio la segreteria del rettore Tommaso Montanari, che è stata non solo preziosa, ma che appunto ha avuto cura. Non mi piace dire che è stata professionale, perfetta, efficiente, eccetera. Io credo che dobbiamo riconquistare il senso della cura, perché nel senso della cura c'è anche essere precisi, perfetti, efficienti, eccetera, per quanto ci è possibile, ovviamente. E quindi sono molto onorata di tenere questa lezione inaugurale, una lezione inaugurale che non può non essere dedicata, come chiede Suad Amiri, a Gaza. Occorre ricordare Gaza, dice. Io andrei oltre, da mediterranea, italiana, europea. Occorre raccontare Gaza, luogo costretto, blindato, invisibile e ora distrutto. E non è neanche la prima volta nella storia di Gaza che è distrutto. Occorre cioè riempire un vuoto culturale, la cui profondità è così chiara, palpabile oggi, nell'incapacità di vedere, di comprendere cosa è accaduto in questi oltre 15 mesi. Raccontare Gaza, dunque. Ma raccontarla come e da quando? Da quando la più inimmaginabile delle guerre è cominciata il 7 ottobre 2023, iniziata con l'attacco terroristico nei risultati delle brigate Zedin al-Qassam, il braccio militare di Hamas, e delle brigate al-Quds, legate al jihad islamico, poco oltre il confine che aveva ristretto Gaza nel 1948 in uno spazio inferiore ai 400 chilometri quadrati. E poi proseguita la guerra su Gaza, non è la guerra di Gaza, è la guerra su Gaza, con il bombardamento sistematico più imponente dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Decine di migliaia di tonnellate di esplosivo gettate dalle forze armate israeliane su quei meno di 400 chilometri quadrati per oltre un anno, costantemente, ogni giorno. 15 mesi per la precisione, su una terra in cui erano costretti sotto embargo, blindati, oltre 2 milioni di esseri umani, palestinesi. Le immagini delle distruzioni ci sono sempre state sui social, grazie ai giornalisti palestinesi di Gaza. Una gran parte di loro, 205, ha sacrificato anche la vita per documentare ciò che sta avvenendo dentro il luogo più blindato del mondo. Quindi non è vero che non ci sono giornalisti. Quelli che ci sono a Gaza sono giornalisti palestinesi di Gaza e non fanno il lavoro per noi, fanno il loro lavoro e raccontano la loro Gaza. Ora, nella tregua più fragile del mondo, i droni, non i droni militari israeliani, ma i droni dei giornalisti palestinesi di Gaza, mostrano l'indescrivibile, la cancellazione di Jabalia, di Rafah, di Khan Yunis, di quartieri interi di Gaza City, in un elenco infinito di azzeramento urbanistico naturale della memoria, perché fra le cose che sono state cancellate ci sono i siti archeologici che raccontano della storia di Gaza. Da alcuni di questi siti archeologici veramente dei reperti sono stati portati via, lo dico in questo luogo dove si è attenti all'archeologia, sono stati portati via molti da Moshe Dayan, importante generale israeliano, che li ha trafugati in un territorio occupato e ora sono al Museo di Israele. Per esempio i sarcofagi antropomorfi di Deir el-Balah. Deir el-Balah è una cittadina poco a sud di Gaza City, da cui per esempio trasmettono, di fronte a cui ospedale trasmettono i giornalisti di Al Jazeera e molti altri giornalisti palestinesi. Potrei raccontarli questi 15 mesi dalla distanza in cui siamo tutti confinati, come fossimo ancora durante il Covid, tutti dentro, mentre in un altro confino dentro Gaza si realizza quello che per molti, ora un elenco lunghissimo in cui anche io ho deciso di collocarmi, è un genocidio. Vorrei invece dare a Gaza ciò che le è stato negato da decenni, la sua storia. Una storia lunga, lunghissima, sorprendentemente per molti una delle più lunghe del Mediterraneo. Gaza è la città che da almeno 3500 anni porta lo stesso nome, da sempre. Come gli alberi, le città affondano le loro radici e quando vengono spostate, anche in questo caso dagli esseri umani, per esempio Gibellina, perdono i riferimenti, i punti cardinali, le prospettive. Gaza è sempre stata lì ed è la stessa permanenza del nome a confermarlo. La prima iscrizione con il nome di Gaza, dicono gli studiosi dell'Egitto antico, è addirittura di 1500 anni prima dell'era cristiana. Nuovo regno, 18ª dinastia in un tempio a Karnak, si parla di Gaza. Mai o quasi una città ha conservato il suo nome dalla sua creazione, oltre 3500 anni fa, fino ad oggi. Sembra incredibile, ne sono certa, sembra così poco credibile che un luogo ignoto, dimenticato, invisibile, come era Gaza negli ultimi decenni, fino a 15 mesi fa, abbia così tanta storia coperta oggi dalle macerie, dal cemento squarciato, frammentato dai bombardamenti. È così invece. Anche allora Gaza era il centro degli appetiti di chi dominava la regione. Basta aprire una mappa di quelle antiche e di quelle di oggi per comprendere i motivi, anche quelli cosiddetti politici e strategici. Credo che siano andate in onda anche le immagini della mappa di Mohammed al-Idrisi, la tabula rogeriana, in cui a su c'è il sud, non il nord come nelle nostre mappe, e in cui appunto in una ricerca geografica in cui vengono indicati i luoghi più importanti c'è Gaza, c'è Rafah, c'è Al-Quds e c'è Gerusalemme, ma c'è Gaza e c'è Rafah, e mai oggi l'avremmo pensato. Di lì da Gaza si doveva passare sulla costa che per gli egizi era la via di Horus e poi col tempo divenne la via Maris, la via del mare, la via costiera, che dal Sinai passava via Rafa, appunto, per Ashkelon e poi su, a nord fino a Tiro. Il Mediterraneo orientale, tutto il Levante, cominciava sulla costa da Gaza e arrivava sino a Tiro e poi ancora più a nord. Fateci caso, sono tutti toponimi antichi, rimasti incistati nella terra sino alla storia contemporanea, sino alla cronaca di questi terribili e maledetti 15 mesi. Dall'Egitto le truppe agli ordini, per esempio, del sesto faraone della 18ª dinastia, Tutmosis III, dovevano passare da Gaza per arrivare alla terra di Canaan. E quella terra, quella sabbia, quelle dune che dividevano la città di Gaza dal mar Mediterraneo hanno visto nel tempo lungo della storia truppe di ogni tipo, eserciti sempre ben equipaggiati, sempre più equipaggiati, armati, sino ad arrivare agli ottomani e ai britannici, che si sono giocati anche a Gaza le sorti della Prima Guerra Mondiale, in quello che, con definizione così coloniale e anacronistica, continuiamo a definire Medio Oriente. Oriente Medio rispetto a cosa? A Londra, all'impero britannico. C'è un Medio Oriente rispetto a Londra, c'è un Estremo Oriente rispetto a Londra. Sempre di più i giovani studiosi parlano di Asia sud-occidentale e forse dovremmo cominciare veramente a introiettarla, anche se sembra difficile. Prima del 1948 e della reclusione di Gaza in una striscia, in un nastro di 40 chilometri da nord a sud e di una manciata di chilometri, dai 6 al massimo di 13, da est a ovest, Gaza era stata dunque la terra delle tante battaglie, così viene ancora definita. Eppure, nonostante questa sia la realtà, e cioè Gaza terra di passaggio per gli zoccoli delle cavallerie della lunga storia, c'è qualcosa che manca e che non rende giustizia alla stessa complessità della storia. Rinchiudere, ancora una volta recludere Gaza in un topos come la guerra, il bellicismo, il destino infame di una terra di conquista, dolore, il clangore di armi, non rende cioè giustizia alla storia vera, quella inclusiva, la storia globale in tutti i sensi, la storia in cui umano e non umano disegnano la loro relazione sulla terra. C'è ora più di ieri il dovere di dare dignità, profondità, complessità al tempo lungo della storia, a tutti i suoi protagonisti, non solo gli umani, dare spessore e profondità, processo, cambiamento. Edward Said, mai troppo nominato, anche oggi mai troppo dominato, mai troppo letto e studiato, lo spiegò in modo illuminante in una intervista con un documentario che potete trovare facilissimamente su internet, un'intervista diretta da Sut Jihali, a sua volta studioso di comunicazione, ora professore emerito di una delle università più interessanti degli Stati Uniti, quella dei Massachusetts Amherst. Nato esattamente 90 anni fa a Gerusalemme, Edward Said è stato in perenne esilio, tanto da dire che il posto dove si sentiva a casa era in volo su un aereo. Le sue riflessioni sull'esilio, ricordiamocelo, non è un caso, hanno Dante sulla copertina. È stato un grande docente di letterature comparate all'Università di Columbia. Non è un caso se a Columbia gli studenti, anche oggi, sono stati e sono lì a protestare per il genocidio a Gaza. La figlia di Edward Said in un tweet qualche mese fa fece i complimenti agli studenti di Columbia e disse: sono la figlia di quel dude che vi ha insegnato a fare quello che state facendo oggi. È stato uno degli intellettuali più coerenti e profondi, oppositore strenuo degli accordi di Oslo che considerava la resa dei palestinesi, e come dargli torto oggi. Questo era Edward Said, oltre a essere il padre della definizione di orientalismo, un ruolo in cui è stato per alcuni versi rinchiuso. E l'orientalismo però è il nostro peccato originale ed è giusto ricordare Edward Said come un poliedro, come la Perigon, il poliedro a più facce di cui scrive Colum McCann in uno dei più bei libri usciti sulla questione israeliano-palestinese. Edward Said dunque parlava in questa lunga intervista del 1998 di una immagine senza tempo dell'Oriente, come se, diceva, l'Oriente, a differenza dell'Occidente, non si fosse sviluppato, fosse rimasto sempre uguale. Un Oriente eterno, permanente, insomma, anche nei suoi topos, come Gaza, appunto, terra di conquista, violenza, dolore, sangue, crudeltà. Ed è proprio questo, per Said, uno dei problemi dell'orientalismo. L'orientalismo, diceva, crea un'immagine al di fuori della storia, di qualcosa di tranquillo, immobile ed eterno, che è banalmente contraddetta dai fatti della storia. In un certo senso è una creazione, si potrebbe dire, di un altro con la lettera maiuscola, ideale per l'Europa, un altro distante da noi, ideale per l'Europa, proprio perché è costretto dentro una gabbia dell'immaginario, dentro una costruzione culturale e politica. Come Gaza è stata costretta dentro il topos della guerra, della violenza e dentro una striscia di 365 chilometri quadrati. Eppure Gaza, nella sua geografia culturale, economica, sociale, nella geografia culturale, economica e sociale dell'intera regione, è sempre stata, nel corso dei millenni, una delle città e dei centri più importanti, nodali, il crocevia dei percorsi commerciali, dei cammini, dei passaggi, l'esatto contrario del luogo recluso, conchiuso, blindato, di cui è diventata simbolo dal 48 a oggi, da quando Gaza è stata rinchiusa nella striscia di Gaza. Prima della striscia, prima del 1948, la regione di Gaza non era solo più grande ed estesa, ma incarnava una vivacità, un'apertura, una rilevanza culturale unica. Era il porto e la terra agricola alle spalle, un po' come era Jaffa, il porto da cui nel 1948 i palestinesi dovettero scappare, cacciati dall'embrione dell'esercito israeliano. Porto e terra, commercio e campi. A Gaza poi c'era acqua, difficile a crederlo oggi, e grande produzione agricola da sempre, anche quando è diventata la striscia. C'erano i sicomori e le palme e gli ulivi e le arance. Gaza è nel meraviglioso tappeto di mosaico che riempie la chiesa bizantina di Santo Stefano a Umar Sassi in Giordania, e sono passate le immagini, ne sono certa. Umar Sass, Giordania, un altro asse economico, commerciale, di relazioni nella regione, terra di passaggi, terra di vie. Non c'è stata solo la via della seta. Gaza è, assieme a Gerusalemme e Cesarea, Nablus, Neapolis e a Sebastia, tra le sette città palestinesi più importanti, assieme ai centri più ad oriente, da Filadelfia a Madaba, in una mappa urbana imprescindibile per l'epoca. Gaza, nel mosaico meraviglioso, affascinante di Umar Sass, ricordiamolo, scoperto da un grande archeologo, padre Michele Piccirillo, frate e archeologo, è raccontata attraverso i suoi edifici pubblici, ricchi di peso culturale, teologico, artistico, il teatro, l'agorà. È stata patria del monachesimo dei primi secoli, di teologi come Procopio, che hanno segnato, assieme alla scuola di Gaza, la storia del cristianesimo tukur e la storia del cristianesimo orientale. Gaza è il passaggio, la cerniera, il crocevia, non solo la terra da conquistare o su cui passare in armi calpestando la vita con gli zoccoli delle cavallerie. Persino il cantore dell'anima palestinese, un poeta gigantesco che non si può neanche rinchiudere definendolo il più grande poeta palestinese, perché è stato uno dei più grandi poeti arabi e dei poeti tukur, non mi piace neanche pensare che ci siano poeti che sono rinchiusi all'interno di una lingua. Mahmoud Darwish mantiene, se si guarda con occhio superficiale, Gaza all'interno della fortezza, in attesa dell'ennesimo attacco, dell'ennesima guerra. Gaza, dice, città del dolore e del valore, Lo scrive in uno dei suoi ultimi testi, In presenza dell'assenza, contenuto nella trilogia palestinese pubblicata da Feltrinelli nella traduzione di Elisabetta Bartuli. Testo scritto nel 2006, lui morì per un attacco di cuore, era malato di cuore già allora nel 2008. Un testo complesso, una vera e propria autoelegia 2 anni prima di morire. Morto, anche lui, ma mai dimenticato. Darwish racconta se stesso, racconta di quando finalmente vede Gaza, la vede molto tardi. Una fortezza circondata dal mare, dalle palme, dagli invasori, dai sicomori. Una fortezza che non si arrende mai. Gaza è gloria orgogliosa del proprio nome, ininterrottamente aizzata dal silenzio del mondo davanti al proprio lungo assedio. Mahmoud Darwish ricorda il valore del nome per Gaza e inserisce finalmente dei protagonisti inattesi, o meglio, inattesi per il nostro sguardo, ma perfettamente all'interno della storia palestinese. È una storia umana e non umana insieme. Una storia in questo senso paradigmatica per una storia globale. Darwish inserisce le palme e i sicomori. Le palme, il simbolo di Gaza, disegnate nell'intreccio di fili che compone il ricamo palestinese, tanto definito, tanto preciso da essere esso stesso il ricamo tradizionale, il Tatris, una vera e propria definizione geografica della terra palestinese e delle differenze. Le palme sono appunto il simbolo di Gaza. Inserisce i sicomori, altro nome antico, antichissimo, sacro, perché persino i testi sacri riconoscono la presenza, il ruolo e il volume nel mondo. Nelle immagini c'era un uomo che in una delle festività a Majdal era sul sicomoro, come Zaccheo. Eccolo, come Zaccheo, perché è un albero facile da scalare, su cui salire e da cui poter guardare dall'alto, a proposito delle torri, da cui poter guardare dall'alto. E così viene definito nella foto che è all'interno dell'archivio Eric Manson, conservato alla National Archive di Washington. È completamente digitalizzato, è possibile vedere tutte le foto del virgolette Medio Oriente sul sito del National Archives, andando a cercare l'archivio di Eric Manson. Più di 1000 anni fa, per la precisione, pochi anni prima dell'anno 1000, c'erano 1000 sicomori che segnavano a destra e a sinistra la strada che poco a nord di Rafa andava sempre verso settentrione in direzione della città di Gaza. 1000 fichi sicomori enormi, i cui rami lunghi si toccavano, ed erano talmente ampi i sicomori da segnare una strada lunga un paio di miglia. Più di 1000 anni fa, come ci ricorda Muhallabi, ovvero Hassan ibn Ahmed al-Muhallabi, storico e viaggiatore, geografo arabo, esisteva una città che si chiamava Gaza e un altro centro urbano più piccolo, dal nome a noi fino a 15 mesi fa, ancora più sconosciuto, Rafa, ora completamente distrutta. I sicomori, che in arabo si chiamano Jummez, non ci sono più sulla strada antica che da Rafa portava verso Gaza. Da molto tempo, da prima del 7 ottobre, da prima del 1948, i sicomori non ci sono più. E la loro assenza è parte integrante di questa storia negata, una storia in cui il pilastro sul quale costruire la narrazione lungo l'asse del tempo e quello dello spazio è la terra e le sue relazioni, il non umano di cui l'umano è parte. Nella storia negata i sicomori descrivono, come pochi altri arabi, alberi, forse il carrubo, molto importante, forse l'olivo, forse, ma a un'altitudine maggiore rispetto a Gaza, il leccio, la relazione tra la terra e l'umano. Rompono soprattutto una narrazione dominante considerata paradigmatica per tanto tempo, non tanto la narrazione una terra senza popolo per un popolo senza terra costitutiva del sionismo. Quella narrazione ha avuto una sua egemonia, ma poi si è consumata sulla questione israeliano-palestinese, quando è stato evidente a tutti che i popoli erano due e sulla stessa terra, e che i due nazionalismi non avrebbero fornito alcuna soluzione in dignità e rispetto ai due popoli israeliano e palestinese. Quella narrazione, la narrazione di una terra senza popolo, per un popolo senza terra, ne sottende invece un'altra, messa sempre da canto. Questa sì è una storia negata, è la storia della terra, considerata a seconda dei tempi e delle circostanze il palcoscenico dei nazionalismi, la cartina su cui disegnare confini, che sono vere e proprie ferite nel suolo, la mappa catastale delle proprietà. Negata invece la storia della terra e delle sue relazioni, è qui all'interno di questa storia che gli umani agiscono in maniera diversa nella relazione appunto con il non umano. La questione israeliano-palestinese diventa qui la cartina di tornasole, la cartina di tornasole dei comportamenti tutti incentrati su una differenza fondamentale: appartenenza o possesso, relazione o dominio. Dopo un quarto di secolo mio di vita trascorso a est e a sud del Mediterraneo, per me la differenza è chiara. I palestinesi dicono di appartenere, di essere parte. Gli israeliani declinano il loro rapporto con la terra come un rapporto di possesso, di proprietà, omettendo cos'era quella terra, per esempio, in cui a fiorire da secoli e secoli prima della concettualizzazione e realizzazione del sionismo erano nespoli e albicocchi, ulivi e sicomori, carrubi e lecci e piti, mandorli, noci e poi orzo, grano, lenticchie, ceci e gelsi, certo, i miei gelsi. Terra già fiorita, non deserto da far fiorire. Annullare questa storia lunga di alberi e radici significa possedere la terra e trasformarla perché diventi altro. È qui, a mio parere, che si impantana anche la

sono il simbolo dell'albero piazza, sono alberi comuni, in comune, pubblici, senza proprietari. Sono piazze, luoghi di raduno, di decisioni, di conversazioni, proprio per quanto sono grandi i sicomori. Sono alberi ristoro, alberi rifugio, alberi ombrello contro il caldo e alberi dispensa per chi ha fame. I fichi dei sicomori sono piccoli fichi tondi, sono frutti che riempiono questi rami spessi come tronchi durante tutto l'anno. Sono frutti per tutti, ma solo se si mangiano sotto l'albero. Non si raccolgono, non si portano a casa, non si vendono al mercato, non diventano prodotti, commodities. Sono alberi per i viandanti, alberi per la preghiera, per la supplica, alberi su cui si appendono, come mostra una delle foto che ho raccolto, pezzi di tela bianca come ex voto, come fioretti. Sono gli alberi sacri accanto ai luoghi sacri costruiti dagli umani. Ne parla per esempio Suad Amiri nella sua tesi di dottorato all'Università di Edimburgo, pubblicata recentemente dai suoi allievi. Oppure spesso sono gli edifici sacri a essere costruiti accanto a un sicomoro che spesso nella geografia palestinese si trovava all'ingresso di un paese, di un villaggio. È in parte così per gli ulivi, per i palestinesi, alberi che precedono gli esseri umani e la loro esistenza individuale. Per i palestinesi, per tutti gli arabi c'è un tempo storico, non c'è un tempo individuale. Alberi che hanno vita non umana così lunga da definire genealogie, generazioni, epoche storiche, vite di comunità, storie di famiglia. In questo contesto gli esseri umani, come sono i palestinesi, nativi e indigeni, sono elementi che appartengono non al paesaggio, ma alla terra e al suo farsi e modificarsi. Gli esseri umani ne sono parte, parte del sistema, possiamo anche chiamarlo l'ecosistema. La differenza tra appartenenza e proprietà è così profondamente politica da segnare la politica o l'assenza della politica di questi quasi 80 anni, dal 1948. Appartenenza o possesso? La differenza la descrive Sarah Ali, scrittrice, studiosa di letteratura inglese, palestinese di Gaza, ora a Cambridge per il suo PhD appunto in letteratura inglese. Mentre la sua famiglia ha vissuto questi maledetti 15 mesi dentro Gaza. Alcuni anni fa, una decina di anni fa, tra una guerra e l'altra su Gaza, ce ne sono state almeno 5, Sarah Ali ha partecipato a un'antologia di giovani scrittrici e scrittori palestinesi di Gaza, riuniti attorno a una figura iconica, Rifat Hariri. Forse alcuni di voi avranno visto su internet quella splendida poesia If I May Die. Rifat Hariri era un poeta, uno studioso, era un docente universitario, una figura iconica appunto per generazioni di studenti e poi studiosi. È stato ucciso nel dicembre del 2023 dalle forze armate israeliane. Una delle centinaia di vittime tra docenti e studenti all'interno di uno scolasticidio che ha completamente cancellato tutte le 11 università di Gaza. Nel suo racconto Sarah Ali parla degli ulivi di suo padre, virgolette, che un soldato israeliano possa abbattere 189 alberi di ulivo sulla terra che egli sostiene essere parte della terra donata da Dio è una cosa che non riuscirò mai a capire. Non ha considerato la possibilità che Dio si possa arrabbiare? Non si è reso conto che quello che stava distruggendo era un albero? Se mai venisse inventato un bulldozer palestinese e mi fosse data la possibilità di trovarmi in un frutteto, per esempio a Haifa, non sradicherei mai un albero piantato da un israeliano. Nessun palestinese lo farebbe. Per i palestinesi l'albero è sacro, così come la terra che lo ospita. Questo è un racconto costante, continuo, quello dell'appartenenza, ma solo se stimolato. Non abbiamo bisogno di dirlo, spiegarlo, è così, mi hanno detto anche un po', come dire, non alterati, ma un po' duri, gli studenti dell'Università di Betlemme, quando qualche mese fa ho incentrato una parte del mio corso in un master sulla storia raccontata dagli alberi, e cioè su una storia globale di cui gli esseri umani sono solo uno degli elementi, di certo il più distruttivo e dominante, ma

0: solo uno degli elementi. L'idea di una storia raccontata dagli alberi, dalla terra, dal non umano è stata accolta lì a Betlemme come una pratica normale, per nulla straniante, anzi come uno strumento per dare finalmente dignità a una storia biografica, familiare, comunitaria, persino nazionale. Una storia di relazione continua lungo gli assi del tempo e dello spazio. Gli studenti dell'Università di Betlemme mi hanno confermato che parlare di sicomori, alberi antichi che non suscitano più quasi memoria in ciascuno di noi, mentre è in corso quello che per molti studiosi di genocidio, giuristi, associazioni di difesa dei diritti umani è un genocidio, non è sviare l'attenzione dalla sofferenza indicibile verso qualcosa che è considerata appendice della vita umana, alla dimensione umana. È esattamente il contrario. Cercare di raccontare una storia lunga e inclusiva, globale, non solo in senso geografico, ma interspecie, è semmai il modo ormai necessario per riumanizzare ciò che è deumanizzato, inserire l'umano in una dimensione globale, sistemica, come da sempre è, consente persino di riumanizzare quei pezzi della nostra storia e della nostra cronaca in cui disconosciamo l'umanità e la consideriamo una mera pedina sulla scacchiera del potere. La strada che gli umani hanno inserito tra i mille fichi sicomori tra Rafa e la città portuale e commerciale di Gaza testimonia di una storia sistemica e globale. Inserisce per esempio i palestinesi nel farsi di una terra ben oltre i misteri confini statuiti e imposti nel 1948. Traccia i percorsi, i raccordi fra terra e umani, tra regioni e mare, tra commerci e alberi, allarga lo sguardo e così facendo libera gli umani, libera soprattutto Gaza da quei 365 chilometri quadrati in cui la storia recente ha rinchiuso una terra ampia di terra di passaggi e raccordi e dà a oltre 2 milioni di palestinesi rinchiusi in una prigione a cielo aperto, completamente serrata, la dignità a cui hanno diritto.
1: Mille sicomori di Rafa, la Lectio Magistralis di Paola Caridi a inizio 2025 all'Università per Stranieri di Siena in questa trasmissione di Radio Onda d'Urto. Viaggio un ponte fra i mille sicomori di Rafa e il gelso di Gerusalemme, dal titolo dell'ultimo libro della Caridi, uscito per Feltrinelli alla fine del 2024. La storia di Gaza, della Palestina, del Mediterraneo e di tutto il Medio Oriente raccontata attraverso gli alberi, un manifesto di botanica politica come l'ha descritto la stessa Paola Caridi.

Grazie per l'ascolto da Radio Onda d'Urto. Restate sulle frequenze antagoniste. 47 Soul, gruppo palestinese, con la loro Gamar ci accompagnano in finale di questo viaggio.

0: ora buon ascolto a tutte e a tutti.
1: Auguro a tutti come sempre buon divertimento, se potete o se ve la sentite.

Radio Onda d'Urto ha intervistato Somaye Rostampur, ricercatrice e militante femminista curdo-iraniana, a partire dal suo recente articolo Foreign End to Campism, The Iran War and the Anti-Imperialist Washing of the Islamic Republic, cioè per farla finita con il campismo, la guerra in Iran e il washing anti-imperialista della Repubblica Islamica, pubblicato nel maggio 2026 da Tempest Revolutionary Socialist Magazine. Nell'articolo Somaye Rostampur, che è attiva a Parigi nel collettivo anticapitalista e femminista Roja, formato da militanti provenienti da Iran, Kurdistan e Afghanistan, sviluppa una critica all'approccio campista alle questioni internazionali, sottolineando come, nell'illusione di sostenere una posizione anti-imperialista, queste idee, che negli ultimi anni hanno trovato un certo seguito anche nella sinistra radicale europea, finiscono in realtà per riprodurre la logica imperialista, coloniale, classista e suprematista promossa dalle potenze capitaliste globali. Secondo la militante femminista curdo-iraniana, chi si oppone all'aggressione statunitense e israeliana in Iran dovrebbe invece superare il campismo. Senza superare questa mentalità, infatti, non è possibile ricostruire una sinistra autenticamente emancipatoria né rivitalizzare un vero internazionalismo. Dal suo punto di vista, l'aggressione imperialista di Israele e Stati Uniti all'Iran va invece inquadrata come l'ultima fase della controrivoluzione che ha colpito duramente il movimento Jinjiana Azadi, Donna Vita Libertà, nel 2022 e le rivolte di massa del gennaio 2026 in tutto l'Iran. Vi proponiamo l'intervista realizzata dalla redazione di Radio Onda d'Urto a Somaye Rostampur, tradotta e doppiata in italiano. Buon ascolto.

0: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento telefonico con Somaye Rostanpour, militante femminista curdo-iraniana e ricercatrice. Con lei parliamo del suo recente articolo For an End to Campism, the Iran War and the Anti-Imperialist Washing of the Islamic Republic, cioè per farla finita con il campismo, la guerra in Iran e il washing anti-imperialista della Repubblica Islamica, pubblicato su Tempest Collective Revolution Revolutionary Socialist Magazine. Buongiorno Somaye Rostanpour e benvenuta.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invitation.
0: Innanzitutto, dal tuo punto di vista, perché è importante oggi per un movimento rivoluzionario condurre un'analisi critica degli approcci alla guerra e delle categorie di imperialismo e antiimperialismo?
1: Ouais. Du coup, comme vous savez mieux que moi, on est dans une nouvelle phase de l'aggression impérialiste.
2: En fait, on en a... Come sapete meglio di me, siamo in una nuova fase di guerre e aggressioni imperialiste. Infatti, dopo la guerra fredda abbiamo assistito a numerosi conflitti. Per quanto riguarda il Medio Oriente, sono state soprattutto le guerre in Iraq e in Afghanistan ad aver causato grossi danni nella regione. E questa guerra è continuata fino a oggi, con le minacce e le sanzioni permanenti. L'Iran è stato sanzionato per decenni e le sanzioni sono cresciute di anno in anno fino ad oggi. E oggi siamo in una nuova fase, appunto, di queste aggressioni imperialiste. Le sanzioni che si trasformano in guerra, come è successo anche all'Iraq, per esempio, contro Saddam Hussein. Certamente, anche quella era una dittatura. Io sono curda. Saddam ha perpetrato un genocidio contro i curdi dell'Iraq, l'operazione Anfal, che ha ucciso 180.000 curdi. Di conseguenza, questi dittatori, che sono presi di mira dagli imperialisti, che sia in Iraq, in Iran, sono presi di mira da tutto un processo di aggressione che inizia con le minacce, continua con le sanzioni e spesso finisce con le guerre imperialiste. Definirsi rivoluzionari e di sinistra in generale significa non rimanere in silenzio di fronte a queste aggressioni imperialiste. Per esempio, ciò che sta accadendo a Gaza non dal 7 ottobre ma da ben prima, da più di 70 anni, è in continuità con ciò che è iniziato con le crisi del capitalismo e che poi si trasforma in imperialismo. Quello che vediamo oggi in Libano e in Iran è la continuazione di questa crisi, la continuazione della distruzione iniziata con il genocidio di Gaza. Quindi ci sono sia le crisi del capitalismo che necessita di accumulare profitto e c'è la necessità di andare oltre i confini, cioè la questione dell'imperialismo. Quindi aggredire altri territori dove vivono le persone nell'impunità totale senza che ci siano conseguenze. Ad esempio oggi non ci sono conseguenze per la popolazione statunitense, per gli Stati Uniti quando promuovono guerre ovunque nel mondo. È stato anche il caso della Francia con la colonizzazione, quindi non possiamo non opporci. I nostri destini sono legati nella regione, ma i nostri destini sono legati anche come rivoluzionari a tutto il mondo. Se restiamo in silenzio di fronte al genocidio di Gaza, la guerra arriverà senza dubbio in altri posti. Oggi tocca all'Iran. La questione è quella della solidarietà internazionalista, la questione dell'internazionalismo dal basso. C'è questo al centro del nostro attivismo. Noi come rivoluzionari provenienti per esempio dall'Iran, dal Kurdistan e dall'Afghanistan, perché faccio parte di un collettivo di questo tipo, crediamo in questo internazionalismo di lotta, altrimenti rimarremmo chiusi nelle analisi geopolitiche, nella realpolitik che riguarda ogni singola popolazione, ogni comunità che pensa solo alla propria sopravvivenza ma non pensa alla solidarietà e al destino degli altri. Ma una rivoluzione in un luogo specifico può diventare una controrivoluzione per altre comunità. Ciò che può evitarci di rimanere chiusi in questa analisi di realpolitik, di pura geopolitica, è basarci su un approccio internazionalista dal basso, sulle alleanze tra i popoli, invece di allearsi con gli stati che sono spesso stati postcoloniali, che sono stati aggrediti dall'imperialismo, sanzionati dall'imperialismo, ma comunque si tratti di stati iperviolenti che riproducono al loro interno certe logiche del colonialismo. L'Iran, per esempio, usa i meccanismi del colonialismo contro le minoranze nazionali, contro i curdi, gli arabi iraniani, i baluci. C'è tutta una macchina della violenza che assomiglia enormemente alle macchine della violenza dei paesi colonizzatori. Quindi questi paesi riproducono uno stato postcoloniale, spesso molto violento, dittatoriale, dove c'è un'enorme mancanza di democrazia, dove c'è una crisi continua nella vita quotidiana a causa della sorveglianza totale, della discriminazione, dell'assenza di diritti basilari. Prendendo ancora l'esempio iraniano, le donne, i lavoratori non hanno nemmeno i diritti base. In Iran il 90% dei contratti per le operaie sono a tempo determinato, non c'è protezione sul posto del lavoro, tutti sono sorvegliati, lavoratori, sindacalisti, soprattutto sono criminalizzati, e lo stesso accade per il movimento delle donne o per il movimento studentesco. In questo caso la politica non è possibile, e quando la politica non è possibile significa che ci troviamo di fronte ad uno stato postcoloniale che non ha legittimità nei confronti della sua popolazione. Per compensare la mancanza di legittimità, lo Stato procede attraverso l'espansionismo regionale, ed è esattamente quello che ha fatto l'Iran. Per riconquistare la legittimità che aveva perso all'interno del paese, ha giocato la carta della politica internazionale, appoggiandosi all'antiimperialismo e all'antioccidentalismo. Questo atteggiamento gli ha persino permesso di non perdere la legittimità, anche mentre partecipava attivamente, ad esempio, al massacro dei popoli nella Siria di Assad, o in Iraq, o in Yemen. Tutto questo si è svolto nell'impunità per l'Iran, uno Stato autoproclamatosi antiimperialista e antioccidentale, ed è in effetti antiimperialista per alcuni, ciecamente dogmatici e ortodossi, che pensano che la visione geopolitica sia sufficiente. Poco importa che l'Iran abbia ucciso moltissime persone, ad esempio in Siria o in Iraq.
1: Dogmatique et orthodoxe, qui voit que de camp, qui voit que la vision géopolitique, ça suffit ça, du coup on s'en fout que l'Iran il a tué aussi de monde, par exemple, en Syrie ou en Iran.
0: Nell'articolo affermi che la violenta repressione dei manifestanti da parte del regime di Teheran e l'aggressione militare israelo-statunitense all'Iran non costituiscono né sequenze separate né due forme di violenza opposte, una repressiva e l'altra presumibilmente liberatoria, bensì momenti successivi, persino asimmetrici, di un processo controrivoluzionario interconnesso. La guerra esterna, scrivi, prolunga e intensifica la controrivoluzione interna, consentendo allo Stato iraniano di rafforzare la coesione interna e ancora una volta soffocare il dissenso popolare. Puoi spiegare questo passaggio a chi ci ascolta?
1: Oui, du coup c'est un peu pour rebondir sur ce que je viens de expliquer. Il y a beaucoup de des gens anti-impérialistes, des camarades qui pensent que il y a une distinction entre la politique interne et externe.
2: Certo, riprendo il discorso da quanto ho appena spiegato. Ci sono persone che si definiscono antiimperialiste, compagni e compagni che pensano che ci sia una distinzione tra politica interna e politica estera. Queste persone non sono d'accordo sulla politica interna della Repubblica Islamica dell'Iran, ma sostengono la sua politica internazionale di fronte agli imperialisti. Noi contestiamo questa visione, perché è esattamente questa distinzione che legittima lo Stato iraniano e la sua repressione illegittima contro la propria popolazione, che avviene nell'impunità totale. La visione che pretende di separare tra le due cose è sbagliata, perché le due cose sono completamente intrecciate e legate. Non si possono separare. La legittimità della politica internazionale dell'Iran, cosiddetta antiimperialista, e dico cosiddetta perché non è vera neanche quella e ne parleremo, gli permette di giustificare la repressione che sta facendo da 47 anni nei confronti della sua popolazione. Quello che ho voluto spiegare nell'articolo è che c'è un processo rivoluzionario che è iniziato in particolare con il movimento Donna Vita Libertà nel 2022, ma che aveva messo radici in Iran già nel 2017, anno in cui è finita la speranza di riforma dei riformisti ed è iniziata una nuova fase rivoluzionaria nel paese. Questa nuova fase si concretizza appunto con un movimento davvero interessante e un processo rivoluzionario molto potente nel 2022. Il movimento Jin Jihad Azadi, ovvero Donna Vita Libertà. Perché è un movimento particolare? Perché per la prima volta riunisce tutti gli attori di diversi movimenti sociali del paese. Ha rappresentato un incrocio dei movimenti delle donne che si stanno radicalizzando già dal 2017. Le donne sono state le pioniere, ma anche le minoranze nazionali come i curdi, i baluci, gli arabi e altri sono stati molto attivi nei movimenti, nelle rivolte precedenti, che sono state tre prima di Donna Vita Libertà. Ad esempio, più dell'80% delle persone giustiziate, i prigionieri politici, sono curdi e baluci. È un dato enorme perché la popolazione non persiana nel paese è di circa il 30-40%. Tutti questi elementi ci mostrano che è stato un movimento rivoluzionario perché voleva la caduta del regime e aveva le rivendicazioni radicali di Donna Vita Libertà. È stato un movimento decoloniale perché i popoli, dico i popoli perché non c'è un solo popolo, e le nazionalità come i curdi e i baluci rivendicavano davvero l'autodeterminazione territoriale e politica, rimanendo sempre parte dell'Iran, ma in modo autodeterminato. E di conseguenza, secondo noi, è stato anche un movimento decoloniale, è stato un movimento femminista, perché le donne che vi partecipavano erano molto, molto attive nel movimento. È stato un movimento di lavoratori, perché la maggior parte delle persone che erano scese nelle strade e che sono state uccise, anche nel 2022, al contrario di quello che si dice, erano espressione della classe popolare, soprattutto, devo dire, quella delle regioni periferiche, non persiana, e anche del Kurdistan e del Baluchistan. Senza dubbio, la maggioranza proveniva dalle classi popolari. Di conseguenza è stato l'incrocio di questi movimenti che ha promosso davvero una trasformazione radicale nel paese. Questo processo rivoluzionario non è sfociato in una rivoluzione, si è fermato a causa della forza della repressione del regime, una repressione sanguinosa con migliaia di persone uccise, migliaia di prigionieri politici, migliaia di arresti, il ritorno della tortura nelle prigioni iraniane, eccetera, eccetera. Nella regione curda, per un po' di tempo, ci sono stati assedi che ricordavano quelli dei colonizzatori quando sono arrivati da altri territori. Abbiamo avuto tutti questi elementi. Di conseguenza, dopo questa mobilitazione molto potente, ci sono state molte reazioni. Le prime reazioni sono venute dai nazionalisti e in particolare dai monarchici organizzati nella diaspora, quelli che io chiamo le estreme destre iraniane, perché hanno davvero tutte le connotazioni e tutti gli elementi dell'estrema destra mondiale. Sono persone molto razziste, misogine, nazionaliste, che credono alla supremazia dei persiani. Sono strette alleate di Israele, di Trump e dell'estrema destra mondiale. Di conseguenza, per loro non era accettabile questo movimento con lo slogan che viene dalla lotta rivoluzionaria dei curdi in Turchia e Rojava e che arriva in Iran e che diventa lo slogan principale del movimento. Per loro, che credono alla supremazia persiana, non è accettabile un movimento composto da minoranze e da donne. Di conseguenza, hanno fatto di tutto per svuotare anche questo movimento del proprio lato progressista e rivoluzionario. Hanno organizzato contromovimenti nella diaspora, hanno cercato di creare alleanze tra reazionari che sono fallite, hanno diviso l'opposizione iraniana, eccetera, eccetera. Questa è stata la prima fase controrivoluzionaria contro la rivoluzione Donna Vita Libertà. La seconda fase coincide invece con il mantenimento della continuità e così la repressione del regime ha continuato a esistere e questo si è visto in particolare con il massacro del gennaio del 2026. Fino allo scorso gennaio i nazionalisti hanno davvero distrutto l'essenza rivoluzionaria e unitaria di Donna Vita Libertà. A continuare questa controrivoluzione è stato poi il massacro commesso dal regime iraniano dopo la rivolta di gennaio. È stata una rivolta senza precedenti, molto più potente in termini numerici rispetto alla rivolta del 2022 e molto più sanguinosa. La violenza che abbiamo conosciuto a gennaio è stata di una portata sconosciuta nella storia moderna dell'Iran. Migliaia di persone sono state uccise in pochi giorni e non erano gli agenti di Israele o degli Stati Uniti, come si tende ad affermare con una certa facilità. Sai, tra le persone uccise c'erano persino bambini di 3 mesi, bambini di 2 anni o di 6, un numero enorme di persone, adolescenti compresi, che non sono stati uccisi dagli agenti di Israele, ma da proiettili sparati sulla popolazione. Per esempio, c'è un video che mostra come siano stati sparati 250 proiettili in soli 6 minuti. È un video vero, che chiunque può vedere. Mostra il livello della repressione e intrinsecamente lo sviluppo della controrivoluzione all'interno del paese. La guerra rappresenta l'ultima fase di questa controrivoluzione contro il movimento Donna Vita Libertà. L'ultima fase della controrivoluzione, quindi, è l'invasione imperialista degli Stati Uniti e di Israele, iniziata nel giugno del 2025 e proseguita con la seconda fase nel febbraio del 2026. Perché dico questo? Perché in effetti il movimento Donna Vita Libertà cercava un cambiamento dall'interno, dal basso, proveniente dalla popolazione. E questo non è nell'interesse dell'imperialismo, che cerca invece un cambiamento dei vertici del potere, un regime change, dall'alto, non dal basso, dall'alto, attraverso l'intervento e l'ingerenza straniera. Questo è molto importante. Questo tipo di interventi imperialisti sono anche contro il movimento Donna Vita Libertà, perché non vogliono un movimento democratico, decoloniale, femminista, e non vogliono un movimento di espressione della popolazione iraniana. Loro volevano controllare il destino di questo movimento al fine di mettere al potere qualcuno che fosse sottomesso all'imperialismo, che potesse dare loro gratuitamente o a basso costo il petrolio del paese. Questo avrebbe permesso loro di accumulare capitale attraverso il petrolio gratuito o a basso costo. Volevano qualcuno che non rappresentasse una minaccia nella regione, né per loro, né per i loro alleati, né per Israele, né per gli Stati Uniti. Vorrebbero qualcuno che prenda il potere, rappresenti i valori occidentali e segua le agende degli occidentali. Un movimento come quello Donna Vita Libertà è un pericolo per tutte le dittature e per tutte le forze imperialiste nella regione, perché può ispirare tutti. È in questo senso che nell'articolo parlo di controrivoluzione, per dire che la guerra è stata l'ultima fase per distruggere davvero il movimento, che era una grande speranza per la caduta del regime e che continuava a esistere fino a oggi. Vedete, quando è iniziata la guerra, tutto il paese era in lutto. Eravamo alla cerimonia del 40° giorno, che per l'Iran è molto importante, sia politicamente sia socialmente. Eravamo alla cerimonia del 40° giorno per le persone uccise dal regime durante il massacro di gennaio. I movimenti studenteschi erano mobilitati in moltissime università in Iran per celebrare le persone e i manifestanti uccisi. È stato in quel momento che gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran. Hanno attaccato il paese mentre il movimento poteva ancora prendere slancio nel paese, perché il movimento studentesco è molto importante in Iran. È il movimento studentesco che ha davvero dato forza affinché Donna Vita Libertà diventasse un movimento nazionale. Poteva essere così anche a febbraio, ma la guerra ha fermato tutto questo processo. E oggi questi movimenti rivoluzionari, contestatori, che potevano portare alla caduta del regime, sono in una fase di totale arretramento. Siamo molto lontani dalla caduta del regime. Il regime si è condensato, si è rafforzato. C'è più coesione oggi che a febbraio, ad esempio, o a gennaio, quando il regime aveva perso enorme legittimità. Il regime ha riguadagnato legittimità attraverso la guerra. Oggi, per la popolazione, è più complicato uscire in strada e mobilitarsi, perché con la guerra tutto è più complicato, a partire dalla situazione economica, l'inflazione, eccetera. E di conseguenza i movimenti rivoluzionari e i movimenti contestatori hanno difficoltà a rimobilitarsi e organizzarsi. Con la repressione di gennaio e poi con la guerra, la popolazione e i rivoluzionari hanno perso tutto.
1: E du coup les mouvements révolutionnaires et les mouvements contestataires, ils ont du mal à se remobiliser et se organiser aujourd'hui. Du coup c'est vraiment ils ont tout perdu, la population et surtout les révolutionnaires de pays, à la fois par la répression du mois de janvier et aussi par la guerre.
0: A proposito dell'approccio campista alla lettura delle questioni internazionali, sempre nell'articolo spieghi come questa prospettiva sia erede della guerra fredda e che, così come articolato da autoproclamati antiimperialisti e sostenitori del cosiddetto campo della resistenza, spesso riduce il mondo a una logica binaria di due schieramenti: l'imperialismo, Stati Uniti, NATO, Israele e i loro alleati, contro la resistenza, Iran, Russia, Cina, la Siria di Assad e così via. Quali sono gli effetti di questo approccio sulle analisi di chi vorrebbe in teoria opporsi al capitalismo, alla guerra e all'imperialismo? Mi riferisco a quella che tu chiami la logica controrivoluzionaria del campismo.
1: Oui, c'est très bonne question parce qu'il y a des conséquences vraiment graves pour la population et pour la solidarité internationaliste à travers de ces visions campistes.
2: Sì, è un'ottima domanda, perché ci sono conseguenze davvero gravi per la popolazione e per la solidarietà internazionalista per via di queste visioni campiste. Vi spiego. Ci sono molti rivoluzionari del nord o anche dei movimenti decoloniali che pensano che basti essere antiimperialisti di fronte alla guerra, ad esempio oggi in Iran, in Libano, o di fronte al genocidio di Gaza. Noi pensiamo che sia necessario necessario definire questo antiimperialismo. È molto importante definirsi antiimperialisti, è come definirsi femministi, ma è molto importante capire di quale antiimperialismo parliamo. Vale lo stesso per il femminismo, definire di quale femminismo parliamo. È la stessa cosa. Di conseguenza per noi ci sono due tipi di antiimperialismo. C'è un antiimperialismo internazionalista che si basa sull'alleanze tra popoli, che cerca di riconoscere anche le memorie collettive di lotta, le resistenze delle lotte che esistono nei paesi postcoloniali, riconoscendo allo stesso tempo anche l'aggressione imperialista. Questo è un antiimperialismo che non nega le rivolte, che cerca di solidarizzare con i rivoltosi quando si ribellano in questi paesi, che sostiene i subalterni, le persone sfruttate e oppresse in questi paesi, i paesi postcoloniali come l'Iran, che cerca di sostenere le femministe, le persone queer, che sono ipercriminalizzate nei nostri paesi postcoloniali cosiddetti antiimperialisti. Questo è un antiimperialismo che contesta anche il colonialismo interno, cioè il modo in cui lo Stato iraniano, ad esempio, tratta le proprie minoranze. E tutto questo per una questione molto importante. Affinché tutte queste lotte, tutte queste persone che resistono da 47 anni ad oggi in Iran, di fronte a diverse forze autoritarie, di fronte a diversi tipi di oppressione, non si riducano a danni collaterali degli imperialisti, perché la loro vita conta. Perché quando diciamo Black Lives Matter, significa che tutte le vite di tutti i subalterni contano. Black Lives Matter è un simbolo che significa che siamo fedeli e diamo importanza alla vita di tutti questi subalterni. C'è poi un altro tipo di antiimperialismo, che non è internazionalista, ma sovranista e identitario. Sovranista nel senso che preferisce le alleanze tra lo Stato e i popoli, identitario, perché rappresenta un'opposizione identitaria di fronte all'Occidente. Per questo tipo di antiimperialismo basta essere contro l'Occidente per definirsi antiimperialisti, antioccidentali, e questo giustifica la repressione da parte di questi stati postcoloniali. Di conseguenza, questa visione apprezza la militarizzazione sempre maggiore di questi stati, sostiene la gerarchizzazione tra le lotte, che ci propone di sospendere le lotte e le resistenze nei nostri paesi affinché prima si faccia fuori l'imperialismo, le sanzioni, eccetera. La resistenza dovrebbe essere un passaggio successivo. È una visione molto lineare della storia, molto criticata da sempre dalla sinistra, e si prende gioco delle nostre lotte. Vedi, i sostenitori di questa linea non riconoscono il movimento Donna Vita Libertà per parlare, e dicono tipo Donna Libertà e Sionismo, ad esempio, per svalutarlo e prenderlo in giro. Si prendono gioco della nostra lotta femminista e queer, pensano che sia un modo per rafforzare il femminismo occidentale, e se critichiamo il patriarcato locale ci dicono che stiamo alimentando il femminismo occidentale. È una sorta di riproduzione del nazionalismo arabo o della francofonia. Mentre noi, io sono curda, abbiamo conosciuto il lato peggiore del nazionalismo arabo. Nei paesi occidentali, ovviamente, gli arabi sono repressi attraverso l'islamofobia, il razzismo sistematico, la supremazia bianca, eccetera, eccetera. Ma il nazionalismo arabo è al potere nella regione. Di conseguenza, in Medio Oriente non abbiamo lo stesso rapporto con il nazionalismo arabo, e di conseguenza questa logica geopolitica securitaria ha conseguenze gravi sulla vita delle popolazioni. La mia domanda è: come riconoscere allora l'asimmetria che esiste? La violenza, l'imperialismo, il budget militare degli Stati Uniti non sono paragonabili a quelli dell'Iran. C'è una simmetria, in effetti. Gli Stati Uniti stanno aggredendo diversi paesi del mondo, diversi territori del mondo, hanno basi militari ovunque. Non è il caso dell'Iran. Anche l'Iran, però, è espansionista. Riconoscere questa asimmetria non ci impedisce di riconoscere i due diversi tipi di violenza. Come riconoscere allora questa asimmetria senza che la popolazione che resiste, la popolazione in sé, nei paesi come l'Iran o il Kurdistan, si riducano a effetti collaterali? Nella visione attuale dei campisti, che si basa su questa asimmetria, la vita delle persone diventa sacrificabile e senza valore. Non è grave se in Iran le persone vengono uccise, massacrate, giustiziate, imprigionate sistematicamente, torturate, perché è il sacrificio da pagare per la guerra antiimperialista. Noi siamo contro questa visione. Per noi tutte queste vite contano. Si tratta di una questione morale che noi definiamo politica, perché ci sono conseguenze gravi nel negare queste resistenze e nell'allearsi con gli stati. La conseguenza è che se non ci basiamo sulla giustizia, se non cerchiamo la giustizia viene messa da parte e ci troviamo di fronte alla frammentazione, alla divisione delle popolazioni nella regione. Cioè, viene riprodotta la divisione che è imposta dagli stati, che non hanno legittimità e quindi impongono le divisioni tra le proprie popolazioni al fine di governare. I campisti riproducono esattamente la stessa cosa, di conseguenza accentuano anche il divario tra nord e sud, cioè gli esiliati del sud globale, che siamo noi, quando arriviamo qui. E anche il mio caso. Io ho passato 30 anni della mia vita lì, poi sono arrivata e oggi faccio militanza da 10 anni. Anche per questo abbiamo pochissima fiducia ora nella sinistra antiimperialista occidentale, perché vogliono definirsi antiimperialisti al prezzo di negare le nostre resistenze, mentre noi siamo gli esiliati che fuggono da queste dittature. Di conseguenza i campisti accentuano il divario tra il nord e il sud globale, legittimano la repressione nel sud, cioè diventano la macchina di propaganda delle dittature dei paesi del sud. E la cosa più grave e più importante è che si isolano, si escludono gli esiliati rivoluzionari dagli spazi rivoluzionari e decoloniali che esistono nel nord. Ad esempio, non ci si sente legittimati ad andare alle manifestazioni a Parigi, chiamate dalle organizzazioni antirazziste, ma dove c'erano bandiere enormi del regime iraniano e anche degli ambasciatori, gli organizzatori dei cortei, le persone vicine al regime iraniano. Ovviamente noi non andiamo a questo tipo di manifestazioni, e non perché cerchiamo la contestazione diretta con le persone amiche del regime, ma perché non possiamo camminare accanto alle persone che ci uccidono, accanto ai nostri oppressori, ai nostri assassini e accanto alle persone che consideriamo fasciste. Il regime italiano è di natura fascista, non è fascista nel senso della Seconda Guerra Mondiale, ma la sua natura è fascista. Non camminiamo accanto all'estrema destra al potere nei nostri paesi, noi lottiamo contro l'estrema destra. Il problema è che la sinistra campista se ne frega se noi siamo o meno in queste manifestazioni. La cosa più importante per loro è camminare accanto agli ambasciatori del regime iraniano, stringono le mani ai funzionari dell'ambasciata per ringraziarli. Se ne fregano degli esiliati rivoluzionari che arrivano qui, che non hanno appoggi, che si vedono completamente esclusi da questi spazi. Noi rivoluzionari non ce ne freghiamo e riteniamo molto importante la questione dell'alleanza e dell'internazionalismo dal basso.
1: Ils sont tous des exilés révolutionnaires qui arrivent ici, qui n'ont pas de soutien, qui se voient exclus complètement de ces rangs. Alors qu'aussi on est révolutionnaire, bien sûr qu'on s'en fout pas et c'est très important la question d'alliance et internationalisme par en bas.
0: C'è un altro aspetto interessante che affronti nell'articolo. Si tratta di qualcosa che abbiamo visto molto bene nel caso della guerra israelo-statunitense contro l'Iran. I militanti e le organizzazioni che si definiscono antiimperialiste, ma che in realtà seguono questo approccio campista, finiscono spesso per seguire la narrazione delle potenze imperialiste e coloniali occidentali, per esempio seguendo le strumentalizzazioni occidentali delle popolazioni e delle classi oppresse locali, in Iran come altrove. Per esempio, se Netanyahu e il Mossad sui social media invocano la rivolta del popolo iraniano, per i campisti chi scende in piazza contro il regime in Iran diventa automaticamente un collaboratore di Israele e degli USA. Puoi approfondire questo aspetto?
1: Beh, c'est vraiment la propagande du régime iranien qui se reproduit par certains campistes anti-impérialistes, c'est-à-dire.
2: Si tratta della propaganda del regime iraniano che viene riprodotta da alcuni campisti anti-imperialisti. Ci sono due aspetti. Il primo è la strumentalizzazione della causa rivoluzionaria che viene dai paesi del sud globale, tra i quali l'Iran. Le lotte legittime che ci sono in questi paesi e che arrivano qui in Occidente vengono strumentalizzate da certi discorsi coloniali, imperialisti, interventisti, eccetera. Questo è il caso del movimento Donna Vita Libertà e del movimento rivoluzionario in Iran. Queste rivolte sono legittime perché le persone non ne possono più di vivere in una situazione economica simile, una situazione economica che non è causata solo dalle sanzioni, è causata anche dalla gestione dell'economia del paese, perché c'è un sistema monopolistico di gestione della ricchezza da parte di 300 famiglie vicine al nucleo di governo, vicino al regime regime iraniano, che è tra l'altro un nucleo molto militarizzato. Il resto della società è quasi privato di questa ricchezza. Di conseguenza non è solo la questione delle sanzioni, al contrario di quello che dicono. La popolazione non può più vivere questa situazione economica con un'inflazione incredibile. Tra il primo attacco e fino al secondo attacco di Israele abbiamo avuto un tasso di inflazione a più del 50%. È grave. È una situazione in cui la popolazione non può più vivere. Sul piano politico è la stessa cosa. Il livello di sorveglianza e di repressione raggiunge un livello tale che le persone non possono più sopportare il regime. Alcuni preferiscono le bombe al regime. E allora chi è al potere dovrebbe porsi questa domanda: cosa abbiamo fatto con la popolazione, come governanti, per arrivare al punto che preferiscono le bombe piuttosto che vivere sotto la nostra governance? Anche gli antiimperialisti dovrebbero porsi questa domanda. Le persone che vivono in Iran non sono pecore che seguono le agende degli imperialisti. Sono soggetti politici che riflettono, che agiscono e che resistono quotidianamente. Non ne possono più della repressione, delle crisi economiche, della repressione religiosa, dell'enorme quantità di cose che resistono. Non ne possono più e ovviamente reagiscono. Reagiscono, agiscono, si ribellano perché non hanno altra scelta. In Iran tutto è vietato. La politica è assente, la politica è vietata. Di conseguenza, se tutto è vietato, non c'è intermediario tra lo Stato e la popolazione. La piazza rimane l'unica opzione. La strada diventa l'unico mezzo per contestare, per dire: io ho il diritto di vivere dignitosamente la mia quotidianità. Tutto il discorso portato avanti dai cosiddetti antiimperialisti, dai sovranisti, dai campisti e dagli identitari riduce a pecore queste persone che sono in strada per la loro sopravvivenza. Le riduce a pecore che seguono le agende degli imperialisti o degli agenti del Mossad, della CIA, eccetera. Ed è assurdo. Infatti, la maggior parte delle persone che sono state uccise nel recente massacro di gennaio avevano tra i 18 e i 25 anni. Non avevano nemmeno l'età per collaborare con l'intelligence e non avevano la maturità per collaborare con Israele. Le persone che sono in piazza sono persone normali, sono i nostri amici, i membri delle nostre famiglie, e a ogni rivolta aumentano. Io ho parenti che non erano mai scesi in piazza prima di gennaio. Ci sono andati per la prima volta, come molte persone, a gennaio. È successo perché non ne potevamo più di vivere questa situazione. Il fatto di rappresentarli come agenti di Netanyahu o della CIA significa riprodurre la strumentalizzazione di Netanyahu quando afferma di fare questa guerra in nome delle donne e della libertà. Significa garantire l'impunità al regime iraniano, che in questo modo gestisce la repressione come vuole in nome della lotta contro gli agenti imperialisti e contro gli agenti del Mossad. Voglio dire, gli adolescenti non sono stati arrestati durante la rivolta di gennaio. Le persone che sono state arrestate durante la rivolta di gennaio non conoscono nemmeno le più piccole cose sull'imperialismo. Vedi, il regime ha recentemente giustiziato un manifestante di gennaio che aveva 19 anni. L'ha giustiziato nel silenzio totale durante la guerra. Il regime ha giustificato l'esecuzione sostenendo che fosse un agente di Israele. E alla fine, secondo il verbale prodotto dal regime, il crimine di questo ragazzo è stato quello di lanciare pietre contro la macchina della polizia. Ecco, questa è l'impunità che permette di giustiziare un ragazzo di 19 anni. Oggi questa impunità totale è garantita dal discorso antiimperialista. È questo discorso che riduce tutti i rivoltosi ad agenti di Israele e degli Stati Uniti. Penso che ci sia un altro errore di analisi. La gente pensa che se una causa viene strumentalizzata, in particolare in Occidente, questa causa non ha più legittimità. Ma siamo coerenti. La causa qui era stata completamente strumentalizzata da molte visioni coloniali, in particolare da Israele, che mette la bandiera queer sulle rovine di Gaza. Ma questa causa è più o meno legittima perché è più o meno strumentalizzata da Israele? Ovviamente no. Ovviamente resta una causa legittima. Ovviamente la legittimità di una causa non deriva dal fatto di essere stata strumentalizzata o meno, ma viene dal suo contenuto emancipatore o meno. È la stessa cosa per Donna, Vita e Libertà. Donna, Vita e Libertà è uno slogan che è eredità di un movimento rivoluzionario antiimperialista e anticoloniale. Viene dal Kurdistan turco, passa dal Rojava e arriva in Iran. È questa eredità che è stata riattivata anche in Iran. Quando arriva in Occidente, però, perde la sua essenza rivoluzionaria, radicale e antiimperialista. Diventa coloniale perché siamo di fronte a quello che possiamo chiamare estrattivismo delle resistenze del sud globale quando arrivano nei paesi del nord. Cioè, che queste perdono il loro contenuto rivoluzionario e vengono strumentalizzate in modo eurocentrico per cause che sono più centrali in Europa. Penso ad esempio alla questione del velo, la questione dell'islamofobia, che è centrale nel dibattito in Francia, è centrale in Europa. Anche la questione del femonazionalismo è centrale in Europa. Alla fine usano queste cause legittime nei nostri paesi per causare reazioni femonazionaliste. Il regime iraniano fa la stessa cosa, per esempio usa la causa legittima dei palestinesi per la sua agenda repressiva, sta strumentalizzando anche la propria popolazione in questo senso.
1: Pour son agenda répressive, en fait, il represse, il tue les gens au nom de Palestine, en Iran. Il est en train d'instrumentaliser aussi sa propre population dans ce sens-là.
0: Abbiamo un'ultima domanda, Somayeh Rostampour. È molto interessante il modo in cui spieghi come l'approccio campista sia un tradimento della memoria del sud globale. Il campismo, scrivi, trasforma la memoria anticoloniale in uno strumento per legittimare gli stati postcoloniali autoritari. Il campismo quindi rimuove le dinamiche interne alle società colonizzate, compresa la lotta di classe. Questo approccio identifica l'intera società con lo Stato, il governo o il regime vigente e finisce per convincere militanti o organizzazioni che in teoria si definiscono rivoluzionarie, socialiste, comuniste, eccetera, a sostenere ciò che non sosterrebbero mai in altri luoghi del mondo.
1: Oui, je voulais juste dire que il faut pas demander aux Iraniens ou aux Kurdes.
2: Sì, volevo dire che non bisogna chiedere agli iraniani, ai curdi, agli altri popoli della regione di fare ciò che noi, come sinistra rivoluzionaria dell'Occidente, rifiutiamo di fare. Noi in Occidente, ad esempio, come sinistra rivoluzionaria, rifiutiamo di andare a marciare accanto all'estrema destra al potere. Quindi non bisogna chiedere agli iraniani di farlo. Noi rifiutiamo di tradire le memorie collettive che esistono nel nostro paese in nome di un generico antiimperialismo. Non bisogna chiedere di svolgere questo compito agli altri. In effetti, la questione è come non negare queste memorie collettive che esistono nei paesi del sud globale e sacrificarle all'eurocentrismo. Le cose non vanno viste da qui, concentrati su noi stessi, che non abbiamo mai vissuto in questi paesi e non sappiamo cosa hanno vissuto quotidianamente tutti questi movimenti che là esistono. L'antiimperialismo sovranista, identitario e campista fa finta che, ad esempio, nei nostri paesi, nel sud globale, non esista la lotta contro il patriarcato, contro l'autoritarismo, contro il classismo, mentre invece c'è. Allora, come mostrare solidarietà con combattenti e resistenze che esistono in questi paesi? L'ho già spiegato, attraverso l'internazionalismo. Se non dobbiamo chiedere alle persone di fare ciò che noi rifiutiamo di fare qui, non dobbiamo nemmeno chiedere alle persone di rimanere nel limbo della storia e di finire prima la lotta antiimperialista e poi di iniziare le altre lotte. Nei paesi del sud globale non possiamo permetterci questo lusso. È un lusso che esiste nei paesi del nord. Le persone che vivono nei paesi del nord hanno la possibilità di portare avanti diverse lotte contemporaneamente, contro la violenza della polizia, contro il razzismo, contro la guerra. Ma chiedono a noi di non farlo. Dovremmo sospendere tutte le lotte per prima finire quella contro l'imperialismo, che può durare anche più di un secolo? È ridicolo. Io penso che ci sia incoerenza in questi discorsi. Ad esempio, siamo contro la violenza della polizia in Europa. Difendiamo le persone che vengono uccise nei quartieri popolari dalla polizia, le persone razzializzate. Ma ce ne freghiamo se queste persone razzializzate, afghane, curde, arabe, vengono uccise dal regime iraniano. Quelli che in modo sempre più violento e in numero sempre maggiore vengono uccisi nei quartieri popolari da questo regime, ce ne freghiamo e chiediamo alle persone di non reagire e così le delegittimiamo, le squalifichiamo, ma non è coerente. Vedi, le donne, le famiglie, per la giustizia e la verità sono figure molto importanti contro le violenze della polizia in Iran. Tutte queste donne, tutti questi uomini, tutti questi genitori che hanno perso i loro figli invano durante le rivolte, hanno il diritto di cercare giustizia. Sono come i desaparecidos, è la stessa cosa. Si tratta di migliaia di persone che negli ultimi 40 anni sono state giustiziate con un processo di 2 minuti. Come chiediamo alle persone, a queste famiglie per la giustizia e la verità, di sospendere la loro lotta affinché prima facciamo la lotta contro l'imperialismo? Non è coerente. Oggi abbiamo 2 amiche curde condannate a morte, 2 militanti femministe curde di sinistra pro-Palestina che hanno mostrato solidarietà con la Palestina dalla prigione, dal braccio della morte di Evin. Cosa possiamo dire a queste 2 persone? Aspettate, non è grave, sarete giustiziate, ma bisogna prima finire la lotta antiimperialista. Dopo vedremo. Quale dopo? Dopo significa mai, non esiste un dopo. Bisogna dare legittimità a queste lotte affinché avanzino ora, oggi, contemporaneamente, senza negare né l'aggressione asimmetrica imperialista che esiste, né la violenza che esiste da parte del nostro Stato.
1: Merci beaucoup.
0: Somaieh Rostampour, ricercatrice e militante femminista curdo-iraniana, autrice dell'articolo Foreign End to Campism, The Iran War and the Anti-Imperialist Washing of the Islamic Republic, pubblicato nel mese di maggio 2026 su Tempest Magazine. Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi per l'invito e per avermi ascoltata. Una buona giornata a voi.
1: Buona giornata a voi.

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Sono le 16 in punto qui a Radio Onda d'Urto in questo lunedì 24 di agosto, il giornale Radio Flash. Sono almeno 100.000, se non di più, le persone che hanno attraversato anche quest'anno una straordinaria edizione della festa di Radio Onda d'Urto che si è chiusa sabato 22 di agosto. Mentre compagni e compagni sono al lavoro per le operazioni di smontaggio, in queste ore stiamo chiedendo a chiunque abbia attraversato la festa cosa ne pensi, quali sono i commenti, i suggerimenti, ma anche le idee per le prossime edizioni. Già oggi pomeriggio su Radio Onda d'Urto potete telefonare per un primo microfono aperto dalle ore 18. Potete anche scrivere un messaggio WhatsApp, sia testo che video, al 335 12 20 759 oppure commentare sui nostri canali social. Le notizie ci attese in serata per la conferenza stampa del segretario del Tesoro statunitense Scott Bensett, che annuncia un D-Day economico contro Teheran per fare collassare, aggiunto Trump, l'economia del paese. Replica di Teheran che parla di terrorismo economico. Non permetteremo comunque mai che la fine della guerra venga determinata dalle condizioni dell'aggressore. Il punto di caduta nel conflitto rimane ancora il controllo dello stretto di Hormuz, dove qualche nave transita nonostante i rischi. Giusto oggi una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato al largo dell'Arabia Saudita, provocando un incendio sulla ponte principale della nave. Non vi sarebbero comunque feriti. Andiamo poi in Palestina, dove sono oltre 4.000 le violazioni accertate dagli organismi internazionali dal fittizio cessate il fuoco di ottobre, 1.300 i palestinesi ammazzati, oggi 3 le vittime e 10 feriti in un bombardamento a Deir el-Bala. E dalla guerra le conseguenze economiche anche qui in Occidente continuano infatti a galoppare il prezzo dell'energia e del carburante. La speculazione spinge infatti il gasolio a 2,2 euro, oltre i 2 euro la benzina. Il governo prende in giro chi deve utilizzare l'auto per lavoro per spostarsi, annunciando altre 24 ore di blocco solo per il diesel, 2 miseri centesimi. Il tutto mentre le opposizioni chiedono di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Sanzione, stop di un mese e mezzo per la nave di soccorso Sea-Watch in stato di fermo al porto di Napoli per una ordinanza che è stata di fatto eterodiretta dallo stesso Piantedosi. Noi non collaboriamo con i criminali, l'Italia può dire lo stesso, questa la replica di Sea-Watch. Crisi climatica, l'Italia ancora divisa in due, caldo torrido al sud, temporali al nord. Fra stasera e domani un primo fronte temporalesco colpirà soprattutto la Toscana ed il nord-ovest. Da giovedì poi correnti di origini subtropicali causeranno l'ennesima, siamo ormai alla quinta ondata di calore, che colpirà il centro-sud. Lungo la costa adriatica attese temperature fino a 40 gradi. Al nord Italia invece, soprattutto in Liguria, attese un'altra ondata invece di maltempo, con possibili violenti temporali autorigeneranti di forte intensità. Ci spostiamo ora invece ad Amatrice, dove una Meloni in perenne campagna elettorale oggi occupa le celebrazioni per i 10 anni dal sisma del centro Italia, l'ennesima passerella istituzionale. Questa è la denuncia che arriva dal comitato e dei residenti Amatrice e frazioni. La Meloni però da questo orecchio non ci sente, anche perché deve rifarsi dopo i fischi numerosi e sonori ricevuti pochi giorni fa a Taranto. Ancora politica di palazzo, fissata per il 7 di settembre l'udienza davanti al riesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Sempre oggi dovrebbe essere fissato l'interrogatorio dei 4 arrestati del 30 giugno, accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato. Violenza di genere, si è presentato sotto casa dell'ex compagna, già sotto codice rosso, e ha iniziato a scagliare sassi contro l'abitazione cercando di entrare. Poi, all'arrivo dei carabinieri, ha lanciato pietre anche contro di loro. Per questo un 33enne è stato arrestato nella notte fra sabato e domenica a Bienno, nella Valle Camonica bresciana. Andiamo all'estero, in corso a Kiev la riunione della cosiddetta coalizione dei volenterosi nel giorno della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, cioè della fine dell'Unione Sovietica nel 91. Il tutto mentre la Commissione Europea mette sul piatto altri 6 miliardi di appalti in armi verso Kiev. A Mosca intanto c'è l'inviato del Vaticano, Monsignor Gallagher. Sul terreno, droni ucraini sulla città russa di Krasnodar hanno

vegetali recuperati negli stomaci degli animali. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un tentativo di eliminare questi elefanti oppure se i pesticidi fossero poi stati utilizzati per il consumo anche umano. 16 e 6 minuti in questo istante, è tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle 17:20.

Questo spot jingle arrivato direttamente dal palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, erano infatti le Faxia che hanno fatto questo pezzo durante il loro concerto di venerdì 7 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Proprio venerdì 7 di agosto sul palco principale, oltre alle Faxia, c'era Sarafine. Noi in questo spazio, che è solitamente occupato da Baronda d'Urto, ma come dire, siamo ancora in fase di recupero, smontaggio della festa, vorrebbe tornare la prossima settimana, ma noi resteremo in ambito musicale. Andremo a proporvi infatti a gran parte, in maniera quasi integrale, i live dei gruppi principali sul palco della festa di Radio Onda d'Urto. Noi partiamo con il live di venerdì 7 di agosto, proprio quello di Sarafine. Un audio ovviamente estratto dal lavoro fatto in diretta, è stato anche un po' sistemato, ma ci sono anche alcuni tempi, come dire, proprio da concerto con quello che viene detto dall'artista sul palco, le risposte del pubblico. Quindi un tempo anche un pochino più dilatato volutamente per tornare a vivere alcuni dei momenti più salienti della festa di Radio Onda d'Urto. E allora, fra pochissimi istanti, andiamo a rivivere assieme la serata di venerdì 7 di agosto sul palco principale Sarafine e il suo concerto. Buon ascolto a tutte e a tutti da Radio Onda d'Urto.

commedia non è un genere letterario, come purtroppo si insegna nelle nostre disastrate scuole. La tragedia è la cifra della crescita, nel senso che l'uomo per vivere ha bisogno di costruire un senso in vista della morte, che è l'implosione di ogni senso.

Forse, forse. Buonasera, Brescia! Come stiamo? Quanto siamo carichi? Quanti tipi da rave ci sono qui in piazza? E si vola. Che bello essere qui. Sono veramente molto molto orgogliosa di essere qui. Vorrei chiedere un grandissimo applauso alle amiche di Faxia che hanno riscaldato il pubblico prima in una maniera incredibile. Hanno spaccato. Grazie. Beh, siamo partiti in maniera, diciamo, non proprio leggerissima, con Galimberti che parla del senso della vita, che è una cosa che, diciamo, mi tormenta da una vita. Però a volte io, pensando al senso della vita, mi rendo conto che ci sono alcune cose in questa vita che non hanno alcun senso. Alcune mi provocano dei sentimenti molto negativi, altre invece mi provano comunque dei sentimenti positivi, inspiegabili, e sono determinate anche da alcune parole che non hanno un buon significato in realtà, non si capisce, come la parola Kahua.

Grazie Brescia! Come va? Quanto caldo avete? Bene, fa caldo. Però, che bello, vi vedo tutti uniti, tutti insieme. Ed è una figata, facciamo un applauso a questa comunità incredibile. Un applauso a Radio Onda d'Urto. Beh, a volte io, quando mi sento invece un po' sola, faccio una cosa, anche tu ti senti sola? È una cosa che ci accomuna. E la cosa che faccio quando sono sola, diciamo che è una cosa che non mi fa tanto bene, è prendere il cellulare e fare una cosa che si chiama scrollare. E su questa attività ci ho scritto una canzone che si chiama Scrolla.

Ho pensato come sarebbe d'improvviso vivere la vita di qualcun altro, tipo quella di Elena Giovanna, che mi siede accanto in aereo, uscita di sicurezza. Commenta i gradi che ci sono a Milano, molti di meno rispetto alla Calabria. Sta su Facebook e con sguardo critico e circospetto zooma su una foto e annoiata scrolla, scrolla, scrolla, scrolla, scrolla.

Avevo avuto questa intuizione perché guardavo il film The Covenant. E ho tenuto a dirle che ero proprio l'antisoldato. Solo che poi, ripensandoci, Giovanna in qualche modo ce l'aveva seccato.

0: c'è innamorato.
1: Hai capito? Che persona seria. Questa cosa mi incuriosisce, che tu non vuoi innamorarti.
0: No.
1: Perché nella vita hai altre cose da fare.
0: No, perché mi fa schifo.
1: Fa schifo? In che senso? No, che schifo schifo oppure schifo schifo?
0: Da schifo schifo.
1: Terribile. C'è proprio schifo.
0: Sì.
1: Ma il principe ti fa schifo pure lui?
0: Sì.
1: Ti fanno tutti schifo?
0: Sì.
1: E che schifo? Ma lo sai che stai dicendo delle cose, insomma, che ci lasciano un attimino così? Non te ne frega a te, mi fa piacere. Ma volevo sapere, c'è anche il principe...
2: Diciamo che non è cambiato moltissimo dal 1993 all'incirca. Non è che proprio l'amore mi faccia schifo. E che diciamo che ho interpretato questo sentimento in maniera forse un pochettino originale. Nel senso che ho pensato che quando due persone si trovano insieme e hanno la possibilità di riconoscersi nelle parti meno performative, quelle anche più scorrette, era una cosa che andava celebrata. Ed è per questo motivo che c'è scritto una canzone che si chiama appunto Potevamo fare schifo insieme. E se volete cantarla insieme a me, io ne sarei molto felice.

Un applauso al maestro Dai Coda, che tra l'altro è di qui, è di Brescia! Un applauso anche al maestro Di Ignazzi! Un applauso a voi! Beh, bello sì, il romanticismo tutto, potevamo fare schifo insieme, ma quanti malati di gioia ci sono qui? Ah, bene, bene, c'è una buona quota, bene, bene.

0: 있죠.
1: Beh, siamo arrivati in una fase di questo live nella quale io decido di confessarvi un segreto, che in realtà è un segreto di Pulcinella perché lo sanno anche tante altre persone, però mi piace comunque far sì che questa sia un'occasione confidenziale nella quale io vi racconto che un anno e mezzo fa, quando io scrissi questo disco che si chiama Un trauma è per sempre e l'omonima canzone, la scrissi perché volevo partecipare a Sanremo. La sapevate voi? Fate finta di non saperlo. Io ora non so se questa canzone sia stata mai fatta ascoltare a Carlo Conti, se sia mai giunta alle orecchie di Carlo Conti. Diciamo che comunque io, nell'attesa, attesa che poi è stata stroncata dal prossimo concorrente di Sanremo 2024, è Sara Toscano. E anche questa volta è andata, amici. Io però comunque diciamo che questa immagine di me a Sanremo me la sono fatta ed era molto molto bella e volevo condividerla con voi, ok? Faceva più o meno così.

0: Maestro Daicoda, la prego di aggiornarsi.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Maestro Daicoda, la prego di aggiornarsi cortesemente. Beh, io me la sono immaginata così. Di Sorrenti Pacco, un trauma è per sempre. Di Rigone Maestri, Daicoda. Ho detto Daicoda! E il maestro Di Ignazi? Canta Serafine.

0: questo festival truccato,
1: per piacere,
0: questo festival ecco. Truccato lo vince, e lo vince Paolo Soleali, lo vince Paolo Soleali,
1: e dai, e ci siamo un'altra volta, dai.

0: Calabria è il futuro. Cara Sara, avevo visto questo tuo remix e mi era piaciuto molto, quindi innanzitutto ti ringrazio per questo, per avermi proiettato nel mio vero mondo, che è quello della musica elettronica
1: colta.

0: Diciamocelo amici, la Calabria è un po' l'ombelico del mondo. Se vogliamo restare giusto umili,
1: la vedo come la Seattle italiana. Se c'è una Seattle in Italia,
0: dov'è?
1: È in provincia di Cosenza.

0: Musique.
1: Brescia! Ma siete più calabresi di me, oh! Quanto amore. Quanto amore c'è qui stasera? Quanti di voi sono innamorati? Alzate le mani. Parecchi. Incredibile. Quanti di voi si sono innamorati sulle app? Tinder, Inge. Quanti su Tinder? Quanti su Inge? Pochi però, eh? Ce ne sono di nuovi che non conosco, non sono al corrente? Può darsi. Però comunque tanti, tanti innamorati. Bene, io purtroppo non mi sono riuscita ad innamorare su un'app, però sono stata capace, per fortuna almeno, di trarne qualcosa di molto positivo, che è stata una canzone. Da un'esperienza, diciamo, abbastanza lunga su quest'app che si chiama Tinder, io sono riuscita a ricavare una canzone che si chiama Tipa da Rave.

su Tinder ho incontrato diverse persone. Tra tutti ricordo Richard. Io e Richard ci siamo visti una sola volta. E al nostro primo incontro, dopo avermi squadrato dalla testa ai piedi e aver approvato il mio outfit, mi chiese: ma tu ci vai, rave?

0: c'erano qui stasera? Come, come?
1: Non i rave illegali?
0: Viva i free party! Viva i free party!
1: Devo dire che era proprio il posto giusto per cantare questa canzone. Beh, impegnativo questo live con questo caldo, però abbiamo retto. Siamo partiti con argomenti molto leggeri, come il senso della vita, una roba facile. E concludiamo, non ancora, sempre con lo stesso concetto, perché è una roba che proprio a me mi ha tormentato per tantissimi anni. E ne ho parlato con tante persone, per cercare di capire quale fosse per loro il senso della vita. E una volta, parlando con un amico, siamo arrivati alla conclusione che il senso della vita è la ricerca del senso stesso. E questa ricerca, prevalentemente condotta da me, da sola, su Google, mi sono imbattuta in una serie di guide molto avvincenti, tra cui una guida su come chiedere scusa al proprio gatto, una su come farsi un piercing da soli sul pene, una su come defecare gli impiedi, e infine mi sono imbattuta in un tutorial su come ballare la Macarena.
2: To do the Macarena, first remember each move corresponds to one beat in the music. Start by putting your right arm in front of you, parallel to the floor and palm down. Then do the same with your left arm. Turn your right palm upwards and then your left arm.

0: siete bresciani? Bresciani. Quanti di voi hanno origini del sud? Quanti di voi hanno origini calabresi? Ah, una discreta. Sicilia? Puglia? Comunque abbiamo una discreta. Come? Basilicata? Campania? I napoletani, guarda. Di dove Campania? Pure io sono nata a Salerno, lo sai? Si vede che sto pisciaiuola? Vabbè, è così. Un applauso a Salerno! Un applauso alla Sicilia! Un applauso alla Calabria! Alla Basilicata! Abbiamo dimenticato qualcuno? Si è offeso qualcuno? Come? La Sardegna! Cazzo, è vero.
1: Piacenza!
0: Piacenza! Piacenza! Civitanova Marche! Senegal! Raga, incredibile. Comunque vi vedo tutti quanti molto solidali sul sud, sulle regioni in generale, sui vari paesi. È molto bello. E io, a tal proposito, non so se hai capito che sono calabrese, nonostante abbia una maglietta con scritto Cassano dietro, ma no, lungi da me essere, no, non per qualcosa, ho fatto anche una canzone rivisitata della tradizione salentina, però adesso sono in questa fase nella quale devo introdurre un pezzo che riguarda la mia tradizione popolare, che si chiama Ritornella. Qualcuno di voi lo conosce? E beh, io ne ho fatto una versione ballabile e vorrei ballarla insieme a voi. Siete pronti?

¡La Macarena! Beh, come di vostra richiesta spontaneissima, io farò un ultimo brano. È un brano che, da grande paracula quale sono, ho scroccato alla popolazione salentina e ne ho fatto una versione dance. Questo pezzo si chiama L'Urusciu del Lumare ed è un pezzo perfetto per quest'estate. E vi voglio vedere un po' tutti molleggiati, tutti morbidi, pronti per il mare, tutti pronti per L'Urusciu del Lumare. Brescia!

0: siete rimasti qui fino alla fine. E vi saluto, spero di vedervi presto. Io sono Serafine. E a presto.
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Sarà fine il concerto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto di venerdì 7 agosto. Vi abbiamo riproposto tutto il live di Sarà fine. Sempre il 7 di agosto, prima di Sarà fine sul palco principale, sono anche arrivate le fax e noi ce le ascoltiamo con la loro Muro di casse. Fra pochi minuti, alle 17:20 minuti, il giornale Radio Flash, poi l'agenda e lo spazio approfondimenti. Vi ricordiamo che all'incirca alle ore 18:10 minuti apriremo i microfoni per le prime valutazioni verso la festa di Radio Onda d'Urto. Vi chiediamo quindi di chiamare lo 03045670 da quando saremo in diretta, mandare messaggi WhatsApp, anche audio, al 335 12 27 59, oppure commentare i post sui social che abbiamo realizzato ad hoc, dove vi chiediamo com'è andata secondo voi la festa, come vi siete trovate e cosa potremmo migliorare verso l'edizione 2027. Prima parole Faxia con Muro di casse.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Libero, indipendente e antagonista. Questa è Radio Onda d'Urto.

17 e 20 minuti Radio Onda d'Urto, il nostro giornale radio in formato flash di questo pomeriggio. Oltre 100.000 persone hanno attraversato anche quest'agosto una straordinaria edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Mentre compagni e compagni sono al lavoro in queste ore per le operazioni di smontaggio, stiamo già chiedendo a chi ha attraversato la festa cosa ne pensa, quali commenti, suggerimenti e idee verso la prossima edizione. Oggi pomeriggio, poco dopo le ore 18, su Radio Onda d'Urto, microfono aperto. Vi proporremo diverse delle interviste che abbiamo realizzato in festa. Potete anche telefonare per intervenire in diretta allo 030 45 670, mandare un messaggio WhatsApp al 335 12 20 759 o commentare sui nostri social il post ad hoc che abbiamo realizzato. Le notizie ci attesa per la serata italiana con la conferenza stampa del segretario al tesoro statunitense Bessent, che ha annunciato il lancio di quello che ha definito un D-Day economico contro Teheran, il tutto mentre la valuta iraniana crolla al minimo storico contro il dollaro. Non permetteremo mai che la fine della guerra venga determinata dalle condizioni imposte dall'aggressore, risponde Teheran. Intanto gli Houthi yemeniti hanno colpito una nave petroliera in transito a poca distanza dal confine con l'Arabia Saudita, provocando un incendio sul ponte principale. Non vi sarebbero feriti. E poi c'è la Palestina qui. Israele ha fatto 3 morti e 10 feriti oggi a Deir el-Balah. Nel frattempo, poco fa è stato colpito a Gaza City un compound che ospitava una scuola elementare dell'UNRWA e un centro di Medici Senza Frontiere nel quartiere di Sheikh Radwan. Israele conferma il raid e non parla per ora di vittime, ma sostiene che sotto vi fosse un deposito di armi, senza però, come sempre, fornire alcuna prova di fronte all'ennesimo crimine di guerra. Dentro Israele intanto mancano 2 mesi alle elezioni, il clima si infiamma. In questi minuti centinaia di manifestanti ultra-ortodossi stanno bloccando l'autostrada 4 vicino a Tel Aviv dopo l'arresto di un disertore ultra-ortodosso di fronte alla leva obbligatoria imposta da Netanyahu. E sulla scia di guerra e speculazioni continuano a galoppare i prezzi energetici in tutta Europa, l'Italia purtroppo ancora una volta in prima fila. In attesa della stangata delle prossime bollette, per ora sono gasolio e benzina a volare ben oltre i 2 euro. Il governo annuncia un aumento dello sconto delle accise, famigerate 17 centesimi sul gasolio, ma solo per i prossimi 2 giorni. L'opposizione chiede invece di tassare gli extra profitti sulle società energetiche, cose che per ora in Italia non ha mai fatto nessuno. Parliamo di lavoro con il cadavere di Saddam Hussein, bracciante di 32 anni, scomparso inizio di agosto, ritrovato nel bagagliaio della sua autovettura a poca distanza dal ghetto di Borgo Mezzanone vicino a Foggia, dove il giovane era sfruttato durante la stagione nei campi assieme ad altre migliaia di persone, per ora si intaga per omicidio. Sanzione da oltre 7.000 euro, stop di 1 mese e mezzo per la nave da soccorso Sea-Watch 5 in stato di fermo al porto di Napoli per decisione del Viminale. La replica di Sea-Watch: noi non collaboriamo con i criminali, con i trafficanti come la sedicente Guardia Costiera Libica. Il governo italiano può dire lo stesso. Crisi climatica, l'Italia ancora divisa in 2 con l'ennesima ondata di caldo torrido attesa al sud e temporali al nord. Da giovedì, infatti, soprattutto sul litorale adriatico si supereranno i 40 gradi. Nel nord-ovest, soprattutto nella zona delle Ligurie, invece attesi violenti temporali autorigeneranti di forte intensità. Ci spostiamo ora invece ad Amatrice, a 10 anni dalla sisma che sconvolse il centro Italia. È iniziata la passerella elettorale della Meloni, che si è portata le truppe cammellate di Fratelli d'Italia dopo i fischi ricevuti pochi giorni fa a Taranto. Solo un'ennesima passerella elettorale, questo è il commento del comitato Amatrice e Frazioni. Ancora politica di palazzo, il 7 di settembre è fissata l'udienza del riesame per Walter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Nei prossimi giorni poi verranno risentiti 4 arrestati del 30 di giugno, accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato di ottobre a Pomezia.
Violenza di genere, si è presentato sotto casa dell'ex compagna cercando di entrare nell'abitazione colpendo la stessa abitazione con sassi. Poi all'arrivo dei carabinieri ha lanciato pietre anche contro di loro. Per questo un 33enne è stato arrestato a Bienno nella Valle Camonica bresciana. Dall'estero, nel pomeriggio a Kiev c'è stata la riunione della cosiddetta coalizione dei volenterosi. Zelensky ha chiesto soldi e missili Patriot, ma per ora, tranne Francia e Gran Bretagna, non avrebbe portato a caso promesse concrete. Tanto la Commissione europea mette sul piatto altri 6 miliardi di euro in appalti militari, mentre a Mosca è arrivato l'inviato del Vaticano, Monsignor Gallagher. Sul terreno, due bambini uccisi e 7 feriti per i droni ucraini caduti sulla città russa di Krasnodar. Sull'altro fronte, invece 15 feriti per attacchi russi contro Chernihiv. Chiudiamo il giornale radio andando in Africa. Due caschi blu sono stati uccisi in una imboscata nello stato dello Yonglei, nel sud del Sudan. A riferirlo, la stessa missione delle Nazioni Unite nel sud del Sudan. La pattuglia è stata attaccata mentre si recava nella cittadina contesa di Pajuta. Un attacco, dice la UNMISS, compiuto al momento da individui armati non identificati. È tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto e in questo lunedì 24 di agosto l'informazione torna alle ore 19:20.

l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti oggi lunedì 24 di agosto. Iniziamo ricordando il palinsesto informativo di Radio Onda d'Urto, che torna ad essere quello estivo, con apertura delle trasmissioni in diretta alle 8, lettura delle prime pagine, alle ore 8:20 edizione in breve delle notizie e l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. La rassegna stampa nazionale inizierà alle 8:30, alle 9:15 quella locale. A seguire poi la compagnia dei gatti neri, la trasmissione curata da Laura. Alle 11 edizione in breve delle notizie, a seguire lo spazio approfondimenti fino alle 12:30. 12:30 dissonanze e alle 13 il radiogiornale. Nel pomeriggio, ricordo, alle 16 e alle 17:20 il giornale in breve, alle 17:30 lo spazio approfondimenti fino alle 19:20, quando ci sarà l'appuntamento, il secondo appuntamento con il radiogiornale. Questo per quanto riguarda il palinsesto informativo di Radio Onda d'Urto. Oggi, a partire dalle ore 18, microfono aperto sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la 34esima edizione della festa Chiusi i battenti per la nostra, la vostra radio, però è già tempo di bilanci e di capire se e come possiamo migliorare ancora la festa di Radio Onda d'Urto verso l'edizione 2027. Per questo chiediamo a coloro che hanno partecipato alla festa di intervenire al microfono aperto di questo pomeriggio. Perché vieni alla festa? Cosa ti piace in particolare? Hai consigli o suggerimenti su cosa migliorare? Faccelo sapere telefonando lo 030 45 670 durante appunto i microfoni aperti, mandando un messaggio su WhatsApp al numero 3351 220 759 o commentando il post sul social di Radio Onda d'Urto, ricordiamo Instagram e Facebook. Dunque, il microfono aperto di questo pomeriggio sulla festa di Radio Onda d'Urto a partire dalle 18. Ricordo poi che presso gli studi della nostra vostra emittente di via Luzzago 2 barra B a Brescia conserviamo gli oggetti smarriti durante la festa. Avete perso chiavi, documenti o altri oggetti personali? Chiamateci per sapere se sono stati ritrovati. Chiamate allo 030 45 670 dalle 8 alle ore 20. E veniamo agli appuntamenti di oggi. Al centro diurno Ferrante a Porti di via Sant'Emiliano, alle 18:30 seduta del consiglio di quartiere di Urago Mella.

Calini in via Nino Bixio. L'appuntamento di questa sera è con la cronologia dell'acqua, ricordo alle ore 21 l'ingresso è di 5 euro. E con questo, la verità, è tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. Ricordo in chiusura l'indirizzo di posta elettronica dove potete inviare i vostri comunicati, redazione@radioondadurto.org.

0: perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
1: Celeria a piedi, seguite dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
2: C'è un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
3: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
4: No.
3: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto? Barbero.
5: Siamo qui davanti al Tribunale di Brescia dove è in corso il presidio.
6: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
7: Un buon pomeriggio, ben ritrovate alle ascoltatrici, ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
8: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
9: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
1: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro l'estensione Palestina libera e urlando blocchiamo tutto.
10: Hanno occupato il binario, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di stesso.
0: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30 nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.
11: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.ra.

0: Radio Onda d'Urto è la tua radio, può esserlo sempre di più. Abbonati e fai abbonare alla radio. Bastano 8 euro al mese. Vai su radioondadurto.org o chiama allo 030 45670 70 per un altro anno assieme, senza pubblicità, padrini e padroni. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
1: San Precario, protettore di noi, precari della terra, dacci oggi la maternità pagata, proteggi i dipendenti delle catene commerciali, gli angeli dei call center, le partite IVA e i collaboratori appesi a un filo, dona loro ferie e contributi pensionistici, reddito e servizi gratuiti e salvali dai lugubri licenziamenti. San Precario, che ci protegge dal basso nella rete, prega per noi, interinali e cognitari. Porgi presso Pietro, Giacomo, Paolo e i santi tutti la nostra umile supplica. Ricordati delle anime in scadenza di contratto, torturati dalle divinità pagane, libero mercato e flessibilità, che si aggirano incerte, senza futuro né casa, senza pensioni né dignità. Illumina di speranza i lavoratori in nero, dona loro gioia e gloria, per tutti i secoli dei secoli.

0: 17:37 minuti a Radio Onda d'Urto, ancora in diretta in questo lunedì 24 di agosto, lo spazio approfondimenti. Apriremo collegandoci con il porto di Napoli, dove dalla fine di luglio c'è la nave mediterranea di Mediterranea Saving Humans. Si trova lì per una serie di lavori di manutenzione di tutti i sistemi e le dotazioni di bordo. Il porto di Napoli, a poche decine di metri, da qualche ora c'è anche la nave Sea-Watch 5, colpita dall'ennesimo dispositivo di piante dosi del Viminale. Una sanzione da 7.500 euro con fermo amministrativo di ben 45 giorni, un mese e mezzo. Questo perché lo scorso 13 di agosto la nave Sea-Watch ha soccorso 6 persone in acque internazionali senza coordinarsi con il cosiddetto centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico, che è quello che voleva piante dosi, cioè deportandoli in Libia. Questo centro di coordinamento viene definito senza mezzi termini dalla stessa Sea-Watch un'autorità fantoccio che serve a legittimare e rendere interlocutore accettabile quegli uomini trafficanti che dopo il soccorso ci hanno puntato contro un fucile intimandoci di allontanarci da quello che hanno definito il loro territorio. Dalla vicenda quindi di Sea-Watch, dei sovranismi che sono entrati, come dire, in tilt nelle ultime ore con le polemiche fra Roma, Berlino e dintorni sui cosiddetti dublinanti, ma anche sui fatti di Ceuta di quest'estate e sulle sfide che riguardano oggi il salvataggio di vite in mare, Radio Onda d'Urto ne ha parlato in collegamento telefonico proprio con il porto di Napoli, con noi Beppe Caccia, storico compagno, esponente e fondatore di Mediterranea Saving Humans. A seguire, poco dopo le ore 18, invece via al microfono aperto per le prime valutazioni sulla festa di Radio Onda d'Urto. Potete chiamarci quando saremo in diretta allo 030 45 670, scriverci via WhatsApp o commentando i nostri post sui social. Ne abbiamo fatto i due dedicati, uno sulla pagina Facebook Festa di Radio Onda d'Urto, l'altro sulla pagina Instagram Radio Onda d'Urto. Sono già almeno una 80 i commenti che abbiamo raccolto, aspettiamo però ovviamente anche la vostra voce in diretta. In mezzo avremo modo anche di ascoltare alcune delle decine e decine, quest'anno davvero moltissime, interviste che abbiamo realizzato durante la festa, sia a chi partecipava agli eventi in festa, ma anche a volontari e volontari. Siamo un bel carnet di voci fino alle ore 19:20 minuti, quando invece ci sarà il giornale Radio Flash. Breve stacco in musica, anzi no, abbiamo già l'approfondimento in sottofondo. E allora andiamo subito ad ascoltare la conversazione con Beppe Caccia sulla vicenda Sea-Watch 5. In diretta dalla porto di Napoli, dove c'è sia la Sea-Watch 5 bloccata dai piante dosi che la nave mediterranea attualmente in manutenzione.
1: Abbiamo raggiunto Beppe Caccia a Napoli, Beppe Caccia di Mediterranea Saving Humans, ed è proprio su una nave di Mediterranea in cantiere a Napoli, a poche centinaia di metri dal molo dove è ormeggiata anche la Sea-Watch 5. Quindi ti chiedo innanzitutto, dopo averti salutato, ciao, buona giornata Beppe.
2: E buona giornata a tutti e a tutti voi, all'ascoltatrice, agli ascoltatori.
1: Ecco, ti chiedo di innanzitutto commentare questa ultima decisione di sanzionare così pesantemente una nave del soccorso, e poi faremo alcune considerazioni un po' più generali.
2: Ma sì, la maniera anche eccitata, tronfia, con cui il governo, in particolare il ministro dell'interno Piantedosi, ha voluto comunicare il provvedimento adottato sulla base del decreto legge che porta il suo nome alla nave civile di soccorso Sea-Watch 5, credo stia tutto dentro anche la situazione di questa estate, il clima che è stato costruito e, diciamo, in fondo la scelta che da parte della coalizione che sostiene il governo Meloni è stata fatta di investire sulla questione immigrazione come uno dei principali, se non forse il principale argomento di propaganda in questa eterna, lunga, lunghissima campagna elettorale che ci porterà al voto delle elezioni politiche generali. Alcuni dicono addirittura potrebbe essere entro la fine di quest'anno, altri in primavera, altri ancora alla scadenza naturale del settembre del 2027, del settembre dell'anno prossimo. Se ci pensate, è da un po' di tempo che questo investimento sta andando avanti, anche se, questa mi pare poi la principale considerazione che è importante condividere, le cose non stanno andando esattamente come il governo avrebbe voluto, nel senso che ricorderete l'enfatizzazione con cui è stato gestito a giugno l'entrata in vigore del Migration Pact, del patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, presentato urbi et orbi come un grande, incredibile successo delle proposte italiane. La politica italiana del pugno duro sull'immigrazione ha fatto finalmente scuola, in Europa siamo finalmente ascoltati, in Europa abbiamo imposto la nostra linea sul controllo, la chiusura delle frontiere, e a supporto di questa lettura dell'approvazione del patto è stata portata in questi mesi, almeno fino al boomerang, poi cerchiamo di capire perché, di Ceuta è stato portato il dato sulla riduzione degli sbarchi che sarebbe stata ottenuta per quanto riguarda l'Italia in particolare proprio grazie al successo delle politiche governative. Ora, a proposito della riduzione del numero degli sbarchi, abbiamo avuto modo di sottolineare diversi conti che non tornano, innanzitutto il fatto che i primi mesi di questo 2026 sono stati segnati da condizioni particolarmente anomale di maltempo nel Mediterraneo, fino a quando alla fine di gennaio si è addirittura verificato, e tutto questo è parte anche di una più generale riflessione sugli effetti del cambiamento climatico, sull'impatto della crisi climatica sul nostro mare, è un vero e proprio tifone si era scatenato sul Mediterraneo, Harry, quello che gli stessi meteorologi hanno definito un Medicane, un uragano mediterraneo, e avevamo avuto modo di denunciare come l'uragano e la scelta probabilmente voluta da parte del regime tunisino di Kais Saied di allentare i controlli proprio durante il passaggio della tempesta sulle acque del Mediterraneo centrale avesse provocato centinaia, se non forse più di un migliaio di vittime in mare. Naufragi fantasma, naufragi che non sono entrati nel conteggio delle statistiche ufficiali, ma di cui abbiamo avuto tragico riscontro per settimane dopo il passaggio dell'uricano Harry, con l'arrivo di decine di corpi senza vita, non solo sulle coste di Tunisia e Libia, ma anche sulle spiagge di Sicilia e Calabria. In generale, a questa riduzione del numero degli arrivi in Italia ha corrisposto una crescita in numeri assoluti e in percentuale del numero delle vite perse in mare, del numero dei morti e dei dispersi. Segno che all'iperattivismo della Marina Militare tunisina e delle milizie libiche che operano in collaborazione col governo italiano e con le istituzioni dell'Unione Europea, a partire dall'agenzia Frontex, a questo iperattivismo ha corrisposto anche una caduta dell'attenzione per l'attività di soccorso e in generale un aumento delle omissioni, delle mancate assistenze in mare da parte delle autorità europee e da parte di chi, diciamo, in appalto delle stesse autorità, degli stessi governi europei, gestisce l'infernale meccanismo delle intercettazioni, delle catture in mare e delle successive deportazioni di nuovo verso Tunisia e Tunisia e Libia, con appunto quello che abbiamo imparato anche a conoscere in questi anni, no? Con questo indegno e criminale mercato proprio sulla collaborazione al respingimento delle persone che cercano protezione o un futuro, quale che sia, in Europa. Abbiamo visto i veri e propri mercanteggiamenti che ci sono stati in tutti questi mesi, in particolare da parte del governo italiano, ma lo stesso discorso si potrebbe fare per quelli di Malta e Grecia, con tutti gli attori che sono in campo in un sempre più complicato gioco geopolitico in Libia, tra le milizie coalizzate nel governo di unità nazionale di Tripoli diciamo, l'uomo forte, il suo clan familiare, il generale Khalifa Haftar e il crescente protagonismo del figlio Saddam Haftar alla guida delle forze dominanti nel settore orientale della Libia, quella che diciamo nella geografia coloniale italiana si chiamava Cirenaica, quindi nei due capoluoghi di Bengasi e Tobruk. Stiamo parlando di persone che sono da anni all'attenzione della giustizia criminale internazionale, sulla cui testa pendono capi di accusa pesantissimi per crimini di guerra, crimini contro l'umanità, traffico di uomini, tratta di donne, bambini, contrabbando, violazione dell'embargo sulle armi e chi più ne ha più ne metta. Apro e chiudo una veloce parentesi. Questo dovrebbe farci riflettere anche su come, per quanto riguarda la situazione del Mediterraneo, il tema delle migrazioni ci sia un certo interesse nell'attaccare e nel demolire la giustizia penale internazionale e il diritto internazionale anche da questo punto di vista. Allora, se questo era il quadro fino alla crisi di Ceuta, che ricordiamolo, quanto è successo a Ceuta, al di là, diciamo, delle delle motivazioni, degli interventi esterni, delle teorie del complotto, del gioco o dei giochi al plurale geopolitici che hanno anche in qualche misura determinato la situazione delle scorse settimane. Innanzitutto e alla base di tutto c'è il desiderio di migliaia e migliaia di giovani marocchini da una parte e di migliaia di famiglie di persone migranti provenienti dall'Africa subsahariana e incastrate in Marocco di entrare dentro i confini europei. E c'è, non dimentichiamolo, il dato anche qui tragico di decine, molto probabilmente alla fine più di 150 vittime che hanno perso la vita nel tentativo di superare, aggirare le barriere che in questi anni sono state costruite per proteggere le exclave spagnole di Ceuta e Melilla lungo le coste africane del Marocco. Non sembrava vero al governo italiano di avere servita su un piatto d'argento il momento di difficoltà del governo spagnolo guidato dal socialista Sanchez alla testa di una coalizione di centrosinistra e di appunto fare della crisi di Ceuta un ulteriore capitolo di questa lunga e infinita campagna elettorale giocata sulle migrazioni. E da lì la grande trovata, no? Sospendiamo il trattato di Schengen con la Spagna, blindiamo i confini, oddio, l'invasione, rappresentiamo mediaticamente questa invasione che non c'è nei numeri, che non c'è nell'impatto, che non c'è nella capacità di assorbimento da parte delle società europee di flussi e di arrivi anche ben maggiori di quelli che si sono visti nel giro di poche ore a Ceuta. Però i nostri apprendisti stregoni non hanno fatto bene i calcoli. Non hanno fatto i calcoli col fatto che l'entrata in vigore del patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, oltre a contenere tanti elementi che a lor signori piacciono molto, diciamo, se vogliamo sintetizzarlo con una formula, una ulteriore energica spinta ai processi di esternalizzazione del controllo e della gestione delle frontiere, no? L'apertura e la convergenza di buona parte dei governi europei, tra cui alcuni anche a guida, si fa per dire, socialdemocratica, dell'ipotesi degli hub esterni, quindi il rilancio del laboratorio Albania per quanto riguarda l'Italia, ma anche la possibilità di sviluppare relazioni e forme di cooperazione con paesi africani o dei Balcani terzi rispetto all'Unione Europea, per poter gestire là le procedure di esame delle richieste d'asilo e quindi, diciamo, poter respingere direttamente in paesi di transito, un po' come nei fatti viene fatto grazie alla collaborazione con i criminali libici e il regime tunisino, le persone che in Europa vorrebbero entrare, che avrebbero tutto il diritto di entrare in Europa. Ma diciamo, al di là di questo aspetto, c'erano poi tutta una serie di punti all'interno del Migration Pact che non è chiaro se sono stati sottovalutati oppure non ben compresi o diciamo come la polvere erano stati momentaneamente messi sotto il tappeto della propaganda sovranista. Cosa è successo? Succede che con l'entrata in vigore del patto sulla migrazione e l'asilo riprende vita un cadavere che tutti ritenevamo seppellito da tempo, e questo cadavere è il regolamento di Dublino, cioè sono quelle norme, quei criteri che stabiliscono come fino alla conclusione della procedura di esame delle richieste di asilo, di protezione internazionale, valga per le persone in arrivo in Europa il paese di primo ingresso, cioè che debba essere il paese di primo ingresso a farsi carico della accoglienza finché le domande di protezione non vengono esaminate della persona che risiede. Ora, questa cosa qua era stata, diciamo, demolita dalle lotte dei migranti, dalla loro capacità di costruire appunto mobilità al di là e oltre le frontiere esterne ed interne dell'Unione. Ma appunto come uno zombie è stata riattivata dall'approvazione del patto e soprattutto dal fatto che se costruisci uno spazio politico europeo in cui a dominare in qualsiasi paese sono le destre sovraniste, beh, apparentemente tu hai, diciamo, un'unica onda di destra che nelle sue molteplici varianti attraversa l'intero continente. Però hai anche il fatto che ognuno è sovranista a casa sua. E quindi, come Meloni e Piantedosi devono condurre la loro campagna elettorale all'insegna della difesa dei sacri confini della patria, così in Germania il cristiano democratico Merz deve fronteggiare la crescita elettorale dell'AfD dimostrando di essere più bravo dell'estrema destra nel difendere i sacri confini della patria tedesca. E la stessa cosa si può dire per il governo finlandese, per il governo danese, per il governo svizzero, paese non membro dell'Unione ma a pieno titolo membro dello spazio Schengen. Ed è partita, grazie anche appunto agli apprendisti stregoni dell'italica propaganda su Celta, è partita la corsa a chi è più sovranista a casa sua. Ed è quello che abbiamo visto, ed è quello che abbiamo visto nel corso di queste ultime settimane. Ah sì, Italia, chiudi le frontiere e sospendi gli accordi di Schengen, benissimo, io ti rispedisco a casa qualcuno per iniziare, no? Per fare io la mia propaganda, per fare io la mia sceneggiata, no? Qualcuno dei dublinati, no? come vengono chiamate queste persone, che poi sono donne, uomini, bambini, che avrebbero tutto il diritto di esercitare il loro diritto alla mobilità, la loro libertà di movimento dentro e fuori l'Europa. E via di questo passo. Colpo di genio dei nostri governanti, Piantedosi in primis. Che cosa ha fatto? Ha rispolverato il vecchio argomento della propaganda salviniana al tempo della politica dei porti chiusi del 2018-2019, no? ricordiamoci sempre anche di questa politica la condivisa dalla A alla Z, chi era il Presidente del Consiglio dei Ministri ai tempi. Bene, scoprono, spulciando le statistiche, che parte significativa delle persone soccorse in mare e sbarcate in Italia sono persone soccorse da navi del soccorso civile battenti bandiera tedesca. C'entra qualcosa questo con il diritto internazionale e con le regole del soccorso in mare? Niente. C'entra qualcosa il paese di bandiera di una nave che soccorre con il luogo di sbarco delle persone soccorse in mare? Niente. Ma diciamo ai nostri impavidi alfieri dell'italica propaganda, questa roba qua non interessa. L'importante è costruire la loro, come si dice, narrazione. È qui che entra in gioco, e questo diciamo spiega anche al di là di quello che abbiamo conosciuto in questi anni, cioè una sistematica, insensata, irrazionale e inumana guerra fatta dall'attuale governo al soccorso civile in mare. Ma al di là di questo, che è il dato di continuità di questi anni, il dato dei fermi amministrativi, delle sanzioni pecuniarie, delle inchieste penali, della criminalizzazione di chi soccorre e di chi è soccorso, gli ultimi giorni registrano anche un passo in avanti. Viene gettato sul tavolo della trattativa con la Germania, in particolare in vista di questo incontro che dovrebbe esserci tra i due ministri dell'interno nelle prime settimane del mese di settembre in arrivo, viene gettato come merce, elemento di scambio, argomento sempre utile per la propaganda, la guerra alle ONG e in particolare la guerra alle ONG battenti bandiera tedesca. Anche noi siamo interessati, e sarà divertente, passatemi l'espressione tra molte virgolette, vedere che cosa succederà quando torneremo in mare con nave mediterranea, perché nave mediterranea batte bandiera tedesca, anche se diciamo di proprietà gestita da un'organizzazione che è una piattaforma della società civile italiana, come Mediterranea Saving Humans. Sarà divertente vedere se saremo considerati nel conteggio delle persone soccorse da una nave battente bandiera tedesca oppure da un'organizzazione italiana. Ma a parte questo dato specifico che riguarda noi, in generale, su questo vorrei chiudere, l'impressione è che in questa corsa alla propaganda permanente sulla pelle delle persone migranti, il governo e forze politiche che lo sostengono stiano andando un po' ad incartarsi per ragioni di carattere politico generale, no? Tu non puoi invocare la solidarietà europea nel momento in cui poi fai del nazionalismo, fai dell'isolamento sovranista la tua cifra identitaria prima ancora che linea guida delle tue politiche. Ma soprattutto stanno andando ad incartarsi sulla concreta traduzione di questa linea della propaganda. Ti faccio un esempio: il motivo per cui la nave Sea-Watch 5 è stata colpita dal fermo amministrativo per 45 giorni e da una sanzione di 7.500 euro per violazione del decreto legge Piantedosi è Il

0: che noi abbiamo fatto nella nostra missione di un anno fa, nell'agosto del 2025, cioè un veloce motoscafo di una delle tante milizie che operano in collaborazione con l'Italia nelle acque libiche, si avvicina alla nave e, come se fossero sacchi della spazzatura, getta in mare, a rischio della loro incolumità, nel nostro caso erano 10 giovani curdi, iraniani, siriani, iracheni, nel caso di Suwoj erano 6 giovani curdi iracheni. No? Subito dopo si presenta sul luogo di questa operazione una motovedetta della Guardia Costiera, della cosiddetta Guardia Costiera Libica, e Suwoj comunica via radio con loro, ma ovviamente non mette in essere alcun tipo di collaborazione con soggetti, attori che sono notoriamente criminali e responsabili di sistematiche violazioni dei diritti delle persone e del diritto internazionale in mare. Per questo motivo Suwoj viene sanzionata. Ora, da una parte è evidente la strumentalità politica per tutte le ragioni che abbiamo provato a spiegare di questa scelta. Dall'altra è altrettanto evidente che alla prima verifica di fronte a una corte, di fronte a un tribunale, di fronte a un ricorso di Suwoj contro un provvedimento di questo tipo, così come è avvenuto anche in tutti i nostri casi, l'applicazione del decreto legge Piantedosi troverà una secca smentita, sarà nuovamente sconfitta davanti alla minima verifica dal punto di vista giuridico, dal punto di vista giurisdizionale. E via di questo passo. Ma è evidente che il punto è la costruzione della propaganda, la costruzione della, diciamo, pezzo dopo pezzo di una possibile legittimazione di questa collaborazione con i criminali, che è il cuore delle politiche italiane, europee, sulle frontiere esterne, dell'Unione, ma è altrettanto questo, diciamo, apparente gigante della propaganda, un gigante che ha i piedi d'argilla, sia sul piano materiale, sia sul piano, diciamo, della tensione dei migranti ad attraversare, a sfidare queste frontiere, sia sul piano del terreno anche giuridico e della verifica di legittimità di questo tipo di politiche, di questo tipo di scelte.
1: Grazie Beppe Caccia, Mediterranea Saving Human.

questo brano di Albo Rosi, l'artista che ha concluso la programmazione musicale sul palco principale della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Comincia questa prima trasmissione a microfono aperto sulla festa che si è appena conclusa. Come tutti gli anni, vi chiediamo di dirci che cosa vi è piaciuto particolarmente di questa edizione, perché siete tornati oppure perché per la prima volta avete deciso di scoprire la festa di Radio Onda d'Urto, cosa vi è piaciuto particolarmente. Note invece critiche, osservazioni critiche ed eventuali consigli. Come sempre vi ricordo che tutte le vostre osservazioni diventeranno per noi importanti e

0: elementi di discussione, perché nell'assemblea generale dei volontari e delle volontarie della festa terremo in considerazione tutte le vostre osservazioni, tutte le opinioni che esprimete dentro queste trasmissioni a microfono aperto. Quindi c'è la possibilità di intervenire in diretta chiamando lo 030 45670 del nostro centralino, ripeto 030 45670, oppure mandare un messaggio WhatsApp al 335 122 07 59 o di iscriverci sui nostri social, festa di Radio Andadurto su Facebook e su Instagram. E noi vi proporremo anche le tante interviste che Giacomo e Marco della redazione hanno raccolto durante le 18 sere, anzi purtroppo quest'anno 17 sere, perché abbiamo dovuto annullare per previsioni molto gravi di maltempo la serata del concerto del 20, concerto dei Subsonica. Partiamo subito ascoltando alcune interviste dei primi giorni. Intanto potete ovviamente chiamarci perché avrete la priorità se ci telefonate allo 030 45670, oppure se ci mandate messaggi WhatsApp eccetera, li leggeremo al termine appunto della messa in onda di queste interviste. Partiamo subito.
1: Ciao, di dove sei?
2: Brescia.
1: Tu?
3: Anch'io Brescia.
1: Di quale quartiere arrivate?
2: San Polo.
1: San Polo, quindi abitate qua vicino?
2: Io sì, lei no.
3: No, io sto in paese, Torbole Casaglia.
1: Torbole Casaglia, ok. Ma senti un po', con cosa vieni qui alla festa?
2: Ma una volta a piedi, ma oggi in macchina.
1: Oggi in macchina, hai tanti anni che vieni a festa?
2: Sì, 15 anni almeno.
1: 15 anni? Cosa ti piace di questa festa?
2: L'organizzazione, l'ambientazione, la gente.
1: Cosa si dice a San Polo di questa festa?
2: Ma a San Polo dipende, perché c'è anche chi non piace in realtà, come ben saprai. Però va bene, a me piace, frega un cazzo di questo.
1: Senti orgoglioso di
2: sì.
1: Questa festa?
2: Sì.
1: È un orgoglio per Brescia questa festa?
2: Beh, è l'unica cosa alternativa che fanno a Brescia, quindi speriamo che vada avanti ancora un po' di anni.
1: Tu invece?
3: Io vengo soprattutto per stare con gli amici, ormai ritrovo di tutti gli anni abitudine e comunque orgogliosa, perché un sacco di volte quando vai in altri paesi dici che sei di Brescia, dicono questa radio è d'urto, e così alla fine è un piacere.
1: Insomma, quando ti dicono cosa c'è a Brescia, con orgoglio dici la festa della radio.
3: Però ma anche gli altri che te lo dicono, che vengono da fuori, e scopri che un sacco di gente che magari di altre regioni viene apposta almeno un paio di giorni per venire a questa radio.
1: Diciamo che comunque l'ambientazione è la cosa che vi piace di più.
3: Sì, sì, il fatto di comunque sostenere le varie iniziative e condividere con gli amici.
1: Ecco, stasera siete qui anche per il concerto?
3: Sì, tra poco inizia, infatti mi sa che fra poco
1: per Noise. Cosa ti piace di Noise?
3: Diciamo che sto ascoltando con una bolle medie, quindi ormai è un pezzo di ricordi. Spero faccia qualche canzone vecchia.
1: Dimmi al volo una sua citazione, la prima che ti viene in mente.
3: Una canzone che mi piace?
1: Sì.
3: My Love Song.
1: Tu invece lo conosci?
2: No? Sì,
1: beh, anche tu?
2: Io sono un po' più grande, quindi sono dovuto ascoltarlo alle medie.
1: Sei venuto anche le altre volte?
2: Sono venuto quando, ne stavamo parlando prima, 2 anni fa, 3 anni fa, sì. Quando l'avevo rifatto. E basta, è uno dei miei artisti preferiti, hip hop, e quindi quando posso, che c'è qua, poi soprattutto comodo, quindi vediamo a vederlo.
1: Ecco, c'è qualche altra band che aspettate quest'anno con...
2: Quest'anno io purtroppo solo lui che mi piace,
1: che ti piace veramente
2: per venire, ecco.
3: Purtroppo parto dopo domani, quindi questa radio quest'anno è l'unica
1: è
3: serata
1: andata.
3: Che riesco a godermi. Certo. Forse l'ultimo giorno.
2: Non è anche vedere Caparezza, per dire, però c'è troppo casino e diventa veramente impegnativo. Ecco.
1: Okay.
2: Ti devi venire alle 7.
3: Ormai è vecchio.
2: Sì, ormai sono vecchio.
1: Buona serata.
2: Grazie.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao, ragazzi.
1: sono con una volontaria dell'Eco Point, giusto? Come ti chiami?
4: Viola.
1: Quanti anni hai, Viola?
4: 21.
1: È la prima volta che fai la volontaria alla festa o?
4: È il sesto anno questo.
1: Sesto anno, sì. Quindi hai cominciato giovanissima praticamente.
4: Sì, ho cominciato appena dopo il Covid, quando c'era il servizio con i camerieri che portavamo le cose al tavolo e poi da subito.
1: E poi sei, cosa, come mai fai la volontaria qui alla festa?
4: Diciamo che sono sempre stata appassionata alla festa, cioè all'ambiente festa radio, ci sono sempre venuta da quando sto nel passeggino praticamente.
1: Quindi ti portavano i tuoi genitori?
4: Sì, mi portavano i miei e quindi perché non dare una mano, cioè non entrare diciamo nel vivo della festa.
1: La radio la conosci, ti capita di ascoltarla?
4: Sì, mi capita di ascoltarla con mia mamma, che mia mamma l'ascolta
1: sempre
4: perennemente in macchina, quindi sì, quando sto in macchina con lei l'ascolto.
1: Quindi insomma, sei orgogliosa di far parte della
4: molto.
1: Comunità di Radio Onda d'Urto?
4: Sì, molto, molto.
1: Ciao, grazie, buon lavoro.
4: Grazie.
1: Allora, sono qui con
5: Simone.
1: Simone?
6: Giorgia.
1: Di dove siete?
5: Milano.
1: Milano?
6: Parma.
1: Parma, siete qui per il concerto stasera di Noiz?
5: Sì.
6: Sì, anche.
1: Anche? Così è la prima volta che venite alla festa o la conoscevate già?
6: No,
5: tre anni che veniamo.
1: Tutti gli anni? Da quando l'hai conosciuta hai sempre venuto?
6: Sì, io da prima venivamo da.
1: Ancora
6: da
1: prima?
6: Da 10 anni fa forse.
1: Cosa vi piace di questa festa?
6: L'ambiente, la tranquillità e l'atmosfera serena.
1: Si sta bene. Prezzi, queste cose qui come trovate?
5: Più che onesti.
6: Molto più che onesti, assolutamente.
1: Quindi secondo voi Brescia deve essere orgogliosa di avere una festa come questa?
6: Sì, lo dicevamo oggi entrando che è incredibile come la lasciano andare avanti, perché noi viviamo in un paese dove ogni manifestazione viene annullata e questa riescono a portarla avanti, quindi è bellissimo.
1: Non ho altro da dire, buona serata.
6: Grazie,
1: ciao. Ciao, come vi chiamate?
7: Michela.
5: Diego.
1: Diego.
8: Anita,
1: di dove siete?
8: Parma.
1: Siete tre da Parma, siete qui per il concerto?
8: Sì.
1: Prima volta che venite alla festa o la conoscete già?
8: Io sì.
1: Tu è la prima volta, che impatto ti ha fatto questa
8: festa? Molto bello.
1: Molto bello, così. Sì.
8: Dico la stessa cosa che ho detto loro, mi aspettavo la classica tipo festa di paese, invece molto molto bello.
1: Orgoglio per Brescia avere questa festa.
8: Sì.
1: Dobbiamo essere orgogliosi di avere questa festa.
9: Spacca.
1: Ok, voi dicevate che invece la conoscevate già. Da quanti anni è che venite?
9: 5-6.
8: Sì, una decina.
1: Tutti gli anni un giro ve lo fate. Così. Cosa vi piace di più di questa festa?
9: Il mood che può.
1: L'atmosfera,
9: sì,
1: così.
9: Sicuramente vediamo se ci piace la persona che suona. Okay. Ogni anno c'è sempre qualcuno che ci piace.
8: Beh, al di là di chi suona, cioè per me è comunque venire in un posto dove si sa che certi valori sono condivisi e quindi si può stare tranquilli con le persone che hai attorno.
1: Qui insomma ti riconosci in questo spazio,
8: certo,
1: ritrovi qualcosa di te.
8: Sì.
1: Ho capito. Buona serata, grazie.
8: Ciao.
0: Dopo questo primo blocco di interviste realizzate da Marco, 030 45670 per dirci come avete vissuto questa 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, vi è piaciuta, cosa cambiereste, qualche critica, qualche osservazione critica da fare, oppure messaggi al 335 122 07 59. Andiamo proprio a prendere un messaggio dal nostro numero WhatsApp. Allora, buongiorno ragazzi, considerazioni sulla festa. Allora, vengo alla festa circa ogni anno, ovviamente in base agli artisti proposti. Quest'anno purtroppo che Subsonica è saltata, ma mi sono rifatto sabato. Allora, l'organizzazione della festa è migliorata moltissimo. Zero situazioni di degrado o pericolo, buon presidio della security. La sensazione che ho all'interno dell'area è di tranquillità, nonostante l'affluenza sia sempre molto alta. Ottima la gestione del parcheggio. L'unica nota dolente è la gestione delle casse per cibo e bevande. Anche sabato ho dovuto aspettare alle 21.30 per mettermi in coda per un panino alla Salamaia. Prima era un calvario. ho iniziato a mangiarlo alle 22:20, un po' tanto considerando che non era proprio l'ora di punta per la cena. Consiglio di aumentare le casse e delimitare con dei cordoni dove indirizzare la gente, per evitare che i furbi si intromettano e per far capire la fila dove inizia. Per il resto nulla da segnalare. Il cibo è ottimo, i prezzi sono corretti. Mettete a posto questi dettagli e secondo me non vi batterà nessuno. Un saluto, Michele da Bardolino. Poi ancora invece dal Trentino con furore. La mia prima volta a questo magnifico evento. Grazie a tutti i volontari che rendono possibile tutto ciò. È stato come essere a casa in compagnia di buoni amici, bella gente e belle vibrazioni. Ci vediamo l'anno prossimo. Questo quindi dal Trentino. Poi abbiamo un audio che vi mandiamo. Eccolo qua.
1: Ciao, di dove sei?
2: Brescia.
1: Tu?
10: Anch'io Brescia.
1: Di quale quartiere?
0: No, scusate, questa è ancora l'intervista di prima, quindi scusatemi, vediamo se abbiamo altri audio arrivati via WhatsApp, altrimenti procediamo con le interviste. Procediamo con le interviste e poi vediamo gli altri audio.
11: Anni abito a Travagliato. Io mi chiamo Sara, ho 17 anni e abito a Travagliato.
1: Prima volta a Festa Radio?
11: No, no, siamo venuti anche l'anno scorso.
1: Come mai? Chi vi ha portato la prima volta?
11: Io sono venuta l'anno scorso quando c'erano il CR, Glocky, 22 Simba. Quindi sono venuta perché c'erano i cantanti che mi piacevano e poi basta, adesso veniamo anche così.
1: L'anno scorso chi ti ha detto che c'erano questi cantanti? Come l'hai scoperto?
11: Cioè, l'ho visto su Instagram.
1: Della radio?
11: Sì. Sì, sui social, la conosciuto.
1: Stasera siete qui per caso, ma non credo, siete qua per Noise Narcos.
11: Anche sì.
1: Ah, però comunque sareste venute.
11: Sì, a fare un giro. Comunque c'è un bell'ambiente per girare, conoscere gente.
1: Cos'è che è bello? Conoscere gente poi?
11: Sì. Lo so, è un ambiente tranquillo comunque.
1: Da che punto di vista? Qual è un ambiente che non è tranquillo? Qualche esempio?
11: Nel senso comunque è affollato, c'è tanta gente, però magari non è come in discoteca che senti il casino, la calca, o magari non so, che puoi parlare solo con i tuoi amici, ma magari puoi socializzare un po' di più. Sì, poi anche che cioè, è un punto di ritrovo indipendentemente dall'età, cioè appunto ci siamo noi che magari abbiamo appunto 16-17 anni, però anche persone che ne hanno 40 vengono qua e si divertono come noi.
1: È vero?
11: Sì.
1: Sono 41, mi diverto con noi Snardos questa sera. Senti un po', com'è la piadina?
11: Buona, molto buona.
1: Quanto costava?
11: 4,50 euro.
1: Com'è il prezzo rispetto alle piadine che trovi in giro?
11: No, molto buono.
1: Molto buono. Avete consumato qualcos'altro?
11: Acqua. Alla pesca.
1: Va bene, buon divertimento allora.
11: Grazie.
1: Ciao, grazie.
12: Io Marco, Milano, 26 anni.
13: Io sono Giorgio, vengo da Milano e ho 24 anni.
1: Siete venuti in auto, immagino.
13: Sì.
1: Per vedere noi?
13: Sì, ma noi siamo sempre qua in realtà ogni anno.
12: Tipico ormai del festival.
1: E quante volte venite in una, tipo l'anno scorso quante volte?
13: Almeno un paio di solito.
12: Anche 5-6.
1: 5-6?
12: L'anno scorso sì.
1: Avanti e indietro da Milano?
12: Avanti e indietro.
1: Dove non dormite qua?
12: No, un'oretta, dai.
1: E come mai venite così tanto alla festa di Radio Onda d'Urto? Non è che a Milano mancano i concerti?
12: No, è per la Silvo.
1: Cos'è che c'è a Brescia, a Festa Radio, non c'è a Milano?
12: Coinvolge tutti, è un'unione unica.
13: Non ci sono molti stand, molte cose qua non ci sono che non ci sono a Milano, questa tanta roba.
12: Bella gente.
1: So. Stasera qui per Noise o per fare un giro?
13: Principalmente per Noise, dai.
12: Stasera Noise.
1: Com'è il prezzo del biglietto? 20 euro?
13: Meglio di altri prezzi sicuramente. No,
12: decisamente.
1: E della birretta invece?
13: Buono, prezzo ci sta.
12: Tutto top.
10: Avete anche mangiato? Mangerete?
12: Stiamo andando.
10: Dove andate?
12: Penso salamella.
10: Salamaia?
13: Sì, esatto.
10: Un panino con la salamina.
12: Esatto.
10: Va bene, buona serata.
12: Grazie. Grazie.
10: Ciao. Ciao.
14: Camilla, 38 anni, sale Marasino.
15: Federica, 30, da Brescia.
10: Siete, diciamo, local, quindi la conoscete questa radio?
14: Da quando sono nata ci vengo.
10: Con chi venivi da quando?
14: Con mia mamma.
10: Tua mamma veniva
14: sì,
10: già?
14: Sì, a Sant'Eufemia.
10: Ci viene ancora?
14: No, però da poco non ci viene più.
15: E anche io con la mamma.
10: Cosa c'è di bello a questa radio che vi porta a tornare ad apprezzarla?
14: La musica, i concerti, la gente, la compagnia.
15: Clima tranquillo, fai sempre amicizia, è bello.
10: È una fortuna, è un orgoglio per Brescia.
14: Assolutamente sì, radio. Assolutamente sì. Tutte le città dovrebbero avere una festa radio. Assolutamente.
15: Esatto, vengono anche da fuori per venire a posto.
10: Invece, parlavo di trasporti, come siete venute qua stasera?
15: Macchina.
14: Macchina.
10: Tu abiti a Brescia, perché non con la metro, per esempio?
15: Perché c'è il... A parte che la zona dove arrivo, dove abito io, è fuori dalla metro, quindi comunque dovrei in un modo riuscire a tornare. E poi perché fino a l'una, se ti vuoi fermare quella mezz'ora in più, perché il caso vuole che ti sei fermata a salutare qualcuno, sei fermo.
10: Ci vorrebbe la metro fino alla chiusura, fino alle due, nelle ultime corse, due e un quarto,
15: minimo,
10: così.
15: Sì, minimo. Almeno per questo periodo è
10: fai un appello a Brescia Mobilità per avere la
15: esatto.
10: Metro fino
15: a... Vogliamo la metro fino a tardi, quantomeno le due, almeno il periodo estivo, tutto il periodo estivo.
10: Sottoscrivi?
14: Sottoscrivo.
10: Allora, bevete la birretta della Pinta Rossa, com'è i prezzi? Rispetto anche alle sagre, agli altri bar, posti che frequentate?
14: Normalissimi.
15: Va bene, normale, giusto.
10: Ok. Invece della programma dei concerti di quest'anno, cosa vi piace di più?
14: Tutto, sono sempre meglio.
10: Sì.
14: Sì, sì, sì, sì, se ne sono sempre più belli.
10: E invece dibattiti, presentazione di libri?
14: Non sono ancora informata, adesso ci informiamo bene.
10: Invece la radio l'ascoltate? La radio d'urto?
14: Non ascolto la radio in generale, però quando mi capita sì.
10: Ascolti?
14: No, ascolto la musica tutta.
10: Sulle piattaforme?
14: Sì,
10: tipo.
14: Sulle piattaforme.
15: Sì, io
14: sì.
15: Solo piattaforme, non ho neanche l'antenna della tele a casa, idem. Non ho radio, non ho niente.
10: Sì. E per informarvi invece, visto che la radio serve anche appunto ad avere le notizie?
14: Internet.
10: Social.
15: Sì, social e internet. Sì.
10: Social, ho capito. Va bene, grazie, buona serata.
15: Prego.
10: Ciao.
15: Ciao. Ciao.
0: Altri messaggi arrivati su WhatsApp. Allora, ciao, ho partecipato alla serata dei Zen Circus, vi devo fare i complimenti perché la festa è bellissima, l'organizzazione mi è sembrata top e anche i prezzi di tutto ciò che trovi all'interno sono ok e non è un dettaglio visto i tempi che corrono. Quindi vi rifaccio i complimenti e ci vediamo l'anno prossimo. E poi abbiamo un audio invece che ora vi propongo. Eccolo qui.
16: Buongiorno Radio Onda d'Urto. Sono Filippo da Montagnana, in provincia di Padova. Vi raggiungo da Montagnana in provincia di Padova con i miei amici per venire a prendere una boccata d'aria fresca a Radio Onda d'Urto. Per fortuna ci siete, per fortuna resistiamo tutti assieme. E che dire, migliorare, cosa volete migliorare? Dico, magari mettete su qualche track food in più, che ne so, per diversificare il cibo, poi per il resto alla grande, dico, boh, alla grande come sempre. E tanta roba, e continuiamo così e continuate così. Ciao.
0: Uno m'ha detto non voltarti indietro, tira dritto. 030 45670 per partecipare a questa trasmissione a microfono aperto. Diteci perché vi è piaciuta la festa di Radio Onda d'Urto di quest'anno, se ci siete ritornati o se l'avete voluta scoprire per la prima volta, come vi è sembrata. Se avete delle osservazioni critiche, dei consigli da fare, tutto quello che ci direte noi lo prenderemo in considerazione quando faremo le assemblee generali, proprio per programmare anche una nuova e si spera ancora più piacevole edizione della festa per l'anno prossimo. Quindi chiamateci, scriveteci al messaggi, quelli che stiamo leggendo, oppure mandate audio tramite WhatsApp al numero 335 122 0759. Altre interviste raccolte da Giacomo e da Marco.
17: Mi chiamo Lotfi, abito in Trentino e ho 22 anni e vengo a Radio D'Urto da 3 anni, da questo è il terzo anno.
18: Tutte le sere vieni
17: no,
18: dal Trentino?
17: Tutte le sere.
18: No, non tutte, però quando vieni direttamente dal Trentino o ti fermi qua?
17: Dipende, ci organizziamo, intanto prendiamo l'hotel, tipo questa volta abbiamo preso l'hotel, intanto abbiamo il passaggio in macchina, dipende un po' dall'occasione, ecco.
18: Tu?
19: Io sono Said, vengo da Trento e siamo qua a Radio Onda d'Urto, ci divertiamo.
18: A Trento prende Radio Onda d'Urto in FM, lo sapevi?
19: Sì.
18: Ascolta ogni tanto?
19: Qualche volta in macchina, sì.
18: In macchina?
19: Volta, sì, quando vado al lavoro.
18: Ho capito. Spesso. Bene.
17: Io ho un compagno che adesso è un vecchio amico, ogni tanto ci sentiamo, che ha i rasta lui lunghi fino per terra. Fabio si chiama e adesso sta in Canada. Però lui quando era qua, aveva aperto radio. Oddio, non mi ricordo come si chiama, però aveva aperto una radio anche lui con dei suoi amici e aveva le cassoni, ogni tanto andavo a dargli una mano. Diciamo che queste cose mi divertono, mi fanno passare il tempo.
18: Ho capito. Siete venuti per Noise Narcos stasera o fare un giro e per vedere Noise Narcos?
17: No, non ascolto Noise Narcos, sono venuti qua per fare un giro.
18: Per fare un giro, anche tu?
17: Sì, sì.
18: Sicuro
17: sì,
18: torneremo
17: sì.
18: Quando la serata di Alposer. Alberosi,
17: esatto,
18: l'ultima sera. Ho capito. Quindi stasera per esempio avete pagato 20 euro per fare un giro, no?
17: No.
18: E non è un problema pagare 20 euro anche se l'artista non è, vi interessa particolarmente?
17: Certo, no, assolutamente. Vale la festa.
19: L'ambiente.
18: Sì. 20 euro vale l'ambiente.
19: Sì.
18: Ho capito.
17: Sì.
18: In una serata come questa, voi quanti soldi spendete? Escluso il viaggio e il trasporto per arrivare? Qua dentro
17: dipende l'anno scorso
18: allora
17: è stata una serata
18: spese,
17: sì, l'anno
18: per entrare
17: è stata una serata, avevo speso anche 200 300 così l'anno scorso.
18: Ah, però
19: sì anche io più o meno sì
18: ho capito. Vabbè. E quali sono, se ci sono, gli artisti che più vi interessano sul programma di quest'anno?
17: Sicuramente musica reggae. Cioè a me diciamo che sono più fan del pop, però qua in questo contesto preferisco ascoltarmi qua la musica reggae.
18: Ho capito. Tu?
19: Io reggae tutta la vita.
18: Molto bene. Grazie ragazzi. Buona serata, buon divertimento. Ciao.
20: Allora, sono Maria, vengo da Verona, ho 33 anni.
21: Io sono Davide e vengo da Verona, ho 33 anni.
18: Siete venuti stasera per noi?
20: Assolutamente sì.
21: Sì, per noi.
20: Solo per lui.
21: No, comunque tutti gli anni veniamo anche per la festa, però maggiormente perché c'è lui.
20: Io aggiungo che quest'anno vengo per noi.
18: Vabbè, ieri sera non ce l'avate, che era la prima sera. Tornerete per avete un programma
20: su
18: questa edizione?
21: Sì.
18: Sapete già in quali serate?
20: Pensavamo quello di Beba e Ernia.
21: Sì, o anche qualcos'altro, insomma dura un mese quasi alla fine, quindi qualsiasi altro giorno.
20: Spendere un po' di skate qua di là.
18: Quanti skate spendete una sera alla festa radio?
20: Ma oddio.
18: Escluso il trasporto.
20: Escluso il trasporto, un cinquantino ti parte?
21: No, anche meno, dai, 30-40 anche, dai. Sì.
18: Mangiate anche?
20: Sì.
18: Cosa che è buono? Quale stand si mangia?
20: Allora, mi piace tanto quello del veggie, zanz, qualcosa, se non mi ricordo il nome.
18: Veggie da zanzanù.
20: Sì, esatto. Quello lì. Sì.
18: Lo stand vegano.
21: Sì, esatto, quello lì. Buono quello lì.
20: Poi girano panini, devo ancora capire dove sono gli stand, ma vedo di quei paninazzi che girano, quindi.
18: Ma voi siete vegani o apprezzate la cucina vegana quando lo trovate?
20: Io personalmente apprezzo il vegano.
21: Sì, vegano, vegetariano, insomma, ci sta, ecco. Meno carne mangi, meglio è, di base.
18: Ho capito. Quali sono le cose più belle della festa, adesso, a parte i concerti, abbiamo detto?
21: Comunque il clima
18: ti
21: che c'è,
18: a tornare,
21: il
18: diciamo.
21: Clima spensierato, insomma, sì. Può essere te stesso senza far finta di niente.
20: Il clima tipo a casa, tu superi quei cancelli, ti senti un po' a casa. Parere mio, poi.
18: Lo sapete che Radio Onda d'Urto a Verona si può ascoltare in dub?
21: No, non lo sapevo.
20: Nemmeno io.
18: Sapete che c'è il dub? Cos'è il dub, lo sapete?
21: Sì, io sì, lo
20: io
21: so.
20: No.
21: Io so anche del discorso della radio, però non l'ascoltiamo mai.
18: E quando compri un'auto nuova con l'autoradio nuova, oppure anche una radiolina da tenerti a casa, se vai domani a un negozio, puoi sintonizzarti in FM o in DAB, la radio digitale, diciamo.
20: Sono indietro. Okay.
18: In quel modo lì Radio Onda d'Urto adesso ha il segnale in praticamente tutta la Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Liguria. Uh-huh. E c'è anche a Verona.
21: Okay.
18: non lo sapevate, però adesso lo sapete.
21: Lo sappiamo, sì, noi ti dico ascoltiamo maggiormente magari Spotify, lo mettiamo sulla macchina.
20: Ormai è un classico Spotify, sì.
18: Ecco. Andate di piattaforme, sì. Perché è più facile.
20: Perché è più comodo, sì, dai.
21: No, perché ti dico, tante volte in radio c'è tanta pubblicità, tanta...
18: Ma sulla d'adulto non c'è pubblicità.
21: Ah, ok.
18: Noi facciamo la festa...
20: Un'altra cosa che non sapevamo.
21: Esatto,
18: da 34 anni per... avere una radio che può trasmettere senza pubblicità e la festa serve per finanziare quello.
21: Bella sta roba.
20: Adesso lo so.
18: Perché e poi Spotify poi non ti informa, c'è anche informarsi un pochino. Come fate a informarvi voi?
20: Oddio, social. Sì, sì.
18: Se lo fate,
21: social,
18: senso.
21: Passaparola, sì. Internet comunque solito, penso io, ecco.
20: I social prima di tutto, perché ormai si vive solo di questo.
18: Va bene, grazie ragazzi.
20: Buona serata,
18: buona serata a voi. Ciao.
0: Abbiamo una chiamata in diretta, eccoci subito con la messa in onda. Pronto? Pronto?
3: Allora,
0: eccoci.
3: Mi senti?
0: Ti sentiamo ora, benissimo.
3: Ah, ok, ok. Sì, sono Johnny, ciao. Io sono venuto 3 volte quest'anno, ma soprattutto
0: Da dove chiami?
3: Chiamo dal Lago di Seo.
0: Lago di Seo, perfetto.
3: Sponda Bergamasca.
0: Sì.
3: E volevo dirti che sono venuto perché anche quest'anno avete dato spazio alla questione curda. Capisco che la festa la massima attrazione è la musica, naturalmente. Però io apprezzo molto anche i dibattiti che organizzate.
0: Benissimo.
3: E in particolare per quanto riguarda la questione curda, siete quasi gli unici che la radio in generale insomma che dà attenzione, anche perché la vicenda attuale è molto importante per quanto riguarda gli accordi che stanno cercando di costruire con la finalità di trovare una risposta politica, certo, al tema della pace. Questo, cioè, voglio dire, perché d'accordo, scendiamo in piazza contro la guerra, ma se poi non abbiamo una strategia per raggiungere dei risultati significativi, e i compagni curdi, credo, insomma, ci danno, curdi dell'ex PKK, naturalmente, di Ocalan, ci danno una speranza che si possa anche fare qualcosa per veramente cambiare le cose, al di là cioè per dare alle mobilitazioni una prospettiva, ecco. E io sono sempre abbastanza meravigliato che siate i soli a dare questa, secondo me i soli a dare questa attenzione, insomma. Avete fatto, c'è stata la serata con gli esponenti,
0: esatto,
3: il CUR, molto interessante, e poi anche la presentazione dei 2 libri con la Daniela Dallier, che diciamo ha portato altre testimonianze, insomma. Per me questo è l'elemento, diciamo così, più importante, anche per quanto riguarda l'interesse mio, naturalmente. E quest'anno sono venuto anche con mio genero, con le due nipotine di 4 anni, quindi
0: bene,
3: hanno approfittato.
0: Quindi hanno conosciuto lo spazio bambini. Bene,
3: quindi continuate così.
0: Grazie mille, ci fa molto piacere questa tua chiamata. Grazie, grazie mille. Ciao, ciao, ciao.
3: Ciao,
0: ciao, grazie mille. E infatti sicuramente anche l'aspetto dei dibattiti, della presentazione dei libri, quest'anno sono andati molto bene, sia appunto gli incontri più di approfondimento che la presentazione di libri, sia in libreria, nella libreria del Gatto Nero, sia nello spazio dibattiti, e di questo siamo molto soddisfatti, molto orgogliosi. Temi vari, sicuramente ha trovato nuovamente spazio la questione curda, con quello che significa anche dal punto di vista proprio delle prospettive di convivenza interculturale, interreligiosa nell'area, in un'area particolarmente tribolata, e dove appunto c'è chi invece alimenta le guerre settarie con interessi economici, ovviamente geopolitici, di natura ben identificabile, però ecco, siamo contenti appunto che ci sia anche, oltre a tutte le persone che parlano dell'ambiente, del clima che si respira, dell'atmosfera di libertà, di socialità, anche chi evidenzia questo aspetto, insomma, del confronto, dell'approfondimento politico e culturale che la nostra festa offre. Quindi chiamateci 030 45670, scriveteci sia sui social che al numero WhatsApp del nostro centralino 335 122 07 59. Su Facebook un messaggio ha suscitato una mini discussione, ve lo leggo, è di Rashi Youssef. Ogni anno lo diciamo, ma non cambia nulla, perché qualcuno forse ha il monopolio. Ma non è possibile avere sempre gli stessi 3 o 4 posti per il cibo e fare file chilometriche per mangiare, spesso rinunciandoci, visto che il posto c'è, diamo la possibilità ad altri punti ristoro. Ve l'abbiamo chiesto in 20.000. Risponde Alessandro Sgotti, ma c'è tantissima scelta per il cibo, credo che nessun'altra festa abbia così tanta varietà. Ecco, qualcuno a volte magari considerando altre feste dove ci sono, come si può dire, stand in appalto anche a volte a privati, ebbene noi lo chiariamo in modo molto netto: gli stand dove si vende da mangiare o dove si può acquistare appunto consumazione, una birra, una bibita, un bicchiere, una bottiglia di vino, sono tutti stand che ovviamente servono all'autofinanziamento di Radio Onda d'Urto, quindi sono gestiti da volontari e volontarie della festa di Radio Onda d'Urto o da associazioni, come ad esempio il ristorante dello Sri Lanka, che è gestito dall'associazione Sri Lanka Italia Sri Lanka, il kebab, le patatine, le fataie dello stand dell'associazione Diritti per Tutti, il ristorante vegetariano Zanzanù, che è gestito dal collettivo Gardesano Autonomo, ecco, però lo spazio dei Cobas con gli arrosticini eccetera, che è gestito appunto dai Cobas Cub di Brescia. Non ci sono interessi privati all'interno della festa di Radio Onda d'Urto, ed effettivamente i punti di ristoro sono tanti e diversificati. Ovviamente c'è in alcune serate talmente tanta gente che purtroppo non si può evitare la coda. Abbiamo aumentato anche il numero delle casse, abbiamo cercato di fare in modo, insomma, che i volontari e le volontarie siano pronti proprio anche fin dall'apertura dei cancelli alle 19, ma quando arrivano contemporaneamente centinaia e centinaia di persone che affollano tutti gli stand, è veramente difficile evitare le code. Comunque questo messaggio che abbiamo letto con questa osservazione critica, però ci sono già altre persone che hanno risposto che non c'è una possibilità, insomma, di mettere altri punti di ristoro. O Alessandro Reale Poffa risponde: mai avuto questo problema, forse dipende dalle serate e quanta gente c'è. In effetti è un problema che c'è stato soprattutto nelle serate di maggior afflusso, quindi nella serata in cui suonava Caparezza, l'ultima sera, e forse anche quando c'è stato Noise un po', ma insomma in altre occasioni, nelle serate diciamo così normali, con una partecipazione buona ma non eccezionale, non straordinaria, credo che quest'anno insomma si sia retto bene anche sul piano della ristorazione. Comunque magari scriveteci o telefonateci anche per dire se anche per voi questo ha rappresentato un problema, una criticità grave. Fausta Gaffurini: la festa è andata molto bene, molto organizzata, l'unica cosa, metterei più bagni se si può. Marco Serenomente: suggerisco di fare una zona no smoke in area ristorazione, magari non totale ma fino ad una certa ora, per permettere alle famiglie di mangiare con i bimbi in sicurezza. Questa è una cosa che sicuramente terremo in considerazione e la metteremo in discussione all'Assemblea Generale. Alessandra Frigerio, bella festa come sempre, organizzazione perfetta, ecco, magari cercherei un modo per creare meno fila alle zone ristoro, sia per pagare che per approvvigionarsi. Federico Piovano, il concerto non è il motivo principale per il quale vengo alla festa e non credo di essere l'unico. Ho paura che per inseguire grandi nomi la festa diventi meno accessibile e inclusiva. Risponde Alessandro Sgotti, ma ci sono stati gli stessi nomi già visti in passato. Allora la sua la replica di Enrico Ice è: ma in passato mai hanno impedito l'entrata dopo che la gente si è fatta centinaia di chilometri. Alessandro Sgotti, ci sono dei limiti imposti per legge, non possono far entrare più gente di quella consentita. Controreplica al perfetto, allora per un artista del genere fai solo entrate in prevendita. Invece hanno detto che i biglietti si potevano prendere in cassa per poi dire basta, non si entra più, con la gente in parcheggio che si era già fatta 100 km. Sapevano bene quanti biglietti avevano già venduto e hanno voluto incassare fino all'ultimo. Io una cosa così, soprattutto in un centro sociale, la trovo ridicola. Al di là del fatto che siamo una radio e non un centro sociale, anche se molti dei volontari e delle volontarie sono compagni e compagne del centro sociale Magazzino 47, ma non solo, anzi sono decisamente una minoranza rispetto agli 800 e passa volontari. Comunque risponde Simone Elga Scavagnini, il nostro Simone, che spiega: se i biglietti vanno esauriti c'è poco da fare, non se ne possono stampare altri e vuol dire che l'area ha raggiunto la capacità massima consentita. È stato detto diverse volte che l'ingresso sarebbe stato possibile fino ad esaurimento dei biglietti rimasti. Fare solo prevendita non è una cosa che può decidere la radio. Tra l'altro non è la prima volta che succede. Quando dici mai in passato era successo, dici una cosa non vera. Magari non era mai successo a te, ma ti assicuro che non è la prima volta e non è stata nemmeno l'ultima, cioè che a un certo punto si debba interrompere l'ingresso. È stato fatto come sempre il possibile per far entrare più gente possibile e accontentare più gente possibile. Ovvio che chi è rimasto fuori non sia contento, ma ti assicuro che più di così la radio non poteva fare. Ci dispiace per chi non è potuto entrare, ma ogni decisione presa è stata per il bene e la sicurezza di chi accede all'area, non per incassare fino all'ultimo. Se avessimo voluto incassare fino all'ultimo, avremmo fatto entrare tutti, non credi? Il tuo discorso è illogico, perdonami. Poi c'è Alessandro Sgotti che scrive: credo sia difficile migliorarla la festa, funziona già benissimo. Domanda per nulla polemica, solo una curiosità, ma nella zona palco sarebbe fattibile mettere una copertura per evitare l'alzarsi della polvere, considerando il terreno, di quelle usate per coprire il prato nei concerti, negli stadi per intenderci? Poi non ho idea del costo che possa avere una cosa del genere. Fabrizio Faustini risponde: credo che non sia possibile coprire con un telo che potrebbe prendere fuoco, sarebbe comunque una spesa enorme per un qualcosa che andrebbe distrutto ogni anno. Galassi Stefano: la festa della radio è sempre spettacolare, quello che mi ha insegnato che avere una radio che trasmette notizie che non sono comandate dalla politica è fondamentale, e per questo che con la festa si può finanziare queste cose e scoprirne di altre all'interno, come la libreria, i dibattiti e lo spazio bimbi. L'unica critica che mi sento di fare sono i servizi igienici da migliorare, quindi consigli relativamente ai bagni e ai servizi igienici. Ester Moreni: la festa bellissima, a parte i due concerti con biglietto a cui non ho potuto partecipare, sold out e cancellazione, che sfiga. Troppe file per i bagni, bisognerebbe mettere un terzo punto acqua all'ingresso secondario, visto l'affollamento. Fabrizio Felter: in un modo che frulla tutta la velocità della luce, sapere che tutti gli anni si ripete il miracolo della festa, sempre fedele a se stessa, è qualcosa che ti fa tirare un sospiro di sollievo. Avanti così. Lunga vita alla festa di Radio Onda d'Urto. Simone Dobi Tomasini: festa ottima ed organizzata molto bene. Nota dolente, per la prima volta in 27 anni di frequentazione ho avuto problemi con i venditori ambulanti, in verità solo con una signora che vendeva braccialetti e voleva soldi molto insistentemente, tirava in mezzo figli con foto e lacrime. Tutti gli altri, se dici di no e ringrazi, se ne vanno. Lei no, allucinante. Gabriele Binzana: la musica del Pacianca, Tenda Blu, Ciringhito spesso è meglio di quella del palco principale. Alberto Ruggeri: ho visto solo il concertone dei ministri, bravissimi. Pozion Costolet Steel: festa di Radio Onda d'Urto, sono venuto a vedere il concerto dei 99 Posse. Ti ripeto il pensiero che avevo espresso come giudizio l'anno scorso per lo stesso concerto e l'ambiente della festa. Grazie mille, è stato fantastico. Poi ancora Enrico Icci, invece, quello che prima aveva già protestato per Caparezza: quest'anno, ogni anno siete sempre peggio, quest'anno col concerto di Caparezza vi siete proprio resi ridicoli, e noi accettiamo anche questa critica, a cui, come ho letto, ha già risposto in maniera più che adeguata e corretta il nostro Simone. Catto Spaghetto: festa sempre molto bella dove ci si sente a casa. Quest'anno però abbiamo presenziato solo la serata dei Marlene, perché venendo da un'altra città ci si muove soprattutto in base a chi suona, e di questi tempi c'è veramente poca roba per gli amanti dell'alternative noise post rock. Mi riferisco in generale all'Italia, dove ormai non passano più certi gruppi rilevanti. Anni fa c'è stata la possibilità di vedere gente come Neurosis, Thurston Moore, Napalm Death, eccetera. So che non è colpa vostra, è proprio il periodo che è così. Lorenzo Riolo Bianchi dice semplicemente bene. Anna Greco: bellissima, benissimo, un'atmosfera perfetta, fluida, tranquilla, malgrado la quantità di gente passata. Grandi concerti, grandi dibattiti, libreria ottima, cibo buono, bravissime, bravissime tutti quanti, auguro e mando tutto il bene. Luca Ellini: bravi, ottima festa. Dario Rox: vengo in seconda serata per ballare nelle tende, gli artisti live mediamente non sono il mio genere, da migliorare come sempre i bagni. Festa organizzata benissimo, dice Cristian Gatto, difficile fare di meglio con una simile quantità di persone. Forse un paio di punti di ristoro in più potrebbero aiutare ad accorciare le code per mangiare, erano lunghe ma era anche tutto pieno. Daniela Conter: il bagno dei disabili ha una rampa che era sorretta da un bancale, il venerdì ha piovuto e il bancale si è sciolto, quindi la rampa era più bassa dell'ingresso e ne impediva l'accesso per le persone in carrozzina. Un signore è stato aiutato da due persone per utilizzare il bagno. Inoltre la rampa era traballante e pericolosa, sono cose che non voglio vedere a Festa Radio Onda d'Urto. Forse è stata proprio solo una sera, perché c'è molta attenzione da parte della festa della radio proprio su queste cose. E giusto segnalarlo, ecco, però ripeto, posso garantire assolutamente che c'è veramente tanta tanta sensibilità e attenzione. Sentiamo altre interviste.
4: Ciao, mi chiamo Lucia.
6: Lucia, di dove sei?
4: Sono di Brescia.
6: È tanto che vieni alla festa?
4: Dal 2004.
6: Abbastanza, diciamolo. Cosa ti piace di questa festa?
4: Concerti, il fatto che ci sia spazio per lasciare esprimere anche i bambini, visto che sono mamma da poco, e il fatto che non ci sia giudizio nei confronti di nessuno.
6: Ok, frequenti quindi questo spazio da qualche anno? Lo spazio Bimbi di Siamo Gatti?
4: Un paio d'anni, sì. Paio d'anni.
6: Ascolti anche la trasmissione?
4: No, quella no.
6: Ok, la domenica mattina allora.
4: Ok, rimediere.
6: Ok, ciao ragazzi.
4: Ciao, grazie a te.
6: Ciao, sono con
4: Anna.
6: Ciao Anna, di dove sei?
4: Castenedolo.
6: In Castenedolo, frequenti Festa Radio?
4: Radio da quando ho memoria.
6: Da quando hai memoria?
4: Ci portavano i miei genitori da piccola, okay. Ed eccomi qua, 40 anni ancora qua, quindi sì.
6: Ecco, probabilmente quando ti portavano i tuoi genitori non esisteva ancora lo spazio
4: non
6: bambini.
4: Era, no, sicuramente no, Siamo Gatti non c'era.
6: Non c'era.
4: Era comunque divertente, però era un'altra cosa.
6: Era un'altra cosa, adesso c'è questo spazio, come lo trovi?
4: È sempre più bello, devo dirti, ogni anno vedo delle migliorie, vedo proprio tanta attenzione, è uno spazio in cui il bambino è molto contento di stare e quindi rende tutto più agevole anche a noi che vogliamo continuare a goderci la festa anche da grandi, eccoci.
6: Giustamente, ascolti per caso anche la trasmissione?
4: Una tanto sì, lo so, infatti la ragazza ci sollecita di farlo tutte le domeniche, ma così la vita poi ti porta altrove, però sì, sì, sì.
6: Grazie, buona serata.
4: Grazie a te.
6: Ciao, come ti chiami?
22: Marina.
6: Marina, vieni alla festa della radio da quanto tempo?
22: No, è la prima volta.
6: Prima volta che vieni?
22: Sì, ho portato mia figlia.
6: Ok, stasera è la prima volta che veniamo alla festa.
22: Sì,
6: dai,
22: sì,
6: che impressione ti ha fatto?
22: No, allora, venivo tanti anni fa, però la conosco. Beh, sono qui perché c'è la mia collega, che lavoro con i bambini, per cui sono qui a vedere.
6: Ok, che impressione ti ha fatto questo spazio?
22: Bello, bello. Effettivamente è la prima volta invece che vedo qui, mi sono fermata perché dopo voglio salutare la mia collega È bella l'opportunità di dare ai bambini questo spazio, che è uno spazio del mondo, a loro dimensione. Mi è piaciuto molto perché non l'ho mai visto, non so se è la prima volta che c'è.
5: Ah, da qualche anno.
22: Da qualche anno, ecco, sì, sì. Non l'ho mai visto in passato.
5: E c'è anche una trasmissione in radio dedicata ai bambini.
22: E quindi mi piace che finalmente si riconosca il diritto al bambino ad avere anche la sua dimensione micro della radio d'adulto.
5: Grazie, buona serata.
22: Grazie.
5: Ciao, sei?
7: Sergio.
5: Ciao Sergio, di dove sei?
7: Concesio.
5: Concesio, frequenti Festa Radio?
7: Decisamente sì.
5: Da quanto tempo? Da sempre.
7: Esatto, diciamo da sempre.
5: Da sempre, adesso ti vedo qui allo Spazio Bambini, immagino che nel frattempo sei diventato papà.
7: Sì, sì, la nostra bimba apprezza sempre tantissimo questo spazio, anche gli altri anni si è divertita moltissimo e tutti i ragazzi sono molto bravi, li intrattengono. È proprio un momento anche per loro di vivere una socialità che diversamente non avrebbero in un contesto della festa che poi merita sempre.
5: Per cui lo trovi comunque utile questo spazio?
7: Utilissimo, utilissimo. Complimenti a tutti i ragazzi che la gestiscono. Li vedo in tanti, li vedo che lo fanno con amore, li fanno con tanta pazienza. Tutti molto bravi, bravi. Complimenti.
5: Grazie, buona serata.
7: A voi.
5: Ciao.
9: Allora, nome mio Anna. 28
23: 28
9: e viviamo a Brescia.
7: Città.
9: Casazzo.
7: Prima volta in festa?
9: No, tutti gli anni, da almeno 10 anni che veniamo.
23: No, dai, 5. Sì, 5 tutti.
7: Come mai tornate? Cosa vi spinge?
9: Ci piace, il mood ci piace. Noi siamo serene, facciamo un giretto, mangiamo, se c'è qualcuno da ascoltare lo ascoltiamo.
7: Quindi venite a priori, no?
9: Veniamo a priori, sì.
7: Indipendentemente da chi suona.
9: Allora no, in realtà se c'è qualcuno che suona che ci piace, veniamo.
7: Chi vi piace lei quest'anno?
9: Io verrò a sentire Ernia.

0: non so come si chiami la tenda principale con tutto il cibo.
1: La pizza.
0: Sì, esatto. Sri Lanka, mai provato, però vogliamo provarlo. Tutte le volte diciamo vogliamo provarlo.
1: Com'è la pizza?
0: Normale, dai, l'ho mangiata volentieri, stasera l'ho mangiata volentieri.
2: Io bene salamina, buono.
1: Il prezzo?
0: Onestissimo, onestissimo.
2: Sì, sì, sì.
0: Anche il bere, onestissimo. E buono anche il bere.
1: Ho capito. Una fortuna, un orgoglio per Brescia avere questa festa.
0: Beh, a noi fa sempre piacere venire,
2: sì,
0: sempre.
2: Sì, sì, sì.
0: Poi veniamo in metro, che è comodissimo.
1: Grazie.
0: Grazie a te.
3: Mi chiamo Luca, ho 35 anni e abito a Concesio.
2: Irene, 34 e abito a Concesio.
1: Prima volta in festa?
3: No. Tutti gli anni più o meno passiamo, un paio di giorni.
1: Come mai tornate?
3: Fa estate, c'è un bel clima e si passa sempre volentieri.
2: Sì, è la cosa un po' più movimentata in estate, ci sono i concerti, i dibattiti, il cibo vario, c'è un po' per tutti.
1: I dibattiti per esempio li avete seguiti?
2: Quest'anno no.
1: No?
2: Quest'anno è la prima volta che veniamo quest'anno.
1: Li seguirete? Avete visto qualcosa che vi interessa?
2: No, perché partiamo...
3: Esatto, siamo qui a tutto agosto in ferie, quindi siamo qua, riusciamo a passare stasera e...
1: Invece dei concerti, quali sono quelli più interessanti quest'anno per voi?
2: Anche quest'anno non abbiamo guardato, anche quello non abbiamo guardato perché partiamo e quindi stasera siamo venuti proprio per
3: un po' a caso, diciamo, comunque sapere che comunque qualcosa lo trovi, mangiare lo trovi, comunque il clima cioè, è tranquillo.
1: A proposito di mangiare, avete mangiato stasera? Cosa?
3: Sri Lankiano,
1: sì.
2: Piatti da Sri Lanka.
1: Com'era?
3: Ah, bene, tutti gli anni. Cioè quello vegetariano vegano sono una bella opzione. E anche l'altro, quello con la carne, bello pieno.
1: E i prezzi come sono?
2: Buoni.
3: Sì, uguali.
1: Rispetto magari anche alle altre sagre, se andate o...
3: Ma no, abbastanza bassi rispetto alla media, secondo me rimane tutto abbastanza calmierato, diciamo.
1: Bene.
2: Sì, sì, ci sta.
1: Grazie. Buona serata. Ciao.
4: Sono Michela, ho 54 anni e abito a Brescia.
5: Io sono Simona, 58 e abito a Brescia.
6: Io sono Paola, 53 anni ed abito a Brescia.
1: Come venite in festa visto che siete la città?
6: Siamo venute in macchina.
1: Come mai venite in auto e non in metro, per esempio?
6: Perché è stato più comodo, così siamo partite tardi e di conseguenza abbiamo pensato di venire in macchina.
4: E poi siamo riusciti a passare tutti e tre insieme, a trovarci, diciamo, una passata a prendere le altre due.
1: È la prima volta che venite a Festa Radio?
5: Yes, sì.
1: Sì.
6: Per me no.
4: Quest'anno sì, è la prima volta che arrivo, ma ci vengo da quando era il monastero del museo di Mille Miglia e tu forse non eri nato.
1: Esatto, è vero.
6: Praticamente
4: dentro il monastero.
1: E come mai torni così spesso tutti gli anni da quel tempo?
4: Perché credo negli ideali.
1: Affinità politica?
4: Sì, assolutamente, schieratamente, totalmente.
1: Capito. La radio l'ascoltate?
4: Poco.
5: Poco. Uguale.
1: No. Come mai? Perché non ascoltate la radio?
6: La radio in generale non l'ascolto molto, preferisco la musica.
4: Sono passata a Radio 24 quest'età.
1: Hai capito? Infatti ho aumentato gli ascolti. Va bene. Va bene. E tornerete la prima sera per questa edizione? Pensate che tornerete ancora prima del 22 di agosto?
4: Siamo.
5: Sì.
4: Io ho già un appuntamento con i colleghi, poi c'è un altro concerto, quello con la Simona.
1: Per Caparezza, ho capito. Beh, adesso vi ho trovate che stavate guardando le bancarelle, però cosa vi interessa di più della festa?
4: Un po' tutto.
5: Tutto,
4: la musica, il vino, la birra, il mangiare, le bancarelle.
5: La gente.
4: I libri a un euro.
1: Fate un giro in generale.
4: Sì.
1: Va bene, grazie allora.
4: Grazie a te.
1: Buona serata, buon divertimento.
4: Così, ciao.
1: Grazie.
7: Chiamo Veronica, ho 25 anni, abito Arezzato.
8: Mi chiamo Valentina, ho 22 anni e vengo da Nuvolento.
1: Prima volta a Festa Radio?
7: No, assolutamente no. Cioè, ci vengo da quando ho memoria praticamente.
1: Da quando hai memoria?
7: Certo.
1: E come mai?
7: Da piccola con i miei genitori e poi adesso da sola.
8: Io da circa 3 anni, da quando andavo al liceo, con le mie amiche.
1: Cose che più vi attirano di questo posto?
7: Tutto, la gente, la musica e tutte le bancarelle.
8: Concordo.
1: Come venite in festa?
7: Come veniamo? Allora io adesso in macchina, ma di solito anche in bici.
1: In bici perché dalle Zacco,
2: sì, io macchina.
1: Sempre in macchina, eh sì, per forza. E avete mangiato?
7: Allora, io no, però lei sì, ha mangiato qua.
2: Sì,
7: stasera.
2: Ho mangiato la polenta e il gorgonzola.
1: Buona?
2: Buona.
1: Prezzi?
2: Che ci stanno, normali.
7: Io mi fermerò a mangiare le prossime sere. Stasera avevo la cena con la nonna, perciò.
1: Quante volte pensate che tornerete a Festavalli quest'anno?
7: Ma spesso, si spera spesso.
2: Sì, esatto.
7: Se non tutti i giorni quasi.
2: Poi quando
7: minimo
2: capita.
7: Tre, otto.
1: Minimo tre,
7: minimo
1: ma
7: tre.
1: Forse tutti i giorni,
7: certo,
1: o quasi.
7: Certo.
1: Avete visto che il palco è il più grande quest'anno?
7: Non ce l'avamo reso conto, bello però.
1: È un pochino più alto.
7: Bello.
1: E leggermente più grande.
7: Non vediamo l'ora di vedere Caparezza.
1: Ce l'avete biglietti?
7: No. Infatti alle 7, alle 8 saremo qua all'entrata. Alle 7, alle 7.
1: Meglio. Sarà difficile. La festa di Radio Onda d'Urto, cosa rappresenta per Brescia, per la provincia di Brescia?
7: Un incontro dove la comunità può svagarsi un po', perché rare volte vedo degli eventi che radunano così tanta gente.
2: Anche un qualcosa che diventa pubblico, modo per parlare.
1: Sì. Grazie, buon divertimento.
7: Ciao, ciao.
9: Sono Giulia, ho 28 anni e vivo a Peschiera del Garda.
10: Io sono Nicola, ho 32 anni e vengo anch'io da Peschiera del Garda.
1: Prima volta a Festa Radio?
10: No.
9: Che ci sei? No, assolutamente no.
1: Prima volta quanti anni avevate?
9: Oddio, mi sono minorenne, avevo 16 anni, dai.
10: Io forse un po' più grande perché sono arrivato tardi in Veneto, quindi penso 23.
1: Quali sono i motivi che vi spingono a tornare?
10: L'ambiente, le persone, la tranquillità di essere quello che sei.
9: Il sentirsi a casa soprattutto, vedere le famiglie qua è qualcosa di unico, perché ci si integra tutti quanti ed è una cosa bellissima.
1: Sui concerti che ci saranno quest'anno, quali sono i più, a vostro avviso, interessanti o che aspettate con più
10: ansia? Sicuramente.
9: Noi Snarkos, sono di casa, Nerone, Ensi soprattutto anche.
1: Caparezza ce li avete?
10: No, ancora no.
1: Ci proverete anche voi?
9: Sì.
10: Sì.
9: Compleanno il 13, quindi bisogna approfittarne.
1: Per festeggiare.
9: Sì.
1: Avete mangiato in festa?
9: No, stasera no. Assolutamente sicuro.
1: Va bene, quante volte ritornerete in questa edizione?
10: Ah, bisogna vedere.
9: A volte magari si può fare.
1: Almeno due o tre volte.
10: Sì, sicuro.
1: Va bene,
10: sicuro.
1: Grazie, buona serata.
9: Grazie a te. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
11: 33 Brescia
1: città. Come vieni in festa?
11: Macchina, stavolta macchina.
1: Come
11: perché
1: mai?
11: Sono stato pigro.

0: visto che è più grande?
1: Cosa?
0: Hai visto che è un po' più alto rispetto agli altri?
1: L'hai
0: notato?
1: L'ho notato.
0: Ha anche cambiato il banner, c'è il banner con scritto Radio Onda d'Urto in alto invece che sui lati.
1: Una festa da partecipare, assolutamente.
0: Quante volte pensi che verrai in questa edizione?
1: Ancora tre almeno, poi sono via, però almeno tre. Un periodo un po' infame perché si va un po' in ferie in questo periodo purtroppo al lavoro, però almeno tre volte vengo di sicuro.
0: E concerti più fighi di questa line-up di quest'anno?
1: 99 Posse, Caparezza, Noise Narcos, quelli lì penso che li farò.
0: Prezzi come sono?
1: Stasera accettabili, vanno bene, sono anzi poco meno di quello che solitamente dà il mercato, quindi meglio.
0: Ti riferisci ai concerti?
1: Sì, è un classico concerto, eventi, festival.
0: Invece la birretta che stai bevendo, le altre cose che si vendono qua, come trovi i prezzi? Il cibo è un cibo...
1: Corretti.
0: Ti ringrazio.
1: Figurati.
0: Buon divertimento. Ciao.
2: 030 45670 per dirci allora cosa vi è piaciuto maggiormente della festa di Radio Onda d'Urto di quest'anno, perché ci siete tornati o perché avete avuto voglia di scoprirla per la prima volta. Se avete anche delle osservazioni critiche da fare, tutto quello che ci direte noi lo terremo in considerazione quando ci sarà la prossima assemblea generale dei volontari e delle volontarie della festa per fare un bilancio sulla passata edizione e per già iniziare a preparare quella nuova, quella del 2027. Quindi chiamateci allo 030 45 670 oppure messaggi al 335 122 07 59 oppure messaggi, commenti sui social. Andiamo al 18 agosto. Queste erano interviste realizzate nelle prime serate. Passiamo a 18 agosto.
3: Ciao, come ti chiami?
4: Giulia.
3: Ti chiami Giulia, vieni qui con la metro, sei di Brescia?
4: Sì.
3: Trovi utile la metro?
4: Sì, molto.
3: Tu? Usi anche tu la metro?
4: Sì.
3: Abitate quindi in città?
4: Sì.
3: Conoscete questa festa?
4: Sì.
3: Da tempo?
4: Sì.
3: Cosa? Cosa vi piace di questa festa?
4: La socialità, lo stare insieme.
3: Per quali motivi venite principalmente alla festa? Tipo stasera avete seguito il concerto?
4: Il concerto stasera in realtà no, però per stare insieme agli amici, mangiare qualcosa, bere qualcosa, fare un giro.
3: Cosa mangiate quando venite qua?
4: Vegetariano.
3: Vegetariano, buono?
4: Molto.
3: Prezzi?
4: Buoni, buonissimi.
3: Okay. Grazie.
4: Ma anche per gli ideali che porta avanti la festa e noi partecipiamo.
3: Magari ascoltate pure la radio.
4: Sì.
3: Ah, ok, benissimo. Potete andare allora.
4: Grazie.
3: Ciao. Ciao, come ti chiami?
5: Angelica,
3: quanti anni hai?
5: 39.
3: Di dove sei? Vieni con la metro alla festa?
5: No.
3: No? Con cosa vieni?
5: No, a volte sì.
3: A volte usi anche la metro. Cosa ti piace di questa festa? Ci vieni, immagino, da tempo.
5: Per me Festa Radio è la mia casa. Io vengo qua dalla prima edizione, da quando avevo 5 anni. Quindi per me tornare qua tutti gli anni, anche se sono dall'altra parte, io ho vissuto 8 anni all'estero e ogni agosto dovevo sempre venire in Italia, per venire in Italia, a Brescia per questo lato. Mi sta anche commuovendo.
3: Sì, fai commuovere anche me. Certo che dire che questa
5: è
3: la tua casa è un'affermazione forte. Cosa trovi qui di così importante?
5: Me stessa, tutta la gente migliore che conosco, degli ideali che condivido e mi fanno stare tranquilla e serena in un ambiente che rispecchia tutto quello che posso mai volere dalla vita.
3: La radio l'ascolti?
5: No, devo dire di no, ma non ascolto la radio in generale, non guardo TV e non ho i social.
3: Ok.
5: Per farti capire.
3: Quindi
5: la conosco benissimo.
3: Qui in presenza trovi quello che è, in cui credi, insomma. Grazie, buona serata. Ciao.
5: Prego.
3: Come vi chiamate?
6: Gaia.
7: Lara.
8: Elisa.
3: Di dove siete?
7: Castel Goffredo,
3: questa sera siete venuti alla festa per farvi un giro per il concerto.
7: A mangiare pancarelle.
3: Conoscete questa festa quindi da un po' di anni, la frequentate. Cosa ti piace di questa festa?
7: Il clima, è

0: concerti li segui?
1: Sì, ogni tanto sì.
0: Mangi qui?
1: Sì.
0: Di solito dove?
1: Salameria o polenteria.
0: Prezzi?
1: Giusti. Ok. Sempre giusti.
0: Grazie, buona serata.
1: Buona
0: ciao.
1: Buona serata, grazie.
2: Allora, io Nicola, 40 anni a Parma.
3: Magda, 40 anni, Mantova.
4: Siete venuti apposta per il concerto di Zen Circus?
3: Sì, sì.
4: Era la prima volta che l'avete visto a Festa Radio?
2: No, già vista a voglia.
3: Sì, no, qua più volte qua.
4: Più volte solo qua in Festa Radio.
3: Sì.
4: Vi è piaciuto questa sera?
2: Sì.
3: Sì.
4: Un bello spettacolo.
3: Sì, sì, sì, sì, sì.
4: La festa di conseguenza la conoscete.
3: Sì,
4: sì, esatto. Come mai tornate?
2: Beh, quest'anno no, secondo me no. L'anno prossimo se c'è altro.
4: No, no, come mai tornate da diversi anni? Avete visto i Zen Circus?
2: Non lo so, perché comunque tra tutti i concerti che ho visto fra Caparezza, su Sonic, Capancras, tantissime volte, ci sono sempre dei generi che mi interessano.
3: Sì, beh, poi oltre a questo c'è un bel clima in questa festa, si sta bene.
4: Non un bel clima, in che senso? Spiegamelo meglio.
3: Un bel clima nel senso che non so, si respira, si sta bene, ci sono delle belle persone e comunque ovviamente anche gli ideali che stanno dietro alla festa sono più che condivisibili e quindi si viene volentieri anche per quello.
4: Avete cenato qua?
2: Sì, abbiamo cenato.
4: Cosa?
2: Kebab.
3: Kebab.
4: Buono?
2: Sì, buono.
4: Altri giorni?
2: In passato panino.
3: Sì.
2: E pizza anche.
4: Ah, salamina, pizza. E prezzi come sono?
2: Esatto.
3: Accessibili abbastanza, diciamo. Però,
2: I prezzi concerti? Sì,
3: no,
2: cioè,
3: beh, quello sì.
2: Molto.
3: Poi rispetto
2: basso.
3: Tipo la birra, cioè rispetto quantità, costo.
4: Ma scusa, una 0,4 4 euro dov'è che la bevi?
2: Esatto, no,
4: la domanda. No, domanda, cioè non so, magari
2: ho ragione.
4: Se ce lo dici andiamo anche dal fornitore loro.
3: Appunto, però no,
4: passiamo ulteriormente.
3: Cioè, sì, però in realtà 0,4 ci sono le 0,3 a 5 allo stand box, le birre un po' più.
4: Ma sì, quelle sono birre artigianali però. Comunque, cambiamo domanda. Voi lo sapete chi era Jean-Luc Stott, a cui è dedicata la festa, a cui Zen Circus hanno dedicato lo spettacolo di stasera?
2: No.
4: Non lo conoscevamo?
2: No. Io non lo so. Anzi, non lo so tuttora.
4: Non lo so tuttora.
2: Quindi sa se ce lo dici te, mi capirà.
4: Ah, Jean-Luc faceva parte della redazione musicale della nostra radio. Se n'è andato nel mese di settembre, ha dato tantissimo alla nostra radio e anche in generale alla città di Brescia.
2: Allora,
4: era molto amato da tanti artisti, tanta che addirittura Caparezza lo ha ricordato durante il concerto, l'hanno ricordato loro, non sono stati gli unici. Allora. E poi a Brescia è stato molto noto, soprattutto anche oltre che per la radio, per la festa della musica.
2: Noi essendo da fuori, allora, io purtroppo la radio non l'ho mai sentita. Cioè io conosco la radio per via il festival, ma la radio a Parma non prende questo.
4: Prende in DAB.
2: Anche
4: se hai la radio in DAB.
2: Sì, ce l'ho, ma
4: cerca la lista dei canali, onda d'urto, clicchi, poi quando ti muovi da Parma, Brescia, vai a Mantova, non devi mai cambiare canale.
2: Non so più.
4: Vabbè, buona serata, grazie.
5: Allora, io mi chiamo Susanna, ho 37 anni e vivo a Brugherio.
6: Mi chiamo Stefano, 37 anni, vivo a Brugherio.
4: Prima volta a Festa Radio?
6: In realtà no.
5: No, però anni fa, quando c'erano i NoFX.
6: Abbiamo visto NoFX, forse
4: un po' di anni.
6: C'è mai anche un'altra volta, ma non ricordo di preciso quando.
4: Quindi era un po' di anni che non tornavate.
6: Sì.
5: Io sì.
6: Perché solitamente è sempre il periodo che non ci siamo.
4: Ah, siete in ferie normalmente.
5: Esatto.
4: Invece questo giro non siete in ferie, siete tornati.
6: Esatto.
4: Come mai, per il concerto di Zen Circus o per fare un giro?
6: Un po' a caso, perché nel senso non sapevamo che suonassero di Zen Circus. Era comunque bello tornare perché è una bella ambiente
5: bella
6: per stazione.
4: Come mai?
5: Dell'ambiente, il modo in cui fate le cose, ti senti a casa in qualsiasi momento.
4: In che modo facciamo le cose?
5: Sono libere.
6: Sì, sono d'accordo, cioè gestito bene, cioè comunque è una festa grossa, cioè avendo anche magari feste simili in altre zone, gestite peggio, qua mi sembra sembra meglio.
4: Rispetto ai ricordi del passato, avete visto qualche cambiamento?
5: Io non mi ricordo niente, ho degli aneddoti davvero. Siamo entrati dalla stessa entrata.
6: Cioè mi ricordavo il palchetto piccolo perché avevamo fatto lì un post
5: concerto,
6: ha suonato qualcosa.
5: E un anello di legno.
6: Un anello di fida, no, sì.
5: No, un anello di legno, ci conosciamo da qualche mese.
6: Esattamente.
5: Però.
6: Sì, la prima volta che siamo venuti qua ci conoscevamo da poco, adesso siamo sposati, quindi.
4: Bene, bravi. Grazie.
5: A te.
4: Buona serata.
5: Altrettanto.
7: Riccardo, però la vecchia, la cifra di anni non te lo dico.
8: Claudia, 3000 pure io di anni. Milano.
4: Quante volte a Festa Radio in ogni edizione?
8: Too much.
7: N.Mila.
4: Concerto come?
7: Cioè, tipo, calcola che una delle mie prime era in monastero.
4: Quindi è passato del tempo. Senti, stasera com'era il concerto Zen Circus?
7: Figo. Cioè, Zen Circus fighi come sempre.
8: Cioè. Decisamente.
4: E i concerti prima invece?
8: Gli Aymara non posso dire altro che super fichissimi, il bassista.
7: E via dell'ironia.
4: Anche.
7: Hanno spaccato veramente.
8: Cioè, bello.
4: Avete cenato in festa?
7: Abbiamo mangiato dentro perché suonavamo, quindi.
4: Ah, tu suonavi? Tu suonavi, dici allora con chi suonavi?
7: Con gli Aymara.
4: Ah, ho capito. Com'era la cena?
7: Buono.
4: Servizio backstage. Cosa hai mangiato?
7: Couscous e insalata di ceci con cavolo.
8: Buonissimo. Super.
4: Piaciuto.
8: Assolutamente. Trattati benissimo.
4: Visto che tu hai suonato, a livello di tecnici, il palco, com'è
7: allora,
4: andata?
7: Non è la prima volta che suoniamo qua, cioè ce l'hanno suonato, e come sempre, cioè, dentro qua è come suonare a casa. Gente fantastica, ti aiutano in tutto, qualsiasi cosa hai bisogno. È come essere a casa veramente.
8: Coccolati,
4: ma molto bello. Adesso
7: la parola giusta, coccolati.
8: Coccolati.
4: Il tuo lavoro l'hai fatto in giro per stand e per tende a Berbidette.
7: Esatto.
4: E anche questa è la festa.
7: Questa è la festa.
8: Questa è la festa.
7: È la condivisione di bersi una birra assieme, fare due parole con la gente, conoscere anche persone nuove.
4: Ultima roba volevo domandarti. Più volte hanno ricordato Jean-Luc. Tu lo conoscevi, sicuro?
7: Io Jean-Luc l'ho conosciuto da anni fa. E ne parlavo prima in radio, anche nell'intervista, cioè è un pezzo di cuore che in quel momento qua manca tantissimo.
4: Manca di brutto. Eh sì.
7: Perché c'è, cioè, tipo, io non so quante persone erano abituate a passare davanti all'acquario e vedere Jean-Luc seduto nell'acquario. Passare e non vederlo.
8: Ho fatto una foto con la sua foto dietro quando eravate intervistati nell'acquario. Tanto cuore.
4: Grazie. Buoni giri.
9: E con queste ultime interviste che ricordano anche il nostro caro Jean-Luc Stott, chiudiamo questa prima trasmissione a microfono aperto. Grazie a chi ha telefonato, a chi ha scritto. Riprendiamo domani anche con l'ascolto di altre interviste che abbiamo raccolto durante le 17 serate di festa, ma ovviamente vorremmo altre anche opinioni, altri pareri, altre critiche, altre osservazioni, altri consigli che potrete mandarci su WhatsApp 335 122 07 59, chiamandoci in diretta 030 45 670, o mandandoci messaggi e commenti su Instagram e Facebook. Tra qualche istante il giornale radio.

0: sono Aua e siete su Radio Onda d'Urto.
1: Diciannove e ventisei minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo lunedì 24 di agosto. Sono almeno 100.000 le persone che hanno attraversato anche quest'anno una straordinaria edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Compagni e compagni sono al lavoro per le operazioni di smontaggio che andranno avanti anche per tutta la giornata di domani. Intanto stiamo raccogliendo in queste ore commenti, suggerimenti ed idee per la prossima edizione. Terremo un secondo microfono aperto domani alle ore 11.30. Potete chiamarci in diretta allo 030 45670 o mandarti già un messaggio su WhatsApp, audio o scritto al 335 1220 759 o commentando i post ad hoc sui nostri social. Partiamo con la cronaca. In corso la conferenza stampa del segretario al tesoro statunitense Scott Bessent per definire quello che ha definito un D-Day economico contro Teheran, di fatto sanzioni anche a quei paesi che trafficano con l'Iran. Il tutto mentre la valuta iraniana crolla al minimo storico sul dollaro. Teheran replica parlando di terrorismo economico che non ci piegherà. Il punto di caduta rimane il controllo dello stretto di Hormuz, dove oggi gli Houthi yemeniti hanno colpito una petroliera a ovest di Yanbu, Arabia Saudita, provocando un incendio sul ponte principale. Non vi sarebbero però feriti. Ci sono invece feriti e vittime negli ennesimi raid israeliani contro la striscia di Gaza, 3 morti e 10 feriti accertati a Deir el-Balah. Non è invece ancora chiaro se vi siano vittime a Gaza City, dove Israele nel pomeriggio ha colpito un compound che ospitava una scuola elementare dell'UNRWA e un centro medico di Medici Senza Frontiere. L'esercito occupante parla di deposito di armi all'interno, ma senza fornire ancora una volta nessuna prova di fronte ai quotidiani crimini di guerra. C'è poi la Cisgiordania, qui numerosi raid condotti oggi in particolare attorno a Nablus e a Jenin, mentre al villaggio di Taibeh, l'unico interamente cristiano della West Bank, è stato chiuso dall'esercito, ufficialmente per proteggere gli abitanti palestinesi dalle incursioni dei coloni, in realtà per impedire l'ingresso di altri palestinesi, giornalisti e volontari internazionali. Dalla guerra alla speculazione, quella energetica che colpisce in particolare ancora una volta l'Italia, in attesa delle bollette stellari che arriveranno da settembre, il gasolio supera 2,2 euro, invece la benzina sfiora i 2,1 euro. Il governo ha annunciato soli altri 2 giorni del taglio di 17 centesimi dell'accisa, che riguarda comunque solo il gasolio. Le opposizioni chiedono di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Il governo Meloni replica che è un affare europeo, ma la Commissione europea smentisce. La questione degli extra profitti, fa sapere un portavoce, è una vicenda che rimane in capo agli stati nazionali. Pagina del lavoro, il cadavere di Saddam Hussein, un bracciante di 32 anni scomparso dal 4 di agosto, è stato ritrovato nel bagagliaio della sua autovettura a pochi chilometri dal ghetto foggiano di Borgo Mezzanone, dove il giovane era sfruttato durante la stagione dei campi assieme ad altre migliaia di persone. Aperta un'indagine per omicidio. Una sanzione da migliaia di euro, uno stop amministrativo di 1 mese e mezzo ha colpito la nave da soccorso Sea Watch a decidere lo stop il Viminale, che ha sostenuto come l'imbarcazione battente a bandiera tedesca non abbia rispettato la legge durante le operazioni in mare, di fatto non abbia riconsegnato i migranti, 6 sbarcati a Napoli, ai libici e ai loro trafficanti. Noi non collaboriamo con trafficanti e criminali, il governo italiano non può dire lo stesso, questa è la replica di Sea Watch. Crisi climatica, Italia divisa in 2, caldo torrido, temperature sopra i 40 gradi al sud, violenti temporali attesi invece al nord. Prima una perturbazione attesa fra oggi e domani e poi giovedì, quando al centro-sud sul lato Adriatico si raggiungeranno e supereranno i 40 gradi. Contestualmente invece attesi violenti temporali con raffiche di vento e grandinate sul nord-ovest, in particolar modo sul ponente Ligure. Andiamo dentro alla carcere di Padova, da dove è uscito un video di Paolo Bellini, neofascista condannato all'ergastolo per la strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980. I filmati, arrivati a Reggio Report, vedono Bellini commentare il processo, attaccare i magistrati, in particolare definendo false e minacciando l'ex moglie Maurizia Bonini, che ha accusato lo stesso Bellini di essere quel giorno in stazione a Bologna. Su questo i deputati del PD hanno annunciato un'interrogazione a Nordio per capire come sia stato possibile per Bellini effettuare le riprese dentro il carcere. Politica di palazzo, la Meloni in perenne campagna elettorale, oggi ha monopolizzato l'anniversario 10 anni del devastante sisma in centro Italia con un'iniziativa ad Amatrice. Dopo i fischi ricevuti a Taranto, in questo caso la Meloni si è portata la clac di Fratelli d'Italia, esclusi invece i residenti. È solo l'ennesima passerella istituzionale, ha fatto sapere in una nota al comitato Amatrice e Frazioni. Ancora politica di palazzo, è stata fissata il 7 di settembre l'udienza al riesame per Walter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. A breve poi dovrebbe esserci un nuovo interrogatorio per le 4 persone arrestate a giugno con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato di ottobre a Pomezia. Dalla Lazio alla Valle Camonica bresciana, si è presentato sotto l'abitazione dell'ex compagna, già tutelata dal codice rosso, e ha iniziato a scagliare sassi contro l'abitazione chiedendo di poter entrare. Poi all'arrivo dei carabinieri ha lanciato pietre anche contro di loro. Per questo nella notte fra sabato e domenica è stato arrestato un 33enne a Bienno nel bresciano. Torniamo all'estero. Nel pomeriggio a Kiev c'è stata la riunione della cosiddetta coalizione dei volenterosi. Macron ha annunciato per l'autunno una prima esercitazione militare nell'est Europa. Il governo italiano però fa sapere: noi non parteciperemo. Zelensky ha chiesto nuovamente soldi e missili Patriot, ma per ora, tranne Francia e Gran Bretagna, non ha portato a casa promesse concrete. La Commissione europea invece allarga ancora i cordoni delle borse, oltre 6 miliardi di euro per appalti in armi verso l'Ucraina, mentre a Mosca è arrivato l'inviato del Vaticano, Monsignor Gallagher. Sul terreno droni ucraini hanno colpito la città russa di Krasnodar, uccidendo 2 bambini e ferendone 7. Sull'altro fronte invece almeno 15 feriti per i raid russi che hanno colpito Kharkiv. Chiudiamo il giornale radio con l'Africa. 2 caschi blu uccisi in una imboscata nello stato dello Yonglei, nel Sud Sudan. A riferirlo è la missione delle Nazioni Unite nel Sud Sudan, la UNMIS, precisando che l'attacco, compiuto da individui armati al momento non identificati, ha colpito una pattuglia mentre si stava dirigendo nella cittadina contesa del Pajut. Ancora dall'Africa, si allarga l'inchiesta sulla morte di almeno 18 elefanti ad Amboseli nel sud del Kenya, una vicenda che ormai da giorni riempie le prime pagine dei quotidiani kenioti, ma non solo. Dopo il fermo di 2 agricoltori nei giorni scorsi, oggi in manette altre 2 persone. In totale fermati 3 cittadini keniani ed un cittadino tanzaniano. Le indagini si stanno concentrando sull'ipotesi che gli elefanti siano morti dopo aver ingerito grandi quantità di pomodori contaminati con pesticidi illegali contenenti cianuro. Non è chiaro se sia stato un atto deliberato contro gli elefanti oppure se l'abitudine di utilizzare cianuro per poi vendere i pomodori abbia colpito in maniera indiretta gli animali, causando però potenzialmente un grave rischio per la salute di chi li avrebbe poi ingeriti. È tutto al momento per quanto riguarda il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi c'è Storia di Classe.
2: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti, oggi lunedì 24 di agosto. Iniziamo ricordando il palinsesto informativo di Radio Onda d'Urto, che torna ad essere quello estivo, con l'apertura delle trasmissioni in diretta alle 8, lettura delle prime pagine, alle ore 8:20 edizione in breve delle notizie e l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. La rassegna stampa nazionale inizierà alle 8:30, alle 9:15 quella locale. A seguire poi la compagnia dei Gatti Neri, la trasmissione curata da Laura. Alle 11 edizione in breve delle notizie, a seguire lo spazio approfondimenti fino alle 12.30. 12.30 dissonanze e alle 13 il radiogiornale. Nel pomeriggio, ricordo, alle 16 e alle 17.20 il giornale in breve, alle 17.30 lo spazio approfondimenti fino alle 19.20 quando ci sarà l'appuntamento, il secondo appuntamento con il radiogiornale. Questo per quanto riguarda il palinsesto informativo di Radio Onda d'Urto. Oggi, a partire dalle ore 18, microfono aperto sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la 34esima edizione della festa Chiusi Battenti per la nostra, la vostra radio, però è già tempo di bilanci e di capire se e come possiamo migliorare ancora la festa di Radio Onda d'Urto verso l'edizione 2027. Per questo chiediamo a coloro che hanno partecipato alla festa di intervenire al microfono aperto di questo pomeriggio. Perché vieni alla festa? Cosa ti piace in particolare? Hai consigli o suggerimenti su cosa migliorare? Faccelo sapere telefonando lo 030 45 670 durante appunto i microfoni aperti. Mandando un messaggio su WhatsApp al numero 3351 220 759. O commentando il post sul social di Radio Onda d'Urto, ricordiamo Instagram e Facebook. Dunque, il microfono aperto di questo pomeriggio sulla festa di Radio Onda d'Urto a partire dalle 18. Ricordo poi che presso gli studi della nostra vostra emittente di via Luzzago 2 barra B a Brescia conserviamo gli oggetti smarriti durante la festa. Avete perso chiavi, documenti o altri oggetti personali? Chiamateci per sapere se sono stati ritrovati. Chiamate allo 030 45 670 dalle 8 alle ore 20. E veniamo agli appuntamenti di oggi. Al centro diurno Ferrante a Porti di via Sant'Emiliano, alle 18.30 seduta del consiglio di quartiere di Urago Mella.

cinematografica. Iniziamo con il nuovo Eden, ricordo oggi alle 21:15 la gioia, l'appuntamento è come al solito al nuovo Eden. Ricordo poi invece all'arena del centro delle scuole Calini in via Nino Bixio, l'appuntamento di questa sera è con la cronologia dell'acqua, ricordo alle ore 21 l'ingresso è di 5 euro. E con questo la verità è tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. Ricordo in chiusura l'indirizzo di posta elettronica dove potete inviare i vostri comunicati, redazione@radioondadurto.org.

0: Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su radioondadurto.org o chiamando allo 030 45 670. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: ...1917 è l'anno peggiore. 3 anni di guerra hanno portato le condizioni di vita del proletariato urbano al limite, alle quali si aggiunge tra marzo e agosto una costante penuria di pane. Scendono in agitazione e in sciopero in questi mesi decine di fabbriche torinesi, dalle metallurgiche alle automobilistiche. Alle rivendicazioni economiche si intreccia la propaganda per la pace, e poiché proprio in questo periodo giungono gli echi della rivoluzione russa del febbraio, sempre più spesso la parola d'ordine diventa di fare come in Russia. Il 21 agosto la situazione precipita e si contano almeno 80 fornai chiusi. Gruppi di donne manifestano davanti alla prefettura e al municipio, mentre il giorno successivo inizia la battaglia in strada. Nel quartiere Vanchiglia la folla attacca la caserma delle guardie, che sparano ferendo 3 dimostranti. Gli scontri si allargano a macchia d'olio in tutta Torino, mentre più operai scendono in sciopero. Il 23 lo sciopero è spontaneo e chiaramente pre-insurrezionale in tutta la città. I negozi vengono saccheggiati, in tutti i quartieri vengono erette barricate, gli scontri a fuoco si moltiplicano, i roghi cominciano ad essere appiccati in punti nevralgici della città. È in questa giornata che si contano i primi 2 morti della rivolta, uccisi dalle guardie in Piazza Statuto. Il 24 agosto è la giornata culminante dell'insurrezione. Nella mattinata tutti i quartieri operati i periferici sono in mano al popolo insorto, mentre il centro della città è presidiato dall'esercito. Gli operai spingono tutto intorno al centro, cercando di convincere i soldati tramite manifesti, volantini e donne infiltrate, o perlomeno di disarmarli con un susseguirsi di piccoli combattimenti. I risultati di questo tentativo di fraternizzare con i soldati sono del tutto deludenti, in quanto tra le forze armate è mancato e manca un lavoro di propaganda e un centro ideologico ed organizzativo. Gli scioperi spontanei sono ormai dilagati in tutta Torino, ma gli insorti, male e per niente armati, si scontrano con la forza pubblica, che utilizza mitragliatrici e tank. A sud della città un dimostrante e un soldato restano uccisi in barriera a Nizza, mentre la battaglia continua a San Paolo. Ma è a nord che la lotta è più dura. Sulla Dora e in Corso Vercelli l'esercito riesce infine ad espugnare le barricate erette da rivoltosi, mentre in Corso Novara i dimostranti hanno la meglio, occupano il commissariato di Corso Mosca, superano Porta Palazzo e si dirigono verso il centro.
3: Le parole del cronista di Stato operaio danno un'idea di ciò che accadde. La folla sente che può vincere la lotta con furore, con eroismo. Semina le strade di morti e di feriti. Ma la riscossa della forza pubblica è terribile. Entrano in campo le automobili blindate e si scagliano a corsa folle per le vie gremite, scaricando le mitragliatrici all'impazzata sulla gente che fugge, su coloro che resistono, nelle finestre delle case, nelle porte, nei negozi alla cieca. I morti non si contano e l'attacco dei rivoltosi è respinto ancora una volta. In questo momento la folla si spezzetta nel dedalo di vie che stanno tra il centro e Corso Regina Margherita, e lungo questo corso 100 combattimenti individuali e di piccoli gruppi hanno luogo, e gli operai e le donne operaie dimostrano 100 volte il loro coraggio, il loro eroismo.
2: Nel pomeriggio gli scontri continuano e un gruppo di donne disarmate cerca di frenare l'avanzata dei carri armati nel Corso Regina. I tank continuano ad avanzare mentre le donne vi si lanciano sopra, aggrappandosi alle mitragliatrici e cercando di convincere i soldati a buttare le armi. I carri armati sono costretti ad arrestarsi. Solo verso sera, con carri armati e mitragliatrici, le truppe riescono a fermare gli scontri nelle zone più agguerrite.
4: Migliaia di donne lasceranno le fabbriche per marciare in file compatte nelle vie della città, gridando pane, pace, a basso re, viva la Repubblica, agitando bandiere rosse come era accaduto nella tarda primavera del 1914 durante la rivolta della famosa e tragica Settimana Rossa. Dopo aver forzato i cancelli degli stabilimenti dove venivano rinchiuse durante sempre più lunghi turni di lavoro, quasi coatto, avevano invaso le piazze al canto di protesta delle mondine, in testa ai cortei, le più giovani, le più belle, che di fronte ai cordoni di truppa, subito schierata, sollevavano le lunghe sottane. Davanti alla meraviglia, i soldati di leva si rifiutavano di disperdere i cortei. Vennero subito sostituiti dai reali carabinieri che in diverse città aprirono il fuoco sulla folla, uccidendo

Ogni volta qui sono protagoniste soprattutto le donne, casalinghe, operaie, che sono state sole a battersi per vivere di poco, con figli e vecchi a carico, perché gli uomini validi sono al fronte, di giovani che lavorano con remunerazioni insufficienti in fabbriche che producono sempre di più per l'industria bellica. Ecco i veri protagonisti di questi moti sanguinosi che furono soppressi dalle forze dell'ordine, lasciando a terra più di 40 morti e più di 100 feriti.

0: radio onda d'urto, stai ascoltando le frequenze antagoniste, senza padroni né pubblicità dal 1985. Se vuoi ascoltarci in streaming, visita il sito www.radioondadurto.org.
1: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in

19:50 minuti, tra 10 minuti esatti arriva quindi fuori onda nelle vostre mail. Sono già circa 2000 le persone che si sono iscritte, fatelo anche voi andando su fuorionda.radioondadurto.org. Ci salutiamo con uno dei gruppi che è passato dalla festa di Radio Onda d'Urto, quello che probabilmente ha finito, come dire, più tardi di suonare a mezzanotte in punto, che è, come dire, l'orario massimo dei permessi, e tanta era, come dire, la voglia anche di fare festa di un grande, grande concerto. Parliamo di quello dei Ministri, questa è la loro Abituarsi alla fine. La redazione informativa torna domani mattina alle ore 8, ora un po' di buona musica, sempre dalle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Alta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

1986 inizia il processo a Leonardo Gianciulli. Leonardo Gianciulli in Pansardi, meglio nota come la saponificatrice di Correggio, raro esempio di pluriomicida seriale al femminile. La vicenda processuale durò qualche

30 giugno. Il maleficio mi accompagnerà per tutta la vita, colpendo il frutto del mio seno. 6 luglio. La gamba, la testa, le braccia, il busto, tutto nel calderone, poi nella stessa caldaia la saponificatrice fece un bagno profumato alla violetta.

del secolo respinse decisamente ogni accusa. 14 luglio, la perizia psichiatrica del positivista professor Saporito. 21 luglio, non potevo concentrarmi sul paiolo.

28 luglio. In questa casa si dà carne umana ai porci. 30 luglio. Esperimento al processo. Diamole un vitello. Ma la strega offesa rimbecca e vuole una cavia umana. 6 settembre. Il figlio della Pansardi in libertà. La madre condannata a 30 anni.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici!

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo. I'm sorry.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.